Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

0: Studio Più Dance Station.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci!
2: Radio Studio Più.
1: A belli.
3: Un'altra ora.
1: Sì.
3: Con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima. Con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli!
2: Sei nove, siamo qui.
4: Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno Italia. Giovedì 24 settembre si parte, Ugo Palmizzano per voi. Siamo già operativi qui, Ara, buongiorno, Stefina Birichina, Massimiliano e Roberta Dalla Vis.

tutti in carrozza, siamo a giovedì, Siamo a giovedì. Antonio da Castrezzato, buongiorno. Francesco, l'operatore ecologico da Milano. Massimo da Magnavaca.

Rita da Marciano di Romagna. Davide da Questello. E siamo partiti benissimo, ragazzi. Eiffel 65, una notte o forse mai più. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. E siamo prontissimi, ragazzi, con la nostra mezz'oretta. Pronti a svegliarci, eh? Oh, domani è venerdì, ragazzi, preparatevi. Intanto io direi di partire subito. Partiamo con Erika. I don't know, signori. Ah, sì, sì, Andrea Fornaio di Prevalle. Allora, 338 14 11 001. Arriva Erika, I don't know.

occhio signori, diamo! E dopo Erika lo salutiamo. Arrivano i Sentori signori, Point of No Return. Sul volume signori, è giovedì!

Bravo signori, forza tutti dentro, senti come ulula. A no return.

Andiamo, andiamo, Franco sulla 4. Raff da Mondaino, stai calmo che vengo a darti una testata, eh? Giuseppe, il camionario di Reggio Emilia, buongiorno. Si vola. Dai, dai, dai, sfondiamo il WhatsApp, dai! Rosina Fano!

Century, andiamo per salutarli. Ugo Bombi a mano stamattina, Luca dallo Scania, bravo. Occhio signori, occhio. Salutiamo i Century, arrivano i Blizzard, una dietro l'altra. This is the time, questo è il tempo di alzare il volume. This is the time. Ci ha detto vieni, vieni, ti aspetto Raf. Bravo Raf, così ti voglio, cattivo. This is the time.

camionero dalla capitale. E poi abbiamo Roberto da Lugo Ravenna. Peppe da Trento, buongiorno. È in fiamme il 338 14 11 001, bravi. Forza, sfondiamolo definitivamente. Polverone, buongiorno.

Simone da Sottomarina, buongiorno. Mira Villa Verrucchio, buongiorno. Siamo particolarmente carichi. The time. Anche l'acqua, buongiorno.

Occhio signori, cominciamo a salire. Salutiamo i Blizzard. E stanno arrivando i 666. Ah sì, sì, sì, sì. Alziamo il volume. Nicolas da Pilar alla Ponne.

spingevano sul volume, Carmella. È arrivata Katia.

0: mamma mia la pazzia. Matteo Di Ravenna. Paolo da Isola. Occhio ragazzi, attenzione, attenzione.
1: Come nell'infinito del sole.
0: Chi è sta signorina?
1: Dal raggio che attraversa il mare.
0: Chi è sta signorina?
1: Di possedere e volare.
0: Come?
1: Come l'impulso che parte dal cuore. Voglio vedere se ti sale.
0: Ma chi è la signorina?
1: Lo voglio duro.
0: Cosa succede stamattina? Cosa succede? Cosa diavolo succede? La pazzia pura. C'è stata un'intrusione di una signorina. L'avete sentita la signorina? Mamma mia! Abbiamo l'ultimo Bruno, il pupo da Ferrara. Giovanni Michele da Milano, buongiorno. The melody. Ugo, appena finito la notte, mi servono le bombe per tornare a casa, bravo. Alza il volume. Gli è arrivato anche Roby, eh?

0: Is anybody out?
1: Si vola!
0: Do you want to go with me?
1: Con i Brooklyn Bounce mi stanno saltando le calze, bravo. Bravo, bravo, bravo! Luca D'Arcole, bravo. Jimmy D'Amato, va, buongiorno.

Occhio signori, c'è una follia! C'è una follia adesso, c'è follia! Mamma mia! Mamma mia! Oggi vi faccio credere!

state sbrodolando, vero? Ah sì sì, con Fantaman, bravi. Daniel da Belluno, buongiorno. Non mi basta più il volume nelle cuffie, voglio extra volume. Voglio extra volume. Dai!

Voglio una cosa diversa oggi. Voglio una cosa diversa. Un'altra sorpresa in arrivo. Dai. Ciao, splendido. Goditi questa.

beh, oggi ci siamo sfogati, Grandi ricordi. E arriva la ciliegina. From Hell to Heaven. Per i grandi ricordi, Andrea da Sesto, bravo. Ci siamo sbizzarriti oggi. Bravi. Arriva Roland.

ancora un po' di fiatone, ragazzi. Mi sono esaltato troppo. Max Brescia, vedi? Sta saltando il pullman con sta musica. Grande Max.

hanno chiesto Mazinga, no. Magari domani, che dite? Vediamo, vediamo se mi si chiude la vena. Walter da Bergamo, buongiorno. Albi da Donato.

0: Renato da Folgheria. Beh, Folgheria è freschino, hai 5 gradi e mezzo, mi dice. Signori, con Roland Brandt con From Hell to Heaven andiamo a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi, decisamente pazza. A un certo punto mi si è chiusa la vena, abbiamo fatto un po' di macello tra una parte e l'altra, tra canzoni e altre, quindi domani potrebbe essere peggio, ve lo dico, domani potrebbe essere peggio che venerdì. Va bene, allora, le sorprese non sono finite, lo sapete, andiamo in pubblicità, state lì.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: E beh, il capitano ci sa tutto, eh. L'amor toujours. Stefano da Buscoldo, buongiorno. Siamo al supermercato Richieti, non possiamo dire quale. Però vogliono salutare la regina, la queen. ...338-1411-001. Gigi Dag con l'amor toujours, ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show. Allora abbiamo i primi dei tre momenti che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere quelli che magari vi siete persi ieri. Siamo pronti ragazzi, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Invece uno ha scritto, voi potete fare lo scemo tour, vedi? Non è male, cioè, in tour, gli scemi in tour, ma già lo facciamo, cioè non, già facciamo le tre tappe di ottobre, noi facciamo il mini tour, sì, il mini tour, solo ottobre, poi novembre io faccio gli anni, quindi potrei morire a novembre,
0: morire,
3: faccio i miei 40 anni ragazzi, 40 anni sono tanti ragazzi, il 16 novembre, non so se festeggiare o piangere, cioè non...
0: No, vanno festeggiare,
3: ah, vanno festeggiare.
0: Quegli anni lì vanno festeggiare.
3: Ma chi l'ha detto, chi l'ha detto?
0: È una data importante.
3: Vabbè, io piangerò anche un po', però. Vabbè, comunque, magari ci troviamo tutti in un locale, faccio una festa in un locale e vediamo. Oppure faccio lo spettacolo, capito? È di lunedì, però.
0: È lunedì?
3: Eh beh, 16 novembre è lunedì. Vabbè, però chi se ne frega, voglio dire. Se, se mi volete bene, volete festeggiare con me i miei 40 anni, venite, certo, altrimenti state a casa. Cioè, certo. Non è che... Va bene, allora sabato, attenzione, io sabato sarò allo stadio di Desenzano perché c'è Desenzano Juve. Juventus.
0: Ma davvero?
3: Sì, i giovani della Juventus.
0: Ah, i giovani?
3: Si scemo veramente.
0: Scusa.
3: E quindi andrò a tifare Desenzano, mi sembra giusto. Abito a Desenzano, voglio dire, chi se ne frega dei giovani della Juventus? Ma anche se erano i vecchi della Juventus.
0: Vecchi.
3: Tifavo Desenzano, mi sembra giusto. Beh, siamo del territorio, no? Ormai ci hanno attivato il chip. E quindi non...
0: Cosa?
3: Il chip.
0: Cosa?
3: Ma tu sai che sei seguito, cioè, lui pensa di essere, diciamo, come si dice, di avere dei segreti. Ugo pensa di avere dei segreti.
0: Non ce li ha nessuno, Andrea.
3: Allora, però tu, se io do il tuo numero in diretta, tu impazzisci, vai fuori di testa, no?
0: Il mio numero privato, non l'altro.
3: Ma ce l'hanno tutti, cioè non è che tutti ce l'hanno, quelli che ti devono controllare ce l'hanno.
0: Quelli sì.
3: Quelli che potrebbero darti qualcosa di buono, di positivo, tu non glielo vuoi dare. Vedi che sei strano forte. Il mio numero lo do a tutti perché chi se ne frega, non mi interessa, cioè non ho segreti, quindi lo do a tutti. Invece tu no. Perché no? Perché hai paura di essere controllato, che qualcuno ti fa gli scherzi, che ti fa le cose, che... ma sei controllatissimo. Sanno vita, morte e miracoli di te, anche i tuoi difetti.
0: Sì.
3: E anche il pregio, l'unico pregio che hai.
0: Qual è?
3: Gli occhiali.
0: Ma che pregio è?
3: Andiamo avanti.
0: Che pregio è?
3: Stanotte un ladro è entrato in casa e ha preso tante botte da mia moglie. Ha fatto bene, c'era una... perché pensava fosse lui ubriaco, capito? Pensava che fosse lui ubriaco che è rientrato tardi, l'ha legnato come una zampogna. E ladro, l'ho sotto marito. Li mortacci. Questa in strada mentre corre
0: certo.
3: E va via. Catavolo, ti ho inviato questa foto perché non la commenti, perché è troppo spinta. Ecco perché. Perché se mi mandate le cose spinte, ci sono ancora i ragazzini in macchina, non possiamo commentare. Vabbè. Quindi dopo le nove.
0: No,
3: mandate quello che volete di spinto, non c'è problema. Ciao Ugo, ciao Andrea, buongiorno esauriti. Vi ascolto tutte le mattine. Quando arriva WWM, cambio subito. Che cos'è WWM?
0: Quello che viene dopo di noi.
3: Ma non dovete dire così, ragazzi. Che poi noi siamo tutti una famiglia, voglio dire. Cioè, dovete ascoltare questa radio, perché altrimenti poi se cala l'ascolto e la radio, a me non mi paga. Quindi è tutto un divenire. Come si chiama l'uomo che picchia tutti? Vabbè, è facile, dai.
0: Non mi viene. L'uomo che picchia tutti? E come si chiama?
3: T'ho massacrato. mamma, Thomas Sagrato, capito? Thomas Sagrato. Vai, andiamo avanti. Ieri ho preso un cane per mia moglie. Dove li fanno sti scambi? Che...
0: Dai!
3: No, vado anch'io che non. Vabbè, basta. Sei cattivo, cavolo, nei confronti delle donne, ma non è vero, cioè potevo farlo anche al maschile. Ieri ho preso un cane per mio marito. Dove li fanno sti scambi? Anche con la voce femminile. Se non capite quello che dico, cambiate radio, ragazzi, andate su RTL, RDS, quelli sono tutti compassati, tutti tranquilli. La battuta la farebbero: ieri ho preso un cane per mia moglie. Ah sì? E dove li fanno questi scambi? La farebbero così, cioè proprio capibile, fruibile.
0: Capibile.
3: Io vado accelerato, quindi per gente accelerata come noi. Va bene, chi non è accelerato non merita di ascoltare il nostro programma. Via, andate via, che non servite a niente. Non servite.
0: Uno può trattare così.
3: Tanto, siamo tanti, quindi non è... allora, devo essere sincero, io mi sento vecchio. Ieri mi sono sentito vecchio, molto anziano, perché ho trovato il parcheggio nel centro commerciale. Quando ti rendi conto che il massimo della gioia della giornata è trovare parcheggio al centro commerciale, vuol dire che sei anziano, vuol dire che sei vecchio. Perché quando sei giovane te ne freghi, capito? Giri, sgommi, fai, stai un quarto d'ora, non ti piace, no? C'è la macchina sportiva. Invece quando sei anziano, che giri un po', ti cominciano a ti cominciano a le fidanzate, le mogli, ma mettila, ti avevo detto di metterla lì, ma lì dove che non c'era, non ci stavo, ma ci stavi, ti viene voglia di scendere dalla macchina, parcheggiati. Solo che la macchina è tua, poi capito, se stringe, e quindi non se stringe. No, dopo un po' che tu sei in macchina con la moglie o la fidanzata, che chiaramente ti dice dove parcheggiare, come parcheggiare e come scendere dalla macchina, certo, e come spegnerla, perché noi uomini cosa facciamo? Diamo l'ultima accelerata, no? Prima di spegnere la macchina, ci abbiamo sta fissa da Gran Premio. La donna fa: ma cosa acceleri? Ma fatti. Tu glielo vorresti dire, ma non glielo puoi dire. Ma no, niente, per le candele, per scaldare cosa. Ma che candele? Ma mi piacciono le candele dentro, Vabbè, andiamo avanti. Potrei andare avanti un anno e mezzo su sta cosa, però meglio di no. Allora, facciamo così: mandiamo una music short. Canzone piccola. Questa è bella, però, Questa mette allegria, mette. E metti la mo' di tequila dentro.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Signori, dal 1972, Spinning Wheel, Blood, Sweet Tears. Ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi. Allora, prima di andare in pubblicità, vi ricordo del nostro tour teatrale. Ragazzi, fatevi sotto, perché i posti stanno andando. Vi ricordo le nostre tre date di ottobre. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento. E il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Andate a vedere su Instagram, il mio Instagram, Ugo Palmisano Official, è quello di Andrea, poi lo aggiungerà anche Achille Ferrari. Oggi lì mi sono superato nella locandina. Ragazzi, andate a vedere la locandina con le tre date, non vi spoilerò nulla, andate a vedere. E con il numero di telefono, comunque ve lo lascio il mio, fate tutto con me per avere info e soprattutto prenotare, ragazzi. 389 83 34 82 5. Entrate, andate a vedere, poi aspetto il vostro WhatsApp.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Asher insieme a Ludacris. Yeah, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati, siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo, mettetevi comodi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, state lì, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
0: Si muove?
4: No, dico, si muove ancora?
5: Che cosa?
4: Ti si muove ancora?
5: Se a me mi si muove ancora, sì.
0: Non
5: sì,
0: a te, a Ugo! Si muove.
4: Ugo, ormai, ma che si muove?
0: Si muove solo che non lo vedo.
4: Ma lascia stare.
0: Non riesco a vedere.
4: Ma cosa si muove? Lascia stare. Ormai è morto. Cioè
0: non è morto. Date colpi di testa ogni tanto.
4: Ma l'ho capito. Che fa le battute stamattina? Parkerside, dai, sì, lascia stare.
0: Scusate ragazzi, ho notato una cosa nuova.
4: Sì.
0: Ho notato una cosa nuova nelle, come in realtà io e le mie malattie. No, spero che non sia niente di grave. Ero steso, no? Ero steso sul letto.
4: Sì.
0: Ok? Già la pancia lì abbonda, ecco perché non riesco. Tu sei una roba che il telecomando a me da sdraiato non cambia i canali.
4: Allora,
0: ti giuro.
4: Stamattina allora vuole fare un monologo, cioè è incredibile.
0: No.
4: Vuole fare il comico.
0: No.
4: Mi piaci così, mi piaci.
0: No,
4: bravo,
0: sì,
4: vai.
0: Sono sdraiato.
4: Sei sdraiato?
0: No? Ho il telecomando qui, no?
4: Sì.
0: Allora,
4: qui dove? C'è la gente
0: appoggiato,
4: non è che
0: appoggiato.
4: Allora, siamo in radio, devi descrivere bene.
0: Allora, praticamente sdraiato sul letto.
4: Chuck seconda.
0: Sono sdraiato sul letto.
4: Ugo comic. Chuck terza.
0: Ugo terribile.
4: No, no, no.
0: No, ma questi sono fatti veri.
4: Ma tu c'hai. Allora, tu sei avvantaggiato perché fai già ride di tuo, no? Nel senso che. No, è vero, ci sono. Per me ci sono i comici, quelli veri. E poi c'è il comico.
0: Quelli veri.
4: Dai. Il comico vero e poi quello avvantaggiato. Cioè, vero ma avvantaggiato. Cioè, ci sono quelli avvantaggiati. Cioè, fisicamente, voglio dire, non sei uno. Non è che uno ti vede sul palco, già ride. Cioè, nel senso, te vesti un po' strano. Cioè, voglio dire, sembri veramente. Se ti fai tre buchi in testa, sembri veramente una palla da bowling. Quindi, voglio dire, ti vesti di nero con tre buchi in testa e rotoli sul palco, entri così, già certo. La gente si spacca. Capito? Cioè, per dire, no? Per dire. E poi ci sono quelli normali, che non sono né belli né brutti, normali, che fanno più fatica perché si devono un po' ridicolizzare. No?
0: Certo.
4: Vabbè, andiamo avanti, non parlo di nessuno. Dimmi.
0: No, ero sdraiato praticamente sul letto, avevo il telecomando a fianco.
4: Questo è bello però, che schifo Ugo, maledetto bidone, cioè. Maledetto bidone non è male. Vai.
0: Ero sdraiato praticamente, avevo il telecomando accanto alla pancia, no? Siccome la fotocellula del televisore bassa, non cambiava mica i canali, Andrea, fino a qualche anno fa riusciva a cambiare i canali, adesso non cambiano i canali.
4: Ah.
0: Mi sono alzato.
4: Sì.
0: Cioè, sai quando ti alzi dal letto, no, che metti le mani dietro e ti alzi.
4: Sì, fai tipo l'addominale.
0: Sì, bravi, ecco, bravo. Quando fai tipo l'addominale, davanti è uscito, cioè, tipo un bubone. Cioè, hai presente una palla, una montagnetta. E niente, ho detto io.

0: Cosa sarà sta palla? Non lo so, adesso vedremo.
1: Vabbè, doveva essere un pezzo comico. È diventata una tristezza.
0: Allora, si era più fermato al telecomando.
2: Un po' triste.
1: Ma io devo. Al telecomando era bello, poi dopo. Catavolo, ma tu ti innervosisci con Ugo? Sempre, ragazzi.
0: Ogni giorno.
1: Prima mi ha fatto innervosire di brutto. Non so se si è visto che io. Ho battuto questa cosa qua, ma fate perché mi fa innervosire? Perché io dico sempre quello che succede, perché lui ha la capacità di farmi innervosire, perché fa, allora è vero che questo è un programma senza, diciamo, senza come si dice, senza uno schema, non
2: senza una,
1: questo
2: diciamo,
1: non serve a niente, questo non serve a niente,
2: se mi fai in un secondo
1: basta con sta malalzata, perché vengo da te meno veramente. Aspetta un attimo, aspetta, stavo parlando con lui, dimmi.
2: No, stavi dicendo che questo qua è un programma veramente real TV, cioè nel senso che accade ciò che accade, quindi non c'è
1: una ciò che accade,
2: sì, praticamente non c'è una preparazione, nel senso, oh guarda che dopo diciamo questo, sì. così, quindi sì.
1: aspetta un attimo, c'è un fan, pronto?
3: Buongiorno, ascolta, dì a Ugo. Il problema non è la pancia, è la pila del telecomando.
1: Ma. È bella però, Non ho capito.
3: Con una pila, una batteria, è come se dimagrisse.
1: Ah, è vero. Hai capito?
0: Questa no.
1: Io l'ho capita. È meglio non tradurre. Allora, stavo parlando prima che io me nervosisco con Ugo, con Achille un po' meno. Allora, innanzitutto io sono sclerato, lo sapete che sono sclerato. E poi io sono esattamente così come mi vedete. Cioè, io se devo sclerare, sclero anche in diretta, no? Me nervosisco. Prima mi sono nervosito con Ugo perché mi ha interrotto mentre parlavo, quindi a me dà un fastidio incredibile. Lui lo fa apposta, ragazzi, non credo che sia così scemo, non lo fa apposta. Poi vieni di qua, testimone Achille, e fa: cos'è successo? Perché ti ho visto nervoso.
0: Sempre bisogna essere diplomatici.
1: No, tu sei un paraculo, infame,
0: sempre.
1: Perché tu sai che metti fuoco, come si dice, gasolio sulla benzina sul fuoco, mangavo. Benzina, non fare il saputello.
0: Ma dove benzina sul fuoco? Con quello che costa.
1: No, stamattina deve incamminare, giuro. Io mentre sto parlando, lui mi interrompe e fa una battuta stupida. E io poi dopo non mi ricordo più cosa dovevo dire, perché non c'è niente scritto. Allora, la cosa brutta di questo programma è che non c'è niente di scritto. E la cosa bella è la stessa. Quindi non è un programma che ho fatto così. Quindi io mi nervosico. C'è gente che magari mi vede sclerare. Non so, in televisione, perché in radio non si vede. E dice: ma che cavolo, sei sclerato? Sì, mi fa incazzare come una bestia. Scusate il termine. Dimmi.
0: Puoi dare un altro colpo, per favore, alla settimana enigmistica?
2: No, quello l'ho pagata io,
1: fermo. No, nuova. C'è la battuta, cretino. Okay. Sta buono,
0: ribatti di nuovo. Non è più settimana enigmistica. Un giorno enigmistica. Perché ha battuto e sono andati via i giorni, no?
1: Ah, ok. Ah, ma ragazzi, il livello è bassissimo. Aspetta un attimo. Aspetta, c'è un fan. Richiama fan.
2: Comunque, ieri ho ricevuto i complimenti.
1: A proposito di Parkerside, lo sai che hanno fatto.
0: Che cos'è Parkerside?
1: Parkerside è quella marca di Trapani.
0: Ah, quella di Schwarzenegger.
1: Quella, bravo, ma sai che Schwarzenegger? Poi dico una cosa. Pronto!
4: Buongiorno Catavolo.
1: Buongiorno filosofo.
4: Magia, calma. Lo so. Soddisfazione a Ugo.
1: Lo so, ma è più forte di me, mi fa innervosire. No, tu sei sposato?
4: Sì, sai che sono accompagnato.
1: Accompagnato? Ti fai innervosire ogni tanto?
4: Madonna.
1: Vedi? Certo. Noi siamo come moglie e marito, uguale, cioè la stessa cosa.
4: Dopo penso ad Achille. Mi tranquillizzo.
1: Ah, ok. Cioè, quando lei ti fa innervosire, tu passi ad Achille.
4: Sì.
1: Ah, ok, sì. Ok. Senti, la massima di oggi qual è?
4: Boh, non mi viene in mente niente.
1: Ah, hai fatto bene.
4: Stanotte ho pensato. Anzi, ieri sera gli ho detto all'amorosa: Houston, abbiamo un problema. Lei mi ha detto: è quale? Non lo trovo.
0: No, ti prego. È
1: finita?
0: No, Andrea, ti prego.
1: Ok. Posso capire la tua fidanzata comunque. Houston, abbiamo due problemi adesso. Come mettere giù la telefonata?
4: Ciao
1: bello. Ciao. Ragazzi, è un programma veramente. Questo è veramente un programma sociale. Nel senso che noi, chiunque ci chiama, noi rispondiamo. Io do il numero in diretta. Chiunque mi può chiamare. Litighiamo in diretta. Anche fuori. onda gliene dico una sportata che metà basta, ma lo insulto come se fosse l'ultimo dei cani proprio. Cioè,
2: sì.
1: A volte lo picchio anche, ragazzi. Ma dico la verità, vabbè, allora, è la verità o no?
2: È vero, mi è piaciuto anche prima.
1: Perché lavorare con Ugo, ragazzi, voi pensate che sia sempre simpatico, sì, ma è un rompipalle pazzesco.
0: Perché sono preciso.
1: Ma poi non si ricorda niente.
0: Si ricorda niente, tua sorella non si ricorda.
1: Delle cose che ti dico, non mi interrompe mentre parlo, ti ricordi?
0: Sì, mi ricordo.
1: No, non ti ricordi.
0: Me l'ha appena detto.
1: No, ma adesso. Lui c'ha la memoria come i criceti, capito? Sì. Dura mezza giornata, poi dopo se brucia di nuovo, se brucia. Dimmi. Comunque,
0: parlando di Parker, del trapano e di Schwarzenegger, volevi
1: pensavo parlare. Se fosse venuto il Parkinson. il Parkinson è una bruttissima malattia, non faccio battute perché però vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Noi ridiamo e scherziamo, ragazzi, se esce fuori qualcosa di strano, capiteci, siamo tre coglioni, cioè non... Allora, il Parkerside è la marca.
2: Non è la Parkerside.
1: Parkside. Ma che Parkside? Quella è la Parkside.
2: Ma che Parkerside?
1: Ma che Parkerside? Ma che si chiama la Parkside lì?
0: Non mi ricordo.
1: L'apartheid.
2: Non è Parkerside, è
1: Parkside. È staccato?
2: Perché si scrive Park, sì, con la K side, e qui si legge Parkside.
1: E cosa ho detto io? Parkside.
2: No, tu hai detto Parkerside.
1: Ah, Parkerside. No, ma perché è Schwarzenegger, capito? È lui che inganna, c'ha ste R che non c'entra niente. Schwarzenegger, capito? C'ha la R, no? Schwarzenegger. C'ha un sacco di R. Quante R c'ha? Quasi capisce il tuo quoziente intellettivo, la quasi capisce, capito? Uno veloce fa 3 R subito, secco così.
2: Ma scusami, no.
1: Schwarzenegger, quante R?
2: Io sto scomponendo il nome perché lui è austriaco.
1: Tra un mese me lo dici.
2: Lui si chiama Schwarzenegger.
1: Sì, Schwarzenegger. Possiamo andare avanti. Vabbè, comunque la Parkside.
2: Parkside
1: ha fatto un carro armato. Un carro armato, veramente. È una battuta. Ha fatto un carro armato. Lo trovate da Lidl a 199,99 €. Metti che un vicino te dà fastidio, che ne so, dice no, però è tagliaerba alle 7 di mattina, capito? Gli sfondi casa, gli spacchi casa, non mi sembra giusto, non va bene anche per piccole riparazioni domestiche, per rovesciare un governo, non lo so, non vabbè, niente, se volete comprarlo, insomma, lo trovate da montare un pezzo alla volta, come ne dico, sai, i pezzi, vabbè, andiamo avanti.
5: Andrea Catavolo Show.

Diamo Torre Foot, 338 14 11 001. Ci sono 13 gradi stamattina.

0: Torrent Food More Life, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Allora, prima di andare in pubblicità, ragazzi, vi ricordo che il nostro tour teatrale, le nostre tre date di ottobre: 10 ottobre Guidizzolo Mantova, 16 ottobre Rovereto Trento, 24 ottobre Bellarigia Marina Rimini. Andate a vedere la locandina che ho postato sui nostri social, andatela a vedere, non vi spoilerò nulla, comunque credo che sia molto molto carina, andate a vedere ragazzi. Il numero è il mio, fate tutto con me ragazzi, diamo perché i posti stanno volando, 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Celeste e Madonna insieme a Jacob con Mercy. Ed eccoci qua, pronti con il tetorone. Ma sono caputato. Con il terzo momento in arrivo. Avete scaricato l'app, ragazzi, mi raccomando, oppure poi seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Siamo pronti, ragazzi, arriva
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Stavo dicendo quella settimana enigmistica che
0: Papadrillo!
2: State calmi, ragazzi, che c'è adesso.
0: Papadrillo! Pronto?
5: Con Achille, quello di prima.
2: Non ho capito. Non ho
5: capito. Andavo a scuola con Achille. Tutte le parole.
2: Mamma, ragazzi, stamattina va così. Oh, che una puntata, mi piace sta puntata un po' così, un po' friccerella, come si dice. Andiamo avanti.
4: Era il momento del
0: scomponi le parole.
2: Allora, siamo pieni di telefonate oggi, non so come mai, però allora aspetta un attimo, fammi fare una telefonata a una donna e gliela fai la domanda, capito? Okay.
4: Faccio anche un saluto ai muratori, il Peppe Company. Peppo e compagni sono dei muratori accanto a casa mia che stanno ristrutturando una casa.
2: Sì.
4: Mi fa, oh dai, Kilo, dai, saluto al radio.
2: Ah, sono inglesi?
4: No.
2: Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non riesco a rispondere, cioè non riesco a fare una telefonata. Pronto?
6: Ciao Andrea, ma è vero che Achille è stato sbagliato dai video del pop, è stato sbagliato con un ritardante?
2: No, vabbè, questa è bella, non l'hai capita.
4: Scusami, anziché l'idrante.
0: Scusate, sono il Papadrillo, non mi considera nessuno.
7: Mamma, ragazzi, ma che disagio. Siete sempre peggio.
0: Padrevo.
7: Vi ascolto con le lacrime agli occhi.
0: Grazie, padre.
7: Ma non mi è.
0: Di chi?
7: Del chirichetto. Ogni volta che mi sento lo picchio.
0: Ma perché?
7: Lui piange.
0: Ma padre.
7: Padre. Lo sfogo.
2: Andiamo avanti, non scendiamo in particolari. 5-9, 5-5, attenzione. 6, vai, vediamo, lei si chiama, gli spieghi sta cosa del Papa Figo qua.
4: Cioè, è Papa Figo.
8: Un'ora e mezza. Selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
2: È non disponibile, mamma. Ma come fa a me vedere a me?
0: È saltato il numero.
2: Quello, 3-8-9-5-9, vai.
4: Quello che è?
2: 3-8-9-5-9.
4: Che?
0: Oh! Dai!
2: Ma sei rimbambito!
4: Fratello, è questo qui allora?
2: No, ma no, questo! Sì!
4: È lo stesso!
2: È lo stesso!
4: Ho ragione io! Sai stare!
0: Quante volte!
4: Perché sono un gentleman! Sei duro!
2: Non mi devi accarezzare!
4: No, è sempre giusto!
2: Sì, e non c'è! È indisponibile! Ne fa un altro! Non c'è. Allora vediamo, ne facciamo
4: però,
2: questo
4: però,
2: qua.
4: Forse hai fatto un 5 in meno.
2: Ma che 5 in meno? Che è?
4: 3, 4, 7, 8, 2, 0, 6.
2: È giusto.
4: 3, 4, 7, 8, 2, 0, 6, 7.
2: Ma parla normale. Ma perché? Perché?
4: Lo scomposto come se fosse il mio numero.
2: Aspetta un attimo. Pronto?
5: Andrea, Achille non ci vede perché si sta ammazzando di seghe da
0: otto.
2: È la verità, però. È la verità. È vero che strizza gli occhi per vedere.
4: No, è perché a casa
2: non porti gli occhiali perché costano troppo, quindi non lo vuoi spendere, oppure ha ragione lui.
4: No,
2: andiamo avanti. Scusate per la parola ammazzato, No, non volevamo. Che poi devo dire una cosa, ragazzi, sulla volgarità, no? Noi non diciamo parolacce, cerchiamo di tenerci lontani. Però una cosa è vera, che le vere volgarità sono le parole morte. Cioè, se tu senti il TG, no? Cioè, ci sono un sacco di parole volgari, cioè, che fanno veramente male. Poi chiamiamole come vogliamo, volgari o non volgari, però fanno. Cioè, professore, stamattina mentre facevo colazione, professoressa accoltellata da un ragazzo di 12-13 anni, no? 3 coltellate, ma non sarà più volgare quello far sentire a un ragazzino 3 coltellate alla maestra che un che ne so, sei uno stronzo, che la mamma che dice al marito, sei uno stronzo, le scarpe dentro, capito? Ma hai sporcato tutto il pavimento, stronzo, no? Cioè, sarà meno volgare questo di maestra coltellata da ragazzini di 12 anni? Cioè, secondo me sì, però vabbè, sono opinioni, poi dopo continuate a fare i bacchettoni sulle parole e non su su quello che fa veramente male. Scusa, sono diventato serio, anche perché l'argomento è indegno. Allora, i due neuroni tuoi li hai accavallati? Scavallati, perché almeno dai, vai. Dai, che ogni tanto si accavallano come le gambe, capito?
4: Ho trovato il numero lì così.
2: Sì, ho capito, va bene. 380, ok, 77 777, giusto?
4: Lui, sì, okay.
2: È lui. Come si chiama lei?
4: Marianna,
2: gli spieghi questa cosa. Ciao
4: Marianna.
2: Senti, parti subito con la domanda, non fai solo a kill. Vai.
4: Ok.
0: Capirai. Gli hai detto parti subito con la domanda. Vai.
4: Ce l'ho.
2: Attenzione. La spiegazione del gioco. Allora, mi puoi aiutare? Ha messo già giù, cioè non. Ma allora facciamo così: mandate altri numeri di telefono. Mamma, aspetta, facciamo questo. Non rispondono, mica è colpa nostra, ragazzi. Achille, cosa facevi vestito da donna sulla statale di Lonato ieri sera?
4: No, ieri non ero a Lonato.
2: Non era Lonato.
0: Era un'altra parte.
4: No, perché ieri già mi sono visto da donna, non ero a Lonato.
2: Aiuto. Uno ha scritto: cavolo, i soldi possono mettere davvero a dura prova una relazione. E certo, se non ci sono sì, se non ci sono sì, ma di brutto finisce la relazione. Amore, sono rimasto senza lavoro. Amore.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Il Luna Pop con 50 special. E ci siamo, ragazzi, ci siamo. Andiamo di meteo e poi si parte.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Studio Più News.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le prime filtrazioni di aria più fresca iniziano già in queste ore a farsi strada verso il Mediterraneo centrale, pilotate da una circolazione depressionaria che è scavata sull'Europa orientale. Tradotto, nella giornata di giovedì avremo un nuovo fronte freddo in movimento dall'Europa nord-orientale verso sud. Punterà anche con maggior decisione sull'Italia, portando un aumento dell'instabilità al nord-est e sulle regioni centrali, con piogge e anche qualche rovescio temporalesco, adesso associato anche un calo a nord delle temperature. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno, buongiorno Ugo, entra che sono le 7.04, è meraviglioso. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Come ben sapete, l'aveva detto Andrea, è in weekend lungo, l'ho accompagnato ieri a Bergamo in aeroporto, quindi weekend lungo per lui, lo sapevate già, quindi siete nelle mie mani e forse in quelle di Achille se verrà questi giorni. Comunque, no, un weekend partito da oggi, dai, quindi salta solo venerdì, dai, non vi preoccupate, tranquilli, poi torna tutto alla normalità, va bene. Allora, come funziona stamattina? Non funziona niente praticamente, come al solito. Avremo la musica, avremo i vostri messaggi, chiaramente, poi tenterò anch'io di leggere due o tre notizie, chiaramente vedremo quello che ci passa il governo a livello di giornali, vedremo un attimino, poi dovrebbe anche arrivare Achille Ferrari, quindi mi raccomando fatevi sotto al 338 14 11 001, poi vi parleremo anche del nostro tour teatrale e poi soprattutto la locandina. Mi sono superato, credo, questa volta. Poi parleremo anche di ChatGPT, perché insomma c'è chi dice che è bene, c'è chi dice che è male, insomma. Vabbè, avremo un po' di robe di cui parlare fino alle ore 9. Quindi mi raccomando, poi quando arriva Achille, mi raccomando, comprate il Google Translate. Non si capirà nulla. Va bene, ragazzi, che dite? Dai, mi fate compagnia? Spero di sì. Siete ancora in tempo, comunque. Decidete adesso, ragazzi, ok? Andiamo. Let's go. L'ha detto anche Miley. Let's go, andiamo.

0: soft test.
1: E allora dobbiamo andare in pubblicità, però voglio farvi sentire l'audio di Achille, perché mi ha rassicurato, sta arrivando, sentite.
2: Buongiorno Ghetto, guarda che sì. Sto arrivando, sono in zona Montichiari,
1: Va bene, allora Achille sta arrivando, ragazzi, quindi almeno 2 su 3 ci siamo, mentre vi ricordo che Andrea è in weekend lungo. Allora 338 14 11 001, cominciate pure a sfogarvi con gli insulti che sono ben accetti, lo sapete, state lì, torniamo subito.
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show,
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

Disco Line, No Broken Boys, ed eccoci ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi. Andrea è in weekend lungo, Achille sta arrivando, quindi saremo noi due a tenervi compagnia oggi e domani, quindi mi raccomando, mettetevi le cinture di sicurezza perché potrebbe succedere di tutto. Mi raccomando, munitevi anche di traslatori, va bene? Allora, come vi ho chiesto prima, mi state mandando già delle notizie particolari, le notizie belle, tipo questa, non si è firmato, però il palazzo più abitato, il palazzo abitato più grande del mondo, ha 1788 stanze e misura come una piccola città. Siamo in Brunei, c'è l'idea di residenza reale fuori, 257 bagni ragazzi, 5 piscine, saloni e migliaia di ospiti, 257 bagni, ma ve li immaginate ragazzi, 257 bagni per andare in bagno con la tuta antisommossa, va bene, questa era una curiosità, poi ce ne sono altre, ma aspetterò Achille perché voglio chiedere, tipo vedi, vince al Super Enalotto 223 milioni, lo racconta agli amici, ma la moglie lo viene a sapere, la moglie è separata e lo viene a sapere e vuole la metà. Beh, insomma, un po' di roba ce l'abbiamo ragazzi, quindi continuate pure a mandarli, chiaramente non mancheranno anche le perle di Andrea, le sentiremo dopo, quindi mi raccomando 338 14 11 001. Lo so che arrivano un attimino dopo, però pazienza, poi arriveranno tutti, voi iniziate già a mandarli così dopo ce li troviamo già pronti. Andiamo.

Sembello. Intanto sta arrivando Careful, che non è il supermercato ma è un'altra canzone. Per quanto riguarda, vedi la vincita, Ugo, quando fai quelle vincite sei separato, devi intestarle a qualcun altro, tipo fratello o genitori. Vedi, questi sono i consigli utili. Ma ne parleremo dopo, che c'è stato anche un altro precedente. Arriva Careful.

0: careful. Ed eccoci qua ancora, buongiorno. Mi dicono, Ugo, dove è andato quella chiavica di Andrea Francesco? È un weekend lungo, no? L'ho accompagnato ieri a Bergamo, ragazzi, tranquilli, un weekendino lungo anche per lui, ci sta, ci sta. Achille Ferrari sta arrivando, insomma, vedi, ridi con noi con Ugo Palmisano Show, non esagerate, ragazzi, non esagerate, ho detto insulti, per favore. Allora, poi vediamo, perché lo sapete che qua arrivano un quarto d'ora dopo, vediamo un attimino cosa ci è arrivato, eh. Allora, vediamo, aspetta, no, sto andando in giù, è in delirio. Sei un grande anche da solo, Achille parla poi meglio, Daniele farà geradata. Ho detto non complimenti, solo insulti, lo sapete bene come funziona il programma. Poi siamo stati indottrinati ieri da Andrea, quindi mi raccomando. Va bene, allora, l'altro precedente che vi dicevo, ragazzi, questo, quello dei 223 milioni al Super Enalotto, è successo a Lecco, a Oggiono, vedi, si scatena il contenzioso. La ex moglie chiede 80 milioni una tantum, ossia su 223 ne vuole 80 milioni una sola volta, oppure un assegno di migliaia di euro al mese. Vedremo come va a finire. Il precedente, ragazzi, è successo esattamente un mese prima a Lucca. Qua siamo in Toscana. Vedi, abbiamo, aspetta che mi si è coperta la scritta, ecco. Vince 101 milioni a Lucca, questo è successo un mese fa, e lo nasconde all'ex. Lui ne chiede una parte, questa volta è al contrario, è lei che ha vinto e lui chiede una parte. Vedi, abbiamo già inoltrato una diffida legale tramite PEC in relazione a quella supervincita. Lui vuole 6.000 euro al mese o in alternativa una tantum anche lui, 40 milioni di euro. Hai capito, ragazzi? E beh, avete sentito però il consiglio, quando ci sono ste vincite, intestatele a qualcun altro, anche alla mamma, se non mi sbaglio è successo anche a un giocatore, eh? Ricordatemelo voi, ragazzi, perché io di calcio non capisco nulla. Gli è arrivato Achille, ti ricordi quel giocatore che si è separato dalla moglie? La moglie ha cercato di chiedergli soldi, però lui intelligentemente aveva intestato tutto alla mamma. Era un giocatore del Marocco, non mi ricordo di dove. Vabbè, lo andiamo a cercare. No. Achille, dove devi andare?
1: No, perché ti spiego perché.
0: Ne parliamolo. Lo faccio sistemare una. Oh, scaricate l'app, signori, è in doppio petto Achille oggi. Oh, è in doppio petto!

0: sembri il figlio segreto di Vincenzo. Se oggi Vincenzo ce l'abbiamo con noi, Vincenzo, non solo prima, viene con la giacca, sei uguale.
1: No, oggi stamattina mi sono specchiato giù dove ho specchio grande.
0: Google Translator, vi ho consigliato di prenderlo prima. Siete pronti? Schiacciate. Pronti? Vai!
1: No, dico, mi sembravo Tonon, ti ricordi Tonon?
0: Raffaello Tonon,
1: bravissimo! Poltrona Lucrezia!
0: Allora, parleremo del doppio petto e di tant'altro, quindi rimanete con noi, ok? Dai, fate i bravi, dai!
2: Andrea!
0: Da tavolo!
2: Show! Su Studio Più!
3: Spot!
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: eccoci qua con la testa gira. Ancora buongiorno a tutti. Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi. Andrea Catavolo in weekend lungo. Buongiorno Achille. Allora, buongiorno. Parlavamo della tua eleganza della tua eleganza di quest'oggi. Io sembro davvero, già sono un barbone tutti i giorni, ma oggi in particolar modo.
1: No, allora
0: sembri barbieri anche di quattro hotel, anche borghese di quattro ristoranti. Oggi con la giacca puoi sembrare di tutto.
1: No, allora ho allora, ma perché ieri ho dovuto fare un giro qui al centro commerciale.
0: Ho dovuto
1: fare un giro, ho guardato un po' nei negozietti, quelli easy.
0: Ma
1: quelli...
0: non l'hai fatto accorciare, questa è proprio l'hai presa ed era giusta.
1: Sì, sì, così così.
0: Ah, proprio, manco l'hai fatto accorciare, no, era no. Perfetta. Ah, okay,
1: ma perché mi serviva qualcosa per il mattino, visto che c'è la frescura.
0: No,
1: allora
0: io gli ho detto, siccome lui va in giro ed è rappresentante della Spizzicarlo, ho detto magari va in giro per la clientela, è più credibile.
1: No, ma no, ma perché mi serviva qualcosa per proteggermi da questa frescura.
0: Ma io non so se avete notato, ma scusa, ma non so se va bene che qua i messaggi arrivano 10 minuti un quarto d'ora dopo, ma io dico, per la prima volta sta benissimo, cioè è proprio bello. A me il doppio petto ci vorrebbe il quattro petti a me per chiudere. Va bene, allora ragazzi, sì, mi chiedono dove è Andrea, dove è il Pirlone. Sì, il Pirlone è a Malaga, diciamo, ieri l'ho accompagnato a Bergamo e ci ha rincuorato.
1: E a degustare il portoghese, perché a Malaga c'è il dolcettino.
0: No, a Malaga è Spagna,
1: Sì, lo so, no, però...
0: Ah, il portoghese è il dolce.
1: È il dolce.
0: Ah, il dolcetto.
1: Non lo so perché lo trovi anche in Spagna.
0: È il dolce. Vabbè, comunque, beato lui. Vabbè, comunque. l'ho accompagnato a Bergamo. È stato come sempre, sono stati 70 chilometri meravigliosi, dove anche Achille ha partecipato perché ci ha dato tutte le direttive. Mi raccomando,
1: ma io pensavo che si fosse in chiamata tripla.
0: Ma che chiamata tripla? Ero io che non c'era la patente. L'ho dovuto accompagnare, io lo chiamavano Uber oppure chiamava me. Comunque Andrea non manca. Ci sentiamo questo scherzo meraviglioso, credo di un paio di settimane fa, ragazzi, però non ve lo spoilero. Scaricate l'app, andiamo.
2: Andrea Catavolo Show.
3: Chissà perché uno ogni volta quando sento le radio, no? Che si danno dei toni, insomma, come se fossero dei fenomeni. Io dal Milano, quello da Roma, quello è dalla grande Mela. Cioè, noi invece siamo proprio ignobili. E quindi possiamo andare in onda da ogni posto. Allora, ciao Andrea, sono Davide, chiama mia moglie Vilma. Ah, Vilma come cosa? Di Flintstone.
1: Bravo,
3: Vilma,
1: bravo.
3: Era quella più magra, bionda.
0: Sì, la moglie di Fred.
3: Sì, la moglie di
0: Fred.
3: Di Fred, quello moro un po'.
0: Quello moro.
3: Sì, un po' in carne, quello prima di Joe Keffel. come si chiama la puntura quella che ti fai adesso, dimagrisci? Come si chiama? Finango.
1: Finango.
0: Finango.
3: Vabbè, Durango.
1: Comunque, Vilma.
0: Durango.
1: Sì. Non era bionda, volevo correggere Ugo, ma era rossa di capelli.
0: Ah, la bionda era la moglie di Barney, invece.
3: No, è Mora.
1: La moglie di bravo.
3: Mora, la moglie di Barney, Mora.
0: E la moglie di Freddy, che colore era?
3: Rossa. Rossa.
0: Ah,
3: castana,
0: rossa.
3: Castana,
0: è vero,
3: rossa.
0: È vero,
3: sì,
0: è vero.
3: Sì. Vabbè, ragazzi, questo è esperto di tinte,
1: no,
3: di capelli.
1: Perché lo so, perché ce l'ho presente.
3: Sì,
1: Barney
3: sì.
1: È biondo,
0: sì. Ah, okay,
1: lui è biondo. Freddy
3: ti piaceva te, no? Ti piaceva Barnetti.
1: No,
3: a me Vilma, a me piaceva Vilma. No, la moglie di dell'altro, di cosa? Come
0: di
3: si
0: Barney.
3: Chiama? Di Barney.
1: No, la moglie di Fred.
3: Di Fred, come si chiama?
1: Vilma.
3: Ma la mora non era male, Andiamo avanti. allora, chiama per favore mia moglie, cioè ci sposiamo sabato 19 settembre, ci sposiamo in comune a Castel Goffredo. Fingiti Luca, il proprietario del ristorante Chalet Pietra Cavalla di Polperazze. E dille che invece il pranzo dobbiamo fare la cena. Vabbè, adesso noi ci mettiamo qualcos'altro. Questa non l'ho capita.
0: No, leggi il ristorante.
3: Ah, Pietra Cavalla. Ma il cavallo non fa IA, eh?
1: Era un po' secco.
3: Mamma, ragazzi.
0: Non mi viene.
1: Perché voleva fare il verso del famosissimo chef di questo ristorante, Furia.
0: Mamma mia, uno peggio dell'altro.
3: Posso fare il numero prima degli insulti che arriveranno?
1: So che lì ha lavorato anche un famosissimo cameriere.
3: Sì.
1: Velocissimo a portare i piatti. Varen.
0: Mamma mia.
1: E basta.
3: Basta. Mamma, ragazzi.
0: No, ma lì ti fanno anche gli sconti e sbagliano a volte. La cavallina storna.
3: Posso andare avanti adesso?
0: Fai il numero,
3: faccio
0: ti prego.
3: Il numero, per
0: fai
3: favore.
0: Il numero, ti prego.
3: Mamma, ragazzi.
4: Sono il proprietario dello chalet della Pietra.
3: E Vilma?
0: È Vilma.
3: Si chiama Vilma.
0: Ma l'hai fatto bubu. Non c'entra niente.
3: Come c'è la canzone?
1: Yabadabadu.
3: Yabadabadu.
0: Yabadabadu.
3: Sei Vilma? Io faccio Yabadabadu. E cercavamo Vilma.
5: Sono io.
3: E ciao, sono Andrea. E sono il collega di Luca del ristorante Lo Chalet. La Pietra Cavalla.
5: Sì.
3: Sì. E per la cena del matrimonio, insomma.
0: Sabato.
5: Per la cena?
3: Sabato.
5: Non è una cena, un pranzo.
3: E c'è stato questo misunderstanding che noi abbiamo segnato la cena, purtroppo. Infatti non ne eravamo molto convinti, ecco perché l'abbiamo chiamata. Quindi è un pranzo, non è la cena.
5: Ah. Guarda.
0: Sto già ridendo.
5: Niente.
0: Ci ha già sgamato, secondo me.
5: Tutti a cena?
3: No, capito. Forse, vabbè, ci hai sgamato. Puoi dirlo che ci hai sgamato. Cioè, non è che.
5: Io ho fatto.
3: Non ti sentiamo.
0: Ti sente male.
3: Ti sentiamo male. Senti, ma ti sposi con l'animale, con Davide?
0: L'animale.
5: Sì, con Manoa, sì.
3: Ma come mai? Cioè, hai battuto la testa? Cosa è successo? Con una...
5: No, dai.
3: No, tempo fa la festa. Ma sei innamorata? Si sente che sei innamorata?
5: Assolutamente sì, assolutamente sì.
3: Che bello, questa è la frase che ti ha detto tua mamma di dire. Va bene, allora io ti mando un abbraccio in bocca al lupo.
5: Grazie, un abbraccio anche a voi.
3: Ciao tesoro, ciao. Ma dove eri nel tostapane? Perché senti come era dentro il tubo. Non lo so, non è. Vabbè. Niente, il primo scherzo e non è andato, ragazzi. Allora, i mozzi scrivono, ma non fate gli scherzi. E non funziona.
0: O ci ascoltano.
3: O non ci rispondono. La colpa non è mia. Cioè non.
1: Che questo qui, Andre, è il risultato della diretta. Se tu fai una cosa in live, non sai quello che accade, capito?
3: Sì, sì.
1: Ciò che accade, accade.
3: Continua a parlare, dato non servi. Allora c'è.
1: Qui avevo segnato gli scherzi che te lo mando sul cellulare.
3: Sul cellulare. Ah, te lo sei scritto sul post-it.
1: Scherzi cellulare.
3: Devi ricordarmelo, no?
1: Sì, ma però tu sei partito.
3: Ma però non si dice, comunque fa niente, no? No. Fittipaldi, vabbè.
1: Perché non si può dire. Allora. Ieri sera c'era Fittipaldi in TV, Ieri
3: andiamo
1: sera.
3: Avanti. Allora, attenzione, l'azienda si chiama Rekip. Inventa qualcosa, chiamala ora. Proviamo. Lei si chiama Lorena. Io sono dell'azienda Rekip. Ok, va bene. Ci va in macchina. Ok, ci va in macchina. Vediamo un po'. Pronto? Sono dell'assicurazione della Rekip. Vediamo un po'. Lorena, come si chiama?
1: Lorena, hai detto.
3: Lorena. Lorena. La signora Lorena?
6: Sì.
3: Pronto, sono della Rekip. Buongiorno signora. La disturbo?
6: No.
3: No. Sì, mi sente. Cioè, è arrivata una contravvenzione della macchina C3 targata 27AB Bergamo 228. È la sua?
6: Sinceramente non so perché di mio marito.
3: Ah, ok. Però alla guida c'era lei, però dalle telecamere ci è uscito fuori il suo nome.
6: Ma quando?
3: È successo un mese fa circa, un mese e mezzo fa. Adesso la data ce l'ho scritta, però non sì, il 16 di agosto. No, il 6 di agosto, scusa.
6: Ma non le saprei dire, non lo so.
3: Però c'è questa contravvenzione, purtroppo è passata col rosso lei. C'era la telecamera.
6: Vabbè. Mi sembra strano, però non lo so.
3: No, perché le verrà decurtato dallo stipendio, quindi uno sappia insomma che c'è questa.
0: Ma come è possibile?
6: Ma quando mai? Ma quando mai?
3: In che senso?
6: Cioè, da quando mai ti tolgono lo stipendio?
3: Purtroppo è una normativa della Rekip, insomma, cioè, ci hanno avvertito, insomma, siamo dall'assicurazione, quindi verrà decurtato lo stipendio questa multa.
6: Ma assurdo. Assurdo,
3: lo so, anch'io la trovo assurda, però io anch'io sono un dipendente come lei, quindi anch'io la troverei assurda. Però,
6: no, ma mi sembra assurdo che non ci azzecca la Rekip con questo.
3: In che
6: non
3: senso?
6: Ci azzecca la Rekip.
3: Ma la
6: che c'entra? Come fa a sapere la Rekip che io abbia avuto una multa?
3: Non lo so, guardi, questa cosa mi risulta strana anche a me, però purtroppo io faccio quello che mi chiedono di fare, insomma, l'avvertirla ci saranno 680
6: pronto.
3: Ma io non c'entro, io non c'entro niente, veramente.
6: Va bene, buongiorno, arrivederci.
3: Non vuole sapere neanche della multa, non vuole sapere.
0: Quante,
6: cioè. Non voglio sapere niente, arrivederci.
3: Va bene, grazie, arrivederci, è stato gentilissimo.
0: No, adesso, adesso signora non ha voluto
3: sapere, stava innervosendo. Adesso io non ho capito se lei ha capito che era uno scherzo oppure adesso chiama l'equipe e insulta tutti. Però il marito mi ha dato un'informazione strana. Io pensavo che la macchina fosse intestata alla equipe, invece è intestata a lui. Quindi lei dice: ma che cosa c'entra? Non, quando mi date gli indizi, datemeli giusti! Dai, non. Vabbè, comunque, niente, ci ha mandato a cagare, ha fatto bene.
1: Aspetteremo.
3: Lascia stare, lascia stare.
2: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: The Pausa con Lose Myself. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, Achille Ferrari, mentre Andrea Catavolo è in weekend lungo. Allora, ne stanno arrivando, vedi, non conta il vestito, Achille, ti hanno visto, un imbecille resta sempre tale.
1: Ah, è vero,
0: è un vecchio detto.
1: No, ma ripeto, allora io ho detto, voglio andare a vedere se c'è qualcosa, no, da poter mettere il mattino con questa frescura.
0: La prima cosa che trovi nell'armadio, una bella giacca a doppio petto.
1: No, ho detto,
0: certo.
1: Sono andato a vedere per poter fare acquisti. No. E allora ho detto, perché io c'ho un bomber che però ho portato dalla Sardegna.
0: Ma il bomber? Ma si usava negli anni 90, il bomber, ce l'avevo pure io.
1: No, cioè, allora questo qua sarebbe, cioè, non il bomber, sarebbe...
0: Comunque, Achille, posso dirti una roba?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, lo diciamo agli ascoltatori. Allora, ci stavamo divertendo con ChatGPT, perché poi ne parliamo per le locandine, no? Anzi, entrate sulle pagine Instagram nostre, Achille Ferrari, Ugo Palmisano e Andrea Catavolo. C'è la locandina nel teatro, ma ve ne parleremo dopo. Sapete che io ho detto a Kelly, c'è un'idea, diciamolo a ChatGPT. Gliel'ho detto le tre nostre facce, sono tre altre facce di altre persone. ChatGPT non funziona, che è l'unica locandina con l'idea sua che ha fatto le tre facce diverse.
1: No, ti ho detto anche, parlo io, perché se no non ti capisce.
0: ChatGPT non lo scaricare, Achille, perché non funziona.
1: No, io l'ho scaricato, però questa funzione qua della parlata non lo sapevo.
0: Meraviglioso, però c'è da dire, ora mi ha fatto ricordare. Allora, io che ho la versione base, quella economica, diciamo, quella che non si paga, ho 10 foto. Tu mi hai raccontato che quando l'hai scaricata te ne faceva fare una.
1: No, invece faceva fare una!
0: Una! Ha capito che la stessa oggetto!
1: E poi mi chiedeva di tutto di più!
0: Eh beh, certo! Ma
1: mi chiedeva le carte, i documenti!
0: Aiuto!
1: No, alla fine...
0: Ma sei tu! Aiuto, ragazzi, aiuto! Andiamo con DNA, devo riprendermi! ChatGPT con Achille Ferrari non funziona, ragazzi! Aiuto!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Scusate, dobbiamo tagliare un po' Giovanotti perché credo abbiamo il vincitore morale. Intanto, vedi, questa è bella. Questa è bella.
2: Questa qua è bella.
1: Allora, volevo subito rispondere prima di leggere il vincitore di oggi. Vedi, ChatGPT dice: aspetta, che la scarichiamo subito. Ok, allora ci dice: non fa le facce uguali per privacy. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo la locandina qua davanti, questi tre siamo noi.
2: Sì.
1: Cioè, non le fa forse con i personaggi VIP? Non lo so.
2: Vabbè, penso di sì, penso quelli.
1: Io...
2: Cioè, se è tipo il copyright, no?
1: Sì, penso. Però io che non l'ho pubblicato, perché lì non puoi pubblicarla con un VIP per la privacy del VIP. Ma io per divertirmi ho chiesto: mi metti accanto a Belen? Mi ha messo accanto a Belen, ora la faccio vedere anche ad Achille. Tu dimmi se questa non è Belen. Ecco qua, dimmi, è lei?
2: Sì, questa qua è Belen.
1: Eh sì, vedi, cioè io non posso pubblicarla. Chiaramente se la pubblicassi lei si potrebbe incazzare, giustamente, cioè hai usato la mia immagine.
2: Come mai?
1: Io ce l'ho.
2: Come
1: ce l'ho,
2: mai?
1: Ce l'ho per ricordo, ce l'ho
2: no,
1: per
2: più
1: ricordo.
2: Più che ti direbbe come mai Ugo
1: e infatti, ma soprattutto
2: non lo facciamo
1: direbbe,
2: veramente.
1: Ma chi è questo soprattutto? Va bene, qui. Allora, a parte questo, abbiamo parlato appunto delle locandine, ce n'è una bellissima che abbiamo postato, ormai lo possiamo dire, altrimenti ci arrabbiano, il grandissimo fico Bud Spencer e Terence Hill, siamo io, Achille e Andrea sul Dune Buggy. Quindi andate a vedere, c'è il numero di telefono. Perché c'è il numero di telefono? Perché cosa succede a breve, a ottobre?
2: Perché ottobre Andrea Catavolo Show sarà in tour in ben tre località. Quindi 10 ottobre
1: in teatro, parliamo di teatro, eh?
2: Oh yes, 10 ottobre, una cosa molto importante è che devono chiamarti, devono prenotare prima il bigliettino.
1: Non potete venire direttamente in teatro, se no rischiate di non trovare posto.
2: Ecco, cioè, così che avete la vostra poltrona assicurata, perché se arrivi lì e non hai il biglietto,
1: purtroppo non si può fare.
2: Fuori, per me sei fuori. Vabbè, comunque, allora, ottobre, 10 ottobre, sabato 10 ottobre, saremo a Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre andremo a Rovereto, provincia di Trento, mentre sabato 24 ottobre saremo a Bellaria, provincia di Rimini.
1: Perfetto, per avere info e soprattutto prenotare, ragazzi, fatevi sotto, mi raccomando. Il numero lo trovate comunque, a parte sulla locandina c'è addirittura il click e prenota che vi porta direttamente sul mio numero di WhatsApp. Comunque memorizzatelo, il mio, fate tutto con me, ragazzi. 389 83 34 825. Sì, lo so, magari state in macchina, ve lo ridico piano. Comunque poi lo trovate sulle locandine e sui social. 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità, andiamo.
3: Andrea
1: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Spot. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace.
0: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente alzare i caccia. L'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. Critiche e le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
2: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi, un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia la vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
0: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce ai quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.

0: Allora, stiamo cercando di chiamare una signorina, credo si chiami Annalisa, che ci potrebbe spiegare, cioè potrebbe spiegare perché non sono mai tutti uguali le foto su cioè quando fai le locandine, le foto delle persone. Ecco, aspetta.
1: A usare chat.
0: Ce l'abbiamo. Annalisa?
2: Sì.
0: Buongiorno, ciao tesoro, come stai?
2: Ciao, bene.
0: Bene, ti saluta anche Achille in doppio petto qua.
2: Ciao, ciao Annalisa. Ciao.
0: Allora, noi abbiamo detto che ChatGPT praticamente le foto, non, cioè le facce, sì, non le fa mai uguali. Noi abbiamo appena fatto una locandina, siamo noi tre, magari cambierà qualche particolare. Mi hai spiegato, certo, che sei un tecnico, come mai? Di cosa ti occupi?
2: Succede così, ma io riparo computer.
0: Ah, ripari computer.
2: Sì, allora ti dico che le prime volte, soprattutto perché tu non è a pagamento, all'inizio ti regalano un po' tutto, ti accontentano e poi logicamente, sai che c'è la privacy, i volti magari, se li guardi bene bene nei particolari, qualcosa modifica.
0: No, infatti se tu allarghi l'immagine, per esempio Achille, se è lui, se tu allarghi bene, grande grande l'immagine, sembra Brad Pitt.
2: Probabilmente ChatGPT si è spaventato che era Achille, ha detto qua.
0: No, ma adesso adesso per curiosità è entrato, magari aveva un'altra versione, è entrato, adesso ce l'ha uguale alla mia, anche lui ha tipo 10 foto,
2: sì,
0: la versione base.
2: Se continui, però guarda, io lo uso tantissimo.
0: Vabbè, tu sicuramente
2: se continui, vedrai che col tempo piano piano qualche particolare lo modifica.
0: Ma io ne faccio uno al giorno, tesoro, cioè non tanto.
2: Allora sei fortunato.
0: No, ma tu magari lo fai per lavoro, tesoro. Infatti Achille ne parlava prima, era una bella idea. Hai sentito cosa ha detto? Cioè no, perché era un discorso nostro fuori onda che va un po' a sfavore dei grafici, questa roba.
1: Cioè io penso sì.
2: Ti dirò di sì, perché io vedo, ho fatto fare il papiro di mio figlio e ormai non usano più la matita.
0: Ah bene, ma secondo te anche i grafici però useranno il papiro? Cos'è il papiro? Cioè è rimasto...
2: Quelli della laurea, quelli che metti fuori il giorno della laurea.
0: Quello che tutti noi abbiamo, noi siamo due umili ragionieri. Io il diploma penso di averlo lasciato nella mia vecchia scuola a Castellana Grossa, che hanno anche demolito, quindi cioè non c'è più quella scuola, quindi il mio diploma sarà sotto le macerie.
1: No, io pensavo immagino.
2: ChatGPT, l'intelligenza artificiale è una cosa meravigliosa, ci aiuta in tantissime cose, poi sai, e parlo di cultura, per chi ne aveva già poca diventa la soluzione, ma
0: no, è comodo perché puoi anche scrivere ma puoi dettare. Infatti con Achille ora abbiamo fatto una nuova locandina che poi posteremo domani, molto simpatico, dai l'idea, gli dici tutto, ti fa tutto, sicuramente agevola, però va usata come dicevano nei cartoni animati, a scopo di bene e non
2: indubbiamente.
0: A scopo di male.
2: Poi se tu quando farai la locandina glielo metti in stile comics, vedrai che bello, ancora di più.
0: Possiamo provare anche quello, è vero.
2: Guarda, è bellissimo. Ma ha capito che c'era Achille e non si scherza con Achille.
0: Non erano le facce vere.
1: Ugo mi ha detto che a lui gli fa fare 10 locandine al giorno.
0: A lui una.
1: No, non è di meno, 5-6, non lo so.
0: 5-6 voleva anche i documenti.
2: Perché la usi tanto, se la usi tanto a un certo punto ti blocca, poi devi pagare. Ma poi sa che sei tu, a Ugo è tutto concesso, a te niente Achille,
0: figurati. Va bene, Annalisa, ti ringraziamo per la tua testimonianza,
2: ciao,
0: tesoro.
2: Ciao, grazie della compagnia come sempre.
0: Grazie tesoro, un abbraccione. Ciao, cara. Abbiamo capito, quindi non bisogna usarlo tanto, soprattutto la versione economica, quella nostra, quella da pezzenti che abbiamo noi, quella gratis. Mentre se poi vai nella versione plus, chiaramente le facce rimangono uguali.
1: Certo.
0: Però noi la fortuna abbiamo che una al giorno ne facciamo e basta, quindi le facce per ora rimangono uguali. Non zoomate mai perché potremmo essere tre persone diverse. Rimanete qui, c'è la pubblicità, ci divertiamo ancora con ChatGPT noi, andiamo.
3: Andrea,
4: tavolo,
3: show! Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.
5: Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Bruno Mars con Al Jazeera. Ancora buongiorno Ugo Palmisano, Achille Ferrari per voi questa mattina. Andrea Catavolo è un weekend lungo, tranquilli che torna, tranquilli che torna. Ugo, oggi e domani ci propini le stesse repliche che abbiamo sentito in agosto? Sì, ve le propino, le ho già sistemate. propinare sì, è acculturato. Come mai non c'è Andrea? È un weekend lungo, l'ho appena detto ragazzi, non è che me lo chiamate adesso 60 volte ce lo chiedete. Aspetta che c'è Pietro Cuna. C'è fratello? Pronto? Sei in diretta, eh?
1: Lo so, ti sto ascoltando.
0: Ciao fratello, come stai?
1: Bene, bene, volevo partecipare al forum di ChatGPT.
0: Ci stiamo divertendo. Oh, è arrivato l'animale, sì.
1: Sì, è arrivata la bestia.
0: Bene.
1: Vabbè. Io ti volevo dire, con la versione Plus che io ho,
0: sì,
1: è praticamente sempre la stessa merda.
0: Dai, Pietro!
1: Ti voglio dire le cose come sono. Allora, ti fa sempre le facce storpiate e ti dice che purtroppo c'è la privacy.
0: Ah.
1: Lo minaccio, gli dico guarda che ti fai un abbonamento, sei un mio dipendente. Allora lui mi risponde, capisco la tua frustrazione.
0: Aspetta, la frustrazione è meravigliosa.
1: E io finisco sempre con dire cinese de figa e gli chiudo.
0: Ah mamma mia, comunque io devo ringraziare Fabio, l'avvocato, che all'inaugurazione della tua sede a Bergamo Nuova mi ha fatto scoprire questo mondo di ChatGPT. Mi sto divertendo come un pazzo a fare le locandine.
1: Ma perché lui lo usa a sfondo sessuale. È un maniaco.
0: Ho visto una foto sua, la prima che mi ha fatto vedere. Ha detto, mi fai bello con 20 kg di meno? E mi è arrivato, sembrava Walter Nunes.
1: Sì, no, guarda.
0: Oh Pietro, dimmi una cosa, come si sta lì a Malaga? Com'è il tempo lì? Qua è freschino.
1: Ma io sono a Bergamo, ci sono 13 gradi.
0: Ah, tu sei a Bergamo? Vedo. Ma quando vai a Malaga? Tu?
1: Allora, ti dicono solo una cosa, io rientro venerdì pomeriggio. Con il commercialista matto.
0: No, ti prego.
1: Sì, sarà tipo. Hai presente la notte da leoni?
0: Sì, sì. Ve lo portate l'animale in giro, sì.
1: Ma allora, noi ce lo portiamo l'animale in giro, però l'animale è accompagnato. È un animale in gabbia. Quindi ci sveglieremo sicuramente. Io. Il suo amico che ci porta dietro,
0: certo.
1: Sotto qualche barca, e diremo cosa è successo qualche... stanotte.
0: Va bene Pietruzzo, un abbraccione, saluta la family.
1: Un abbraccio grande, ciao,
0: ciao Pietro, ciao fratello, ciao. Hai capito? Quindi anche la versione Plus, insomma, è uguale, è la stessa roba. Vabbè, non cambia nulla. Noi ci teniamo quella nostra sgamo. Ma attenzione, a proposito di Andrea, arriva quest'altra perlona. Ascoltatela, è del 16 settembre.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show su Studio Più.
4: Un trafficante di 79 anni, io dico, ma porca miseria ragazzi, ma vive i nonni ragazzi che si danno ancora da fare, cioè non è, perché vedere questi nonni a giocare a bocce oppure a briscola, a scopone, che ne so, su un cantiere, insomma, fa tenerezza, no? Invece no, bello, lui 79 anni si è buttato a fare il trafficante di droga. Oh, non sta con le mani in mano, voglio dire, non si gira i pollici. Bravo, complimenti. Un trafficante di 79 anni, poi dicono gli anziani non fanno niente, lo vedi? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish, una roba leggera, insomma, non, certo. 500 kg di erba, ce l'aveva tutti in casa, se ne sono accorti che la bolletta dell'acqua era esagerata. Perché li annaffiava, cretino! Non capisce niente questo, e si scemo veramente.
5: No,
4: 500 kg di erba la devi annaffiare, si secca, capito? Un trafficante di 79 anni è stato trovato con 500 kg di hashish in una ditta tra Monza e Muggio. Uno pensava che so, in Colombia, invece no, in Italia. Al giudice che l'ha rimandato a casa, pensa, arrivato a casa, al giudice che l'ha rimandato a casa per prendersi cura della moglie invalida ha detto, credevo fosse cacao. Adesso io non vorrei essere giudicato per la mia patente da questo giudice, perché no, perché io l'ho visto visto come l'hashish di color cacao non ha niente, non, di, anche il sapore non c'è da niente. Il 79enne diceva: c'avevo 500 kg di erba in casa, ma pensavo fosse cacao. Si può sbagliare, no?
0: Certo.
4: La mattina faceva colazione, infatti, con latte e cacao. Era tutto pimpante. Andava già a giocare a bocce. Ragazzi, dai, sboccio io al cantiere. Dai, non si fa così, operaio. Ma fottitene, dai, fallo anche così il motore. Ma sì, il muro lì. Era tutto, capito? Tutto. Beh, vorrei essere giudicato anch'io da questo giudice. Magari mi manda, mi ridà la patente subito. Praticamente, non è. Io pensavo non fosse un cellulare, io pensavo fosse un corvo. Per dire, non avevo cioè in mano, avevo un corvo in mano. Avevo un corvo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti. Allora, di cose strane nel mondo ce ne sono. Voglio dire, noi siamo la specie, insomma, in via di estinzione. Lui muore alle 8:41. Tu a che ora vuoi morire? A che ora vuoi morire?
3: No, cioè, io voglio essere
4: imprevedibile.
1: Cacao, meraviglia. Che meraviglia sto cacao, meraviglia. Buongiorno Ugo Andrea.
0: Ciao.
1: Achille, la.
4: Io vorrei capire come vai avanti adesso.
1: Adesso vi saluto.
4: Infatti. Ciao fratello.
1: Ciao.
4: Non ho capito, il filosofo.
0: È il filosofo.
4: Il filosofo si è messo a cantare oggi. Ma anche l'anziano cantava. Cacao. Vabbè, andiamo avanti. Che meraviglia questo cacao. Allora, mi hanno mandato una foto. E anche la descrizione di un maiale, di una mongolfiera. Ecco perché prima ho detto mongol, perché mi ricordi la mongolfiera anche tu. Questa mongolfiera enorme, rosa. Tu sei rosa sotto?
0: In che senso?
4: Perché la faccia è gialla, ma sotto.
0: Ma non è vero.
4: Il corpo è rosa.
0: È rosa.
4: Ah, non è giallo come la faccia.
0: Ma allora,
4: la barba è gialla.
0: Ma non è bianca la barba, quale è gialla?
4: Ma tende all'arancione.
0: Ma no,
4: giallo.
0: Sono le luci.
4: Le luci, per me sono le sigarette.
0: Ma è bianca la barba.
4: Sì, bianca, ma qua il baffo è tutto giallo, capito? Un po' ma giallognolo.
0: Vabbè, è giallo.
4: Scusa, che colore è?
5: La nicotina, Ugo.
0: Sì, ho capito, ma è bianco.
4: Ma non è bianco qua un po', ma il nero non è più nero, ma è giallognolo,
0: ma
4: capito?
0: Ma quando la tagli la barba diventa bianca, mica rimane gialla, tu la tagli la barba.
4: Ma cos'è che non capisce? C'è la qualcosa che non capisce?
5: A fumare la nicotina.
0: So che diventa gialla, sì.
4: Ecco.
0: Ma non è gialla perché me lo taglio.
4: Ma è inutile che t'arrabbi, che t'arrabbi.
0: Me lo taglio il baffo.
4: Ma ce l'hai tu la barba gialla, mica ce l'ho io.
0: È gialla. E ci usiamo.
4: Ma fatti biondo, fatela bionda la barba. Almeno si confonde, sennò sembra veramente, fa schifo, sembra barbone, capito? Non è. Con tutto il rispetto per i barboni, voglio dire che sono più belli di te. No, ogni tanto sento le donne: guarda quel barbone, guarda, se tu lo rasi, lo pettini, lo fai, lo lavi, lo cambi, guarda che non è un brutto ragazzo, A me sei messa così male. Perché questo? Perché le donne ti vogliono cambiare, capito? Piano piano, mi iniziano piano piano, ti vogliono cambiare. Ma se tu lo volevi biondo, perché hai preso un moro? Sì. È moro quel, perché lo fai diventare biondo? Biondo effeminato con le infradito, perché? No. Nel 1976, per la copertina di Animals. Animals, arriva in inglese,
5: no,
4: arrivato.
5: No, Animals si scrive.
4: Fermo. Animals, mi ha sputato veramente. Non, metti la l'H, tipo l'H. Agliosa. Nel 1976, io non c'era ancora, vabbè, comunque, per la copertina di Animals. Animals è la copertina di un gruppo musicale.
5: I Pink Floyd.
4: Fatelo parlare, ragazzi. Capiamo bene cosa ha ingoiato, ragazzi. Perché escono fuori tutte strane le parole.
5: Guardi che
4: è andato. Allora, nel 76, per la copertina di Animals, i Pink Floyd fecero volare un maiale gonfiabile tipo Ugo a Londra. C'è scritto tipo a Londra. Il vento spezzò i cavi che lo tenevano in sicurezza e l'animale, il maialone, finì sulla rotta dell'aeroporto di Heathrow, causando il panico tra i piloti, che comunicarono alla torre di controllo che un suino rosa gigante aveva appena sfiorato l'aereo. portando a varie cancellazioni dei voli, praticamente una giornata assurda, perché da quinto aereo c'è un maiale enorme che ha sfiorato l'aereo e la controllo di controllo, ehi, oggi un brutto giorno per smettere di bere, bello. Però è vero che in effetti i piloti non sapevano cosa dire, perché vedevano sto gonfiabile rosa, sto maialone enorme che, capito, che gli volava vicino, non sapevano. Qua abbiamo un sacco di domande da porci.
0: Mamma mia.
4: Andiamo a casa, ragazzi. No, non è mia, è di Calascione.
0: Ma chi è?
4: Maria Pia. Arrivata. Maria Pia Calascione.
2: Andrea Cattavolo
6: Show
2: su Studio Più.
6: Andrea Cattavolo Show.

0: rieccoci qua ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, ricordando che Andrea Catavolo è in weekend lungo, però è qua con noi lui, the boss, ce l'ha anche scritto qui, Vincenzo Vaccaro della Non Solo Clima. Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao Ugo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Tutto a posto, caro.
0: Io direi subito che la data di inaugurazione si sta avvicinando, parliamo di Bergamo.
1: Parliamo di Bergamo lì.
0: Allora, gli alziamo un attimo il microfono, anche così.
1: Accendiamo tu,
0: vuoi stare in piedi? Vuoi stare in piedi? No, ecco, che cavolo stai facendo?
2: Così lo sto sortando. Sì, devo svitare.
1: Siete sempre i soliti.
2: Stavo mettendo l'inclinazione.
0: Ok, mettiti allora, là davanti, fratello, ok?
1: Siamo per gli amici di Milano e Bergamo, perché ricordiamo che lo showroom si trova ad Osio sopra, che è veramente a pochi chilometri dal confine con la città di Milano, con la periferia di Milano, per cui per gli amici di Milano e Bergamo ci sono buone notizie. Il 10 di ottobre, che è il weekend del 9-10 ottobre, finalmente saremo operativi con la nuova sala mostra, col nuovo Megastore.
0: Ma ne parliamo bene adesso. Jingle!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Buongiorno Vincenzo.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Come stai, caro?
1: Sempre tutto a posto.
0: Benissimo, benissimo. Allora, siamo orfani di Andrea, però tu sei voluto venire lo stesso, perché per alzare il livello del programma.
1: Tiriamo su un po' gli ascolti. Oggi parleremo di...
0: Oh, hai visto Achille?
1: Oggi è fighissimo, glielo fate
0: avvicinati al microfono.
1: No, bello come il sole.
0: Io che cosa ti ho detto? Con la giacca, se tu venivi con la giacca, perché tu
1: sei
0: hai un
1: modello.
0: Tu hai un doppio petto di questo colore simile.
1: Io in realtà l'ho lasciato in macchina.
0: Cioè, sei uguale a lui, ho detto saresti il figlio di Vincenzo.
1: Io ho messo un paio di jeans la prossima volta e poi spacchi, amico mio.
2: No, ma ti spiego. Allora, il jeans adesso fa ancora caldino.
1: Vabbè.
0: Allora,
1: sei alto, magro, sei un fotomodello. Dai.
0: Allora, Vince, tu hai il vizio di parlare basso. Se vuoi parlare basso, ti devi avvicinare come fanno quelli fighi al microfono.
1: Capito.
0: Oh, bravo. Oh, allora, Vince, di che cosa parliamo? Di che
1: Ma parliamo del tema, diciamo quello di più stretta attualità. In questo momento è il caro combustibili da riscaldamento, quindi non solo da autotrazione, il gasolio per circolare per strada, ma anche il gasolio da riscaldamento, il gas.
0: Mi è arrivata la bolletta, Vince, mamma
1: le
0: mia,
1: bollette della luce mi segnalano rincari pazzeschi, aumenti assurdi. Parlavo anche con amici imprenditori che gestiscono magari pompe di benzina, attività palestre e quant'altro, stanno arrivando delle grandi mazzate. Ricordiamoci che quando aumenta l'energia praticamente aumenta tutto, perché abbiamo dei costi di produzione attraverso l'energia che lievitano, ma soprattutto di pari passo poi cresce il gasolio e il gasolio trasporta qualsiasi cosa. Parliamoci chiaro, abbiamo il gasolio altissimo. Un amico benzinaio che mi diceva: Vincenzo, mi hanno fatto togliere 2 centesimi al litro per...
0: Sì, ma non è neanche colpa loro.
1: E sabato ne aumentano altri 6, cioè è una follia. Una
0: come altri 6? Come aumenta ancora? Non mi...
1: Sabato va su ancora. Allora, la mia considerazione si faceva qualche giorno... Sai, qualche giorno di un...
0: A chi ha già venduto la macchina di nuovo?
2: No, ma detto io, sai che io andavo già con il cammello.
0: No, ma tu giri col furgone aziendale, te la paga Andrea la benzina.
1: Sì, ma i nostri amici ascoltatori che stanno andando al lavoro, un tema di stretta attualità è quello del costo appunto del riscaldamento domestico.
0: È vero, è vero.
1: Perché la mia considerazione di questi giorni era, allora, noi assistiamo quotidianamente a aumenti del gasolio, della benzina, del gas metano, dell'energia elettrica. Il pellet, che è piuttosto alto quest'anno, perché chiaramente ne subisce le conseguenze, viene prodotto con energia elettrica e trasportato comunque su strada, su gomma, di conseguenza abbiamo dei prezzi alti anche per il pellet, che però offre un vantaggio. Poterlo acquistare adesso, mese fa, 2 mesi fa, delle condizioni più vantaggiose, tu metti in garage 2 bancali di pellet e sai che arrivi ad aprile.
0: Esatto.
1: Ci siamo.
0: Sì.
1: Mentre con l'energia o col gas non è che puoi fare scorta di energia in garage o in giardino. Puoi metterti 2 bancali di metano. Ecco. Quindi subirai per forza di cose i prezzi di mercato.

0: Beh, no? Certo.
1: Ogni giorno vai al benzinaio e avrai una tariffa. Fai il pieno a quella tariffa lì. Sarà più o meno lo stesso per metano ed energia elettrica. Quindi considerate di stoccare prima della stagione, che è già tardi.
0: Esatto, bisogna prevenire.
1: Sento prima. Molti rivenditori, colleghi, sai, danno un po' tutti la colpa a noi, no? Che ci sia il pellet intorno agli 8 euro al sacco, ma signori miei, il materiale quando arriva è già alto così, punto. Il rivenditore di stufe e caminetti lo tiene per dare un servizio. Ok, il più delle volte ci rimettiamo anche dei soldi col trasporto, le manodopere e tutto il resto. Quindi acquistatelo ora, perché in stagione andrà su ancora come tutti gli altri combustibili.
0: Quindi approfittatene adesso.
1: Sì, il grande consiglio è quello. Ricordiamo, sabato 27 lo showroom sarà aperto.
0: Il 26. Sabato 26.
1: Ecco, avremo il primo grande open day, perdonami, 27 è un'altra roba, della stagione. Per cui negli showroom di Bussolengo, di via Mantova di fronte al Leone e di via Rassica troverete uno speciale open day con praticamente delle proposte sulla pronta consegna. Anche qui c'è un tema: stufe e caminetti sono prese d'assalto.
0: Esatto.
1: C'è una richiesta altissima, specialmente di prodotti a legna quest'anno. Bisogna muoversi per tempo, le aziende vengono sopraffatte dagli ordini. Quando ordiniamo il materiale magari ci sono 2 mesi di attesa.
0: Esatto.
1: Per non restare delusi, portatevi avanti. Il consiglio è: ricontattateci per un sopralluogo. Ricordiamoci, servizio è gratuito, arriveremo noi da loro a casa direttamente nell'orario più comodo. Preventivo di spesa, poi magari fate una scappata in showroom, in sala mostra scegliete la stufa, il colore, la ceramica, la pietra, piuttosto che
0: quello che volete, certo.
1: Investimento in acciaio, capiamo se fare una stufa canalizzata con l'aria calda, una caldaia pellet, perché sai, tanti hanno la centrale termica a gasolio. Insomma, abbiamo soluzioni per tutto.
0: Per tutto, c'è tutto. Poi c'è 18.000 aziende, c'è dalla messa in opera, tutto. Cioè, voi li fate entrare in casa e vi fanno tutti i lavori. Cioè,
1: esatto.
0: Dai tetti, fotovoltaico, riscaldamento, raffrescamento, fanno tutto. Voi fate entrare la Non Solo Clima a casa vostra e gli offrite un caffè e basta.
1: Sabato 26 c'è l'occasione proprio di venire a scoprire questo nei nostri showroom.
0: Tutti e tre gli showroom.
1: Esatto, attualmente tutti e tre operativi. Poi ci scrivono giustamente, sai, sul tema fotovoltaico, se facciamo impianti fotovoltaici nei centri storici.
0: Li fate?
1: Assolutamente sì, è il nostro forte, direi.
0: Ma per il fatto della
1: paesaggistica. Bravissimo, io dico dove molti artigiani magari scartano e bypassano, diciamo così, dai, soprassedono e non portano avanti neanche il preventivo. Noi invece ci siamo specializzati con l'ufficio pratiche a seguire le paesaggistiche, per cui molti di questi paesi che abbiamo qua intorno sono tutelati da una paesaggistica territoriale che ne tutela, e capisci il bene, no?
0: Eh beh, certo.
1: È un centro storico, quindi vogliono i pannelli rossi, bisogna fare la vasca e la mira aggregata e mettere i pannelli in casa.
0: Ma voi fortunatamente fate tutto questo.
1: Noi facciamo tutto questo, certo. Quindi mi dicono se il tetto a 40 anni può rappresentare un problema, direi di no. Comunque per questo noi mettiamo un sopralluogo tecnico a monte, prima ancora di farvi firmare un preventivo. Quando dobbiamo verificare lo stato della copertura, se è in buono stato,
0: esatto,
1: oppure no, facciamo un sopralluogo tecnico.
0: Esatto, perché loro hanno i droni, oppure se non arrivano
1: allora,
0: con la scala dei droni.
1: Allora, ti dico la verità, Ugo, i droni lasciamo agli altri. Noi andiamo sul tetto.
0: Voi andate direttamente sul tetto.
1: Noi abbiamo le piattaforme aeree, ci mettiamo due operatori, vengono lì apposta, salgono sul tetto, fanno un rilievo completo.
0: Io abito al 100° piano, cioè la scala lunga.
1: Troviamo soluzioni per tutto. Solleviamo i coppi, le tegole, guardiamo lo stato, l'isolamento.
0: Siete dei professionisti.
1: Cioè, bisogna fare robe fatte giuste, parliamoci chiaro.
0: Allora ragazzi, per avere info e soprattutto un sopralluogo che è assolutamente gratuito, viene anche Vincenzo, perché lui da bravo capo è il primo che si muove. Io posso essere onesto? A che ora ti scrivo la mattina? Che ti
1: mando le 5:15.
0: Il primo messaggio lo scrivo a quell'ora. Lui è già operativo.
1: Assolutamente.
0: Ma io gli scrivo perché so che è già operativo e se non è lo sveglio io.
1: Esatto. No, se non ti rispondo sono preso in magazzino con i ragazzi.
0: Esatto.
1: Dalle 6 alle 26,
0: no,
1: tutti
0: no,
1: i giorni.
0: Lui è meraviglioso. Allora, ragazzi, per avere un preventivo gratuito chiamate adesso la Non Solo Clima 030 91 31 117, ve lo ripeto, 030 91 31 117, visitate la pagina Instagram nonsoloclima.com.
1: Ricordiamo gli amici di Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, insomma tutto il milanese, fatevi sotto perché abbiamo fuori 8 commerciali, il servizio è anche molto celere, quindi che si tratti di un impianto di climatizzazione. Molti stanno facendo la caldaia quest'anno, diciamo, anche la sostituzione della vecchia caldaia a gas con una moderna caldaia a condensazione. c'è molta richiesta, c'è un filo di attesa per le pose, per le installazioni.
0: Vabbè, comunque abbiate pazienza, comunque poi il lavoro è fatto in maniera
1: finanziamente
0: eccellente.
1: Interessi zero e speciali sconti sulla pronta consegna.
0: Bravissimo, questo è Vincenzo e questa è la Non Solo Clima. 030 91 31 117, grazie Vincenzo.
1: Ciao Ugone.
0: Ciao Vincenzone, ciao.
1: Ciao ragazzi.

0: Despacito ancora ci tormenta, non essendo più estate, comunque 24 settembre, oh, è freschino, qua mi segnala 14 gradi.
1: Infatti le jingle, infatti il pezzettino faceva
2: le jingle.
1: No, il jingle. Infatti il ritornello diceva "è il freschino del mattino".
0: Siamo in forma. Freschino. Siamo in forma, siamo in forma. Allora ragazzi, allora salutiamo ancora Vincenzo, non solo clima, ma adesso torniamo a cannone, come dico sempre, andiamo sulla prossima, sull'altro momento che andiamo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app. Ragazzi, qua parliamo di agosto, beccatevi questa e sentite, ve la ricordavate?
3: Unici complimenti, fatele voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un fruscello, sei. Poi dici, un fruscello. Allora, ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso. No, vabbè, una battuta. Però ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo vero, ci stai pensando? Di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non ti danno anche fastidio. O no? Fregatene, cioè.
0: Dove si firma?
3: Dove si firma? Ma chissà quanti uomini. Allora, c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete quando la gente dice cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
0: No.
3: Ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora, diciamoci, ci hanno mangiato. Allora, ci consumano piano piano, cominciano piano piano, la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV. Il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo, dai. Beh, le macchine chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane, vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? No, il cambio, non lo so, oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo, cioè, non, e infatti io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo, diventi monorchide,
0: sì.
3: Si dice così, termine tecnico è monorchide, quindi se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, quindi non è, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, quindi non è che me lo puoi dare 2-3 volte, uno ce n'ho, quindi non è. Primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani in barriera, no, metti solo una mano, cioè non, dici, ma come vai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non, lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire, ci sta nel sacco, andiamo avanti, vabbè, Cavolo, tu non sai bene, lo so, ragazzi, lo so. Ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più. Voglio dire, al posto dei testicoli, che gli avrà messo? Perché sono curioso. Niente? Cioè, c'ha solo. E basta, fa impressione. Fa impressione, niente, non c'ha più. Non c'ha più niente. Non,
0: ci mette le monetine!
3: Le monetine ci mette. Ma un sacchetto. Un sacchetto di pelle, insomma. Di cuoio. Di che ne so, ci mette dentro il portafoglio il cellulare. Che quando lo cerchi hai perso il cellulare, ah che coglione qua, per dire, se non vabbè, andiamo avanti. No ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina, perché comunque quest'uomo è felice, sorride, adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però però è felice.
2: Andrea,
3: su Studio Più, se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiega,
0: le spiego io,
3: se le capisce tutte, le capisce, incredibile. Io non posso niente, non posso...

0: potrei stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare, e invece vengo qua a sudare per voi, perché vi amo veramente, visceralmente vi amo.
1: Andrea
2: Cattavolo
1: Show su Studio Più.

0: Ed eccoci ragazzi, ed eccoci, siamo quasi addirittura d'arrivo, vedi, viamo, siete grandi, no, solo insulti per favore, vedi, questo è interessante, sì. Ugo, ma quando non c'è Andrea, Achille non balbetta, mi sa che è proprio Andrea che li mette su gestione, no, non è vero,
1: no.
0: È che...
1: No, no, no, ma io, no, allora...
0: Che
1: no.
0: Lui è che quando parte...
1: No, vabbè, ma dopo dipende cosa devo dire.
0: Sei più calmo, sarà la giacca oggi, può essere, sarà anche la giacca.
1: Ma fa molto Cambridge, capito? Fa molto Oxford, quindi alla fine...
0: Comunque hai avuto i complimenti, che sono andati giù, li abbiamo persi. Soprattutto di donne, devo dire, brave, brave donne, brave. Va bene, allora ragazzi, ci sentiamo, Lucky One, poi prendete carta e penna, state lì.

0: eccoci ragazzi, siamo arrivati al termine, però non prima di avervi ancora ricordato delle nostre tappe del tour teatrale, quelle di ottobre. Intanto entrate sulle nostre pagine social, Ugo Palmisanoff Official,
1: Official.
0: Sono qua al posto di Andrea, è chiaro che prendo anch'io Official, Achille Ferrari, Andrea Catavolo, c'è la locandina bellissima, noi tre sul Diumbaghi, con le tre date del tour teatrale e il mio numero di telefono. Dove saremo, Achille, a ottobre?
1: Qui a ottobre tre sono le date.
0: Una volta per uno.
1: Vedi che la giacca praticamente
0: ha finito l'effetto,
1: ha finito i poteri. D'altronde l'ho presa, l'ho pagata 25 euro, quindi alla fine
0: non direi bravo.
1: Super mega scontata, super
0: è di
1: mega
0: cartone,
1: scontata.
0: Sì, è bellissimo. Dove siamo a ottobre?
1: Allora, sabato 10 ottobre andiamo a Guidizzolo, provincia di Mantova. Poi invece saremo il...
0: Oh, diciamolo bene, certo. 10 ottobre Guidizzolo Mantova, saremo al Teatro Comunale di Guidizzolo. Poi il...
1: Venerdì è 16 ottobre.
0: Saremo a Rovereto Trento, alla Sala Filarmonica di Rovereto Trento.
1: Che fa molto, mi ricorda molto l'opera.
0: Sì, è un teatro molto molto bello, ci siamo già stati. E poi il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina al Teatro Amici di Bordonchio. Anche quello è un bellissimo teatro, anche quello di Guidizzolo. Siamo stati in tutti e tre, in questi teatri, quindi ci ritorniamo volentieri. Quindi mi raccomando, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto Trento, 24 ottobre Bellaria Igea Marina. A te l'onore, Achille, te lo ricordi il mio numero?
1: Certo.
0: Te lo ricordi? Quindi per avere info e prenotare, chiamatemi adesso quando volete, ragazzi, anche con un semplice WhatsApp. Io poi vi richiamo, perché vi conviene prenotare, fatelo adesso, altrimenti se poi venite in teatro non potete acquistarlo lì direttamente il biglietto, perché magari non li trovate, quindi vi conviene prenderlo adesso a questo numero.
1: Se me lo ricordo bene.
0: 389
1: 389 39.
0: No, 389 83.
1: Ah, ok, 389 83
0: 34
1: 825.
0: Bravo, adesso ripetilo con me. Adesso ripetilo insieme con calma.
1: 389.
0: Ok.
1: 83 34 8 2 5.
0: Bravissimo Achille, è ora che lo impari anche il numero. Allora, comunque lo trovate sulle nostre locandine. Grazie a tutti, grazie per averci sopportato e ci risentiamo domani, stessa formazione. Oh, yes. Grazie a tutti, a domani.
2: Ciao belli.
3: Andrea.
2: Da tavolo.
3: Show.
4: Su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
2: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'exclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi. Decollo immediato dei caccia di Varsavia. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni, Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Ma che chiuda la porta? La porta la chiudiamo domani della settimana. Beh, settimana non per tutti, lavorativa stiamo parlando. Va bene, però che quella del Morning Fever. Oggi è giovedì 24 settembre, signori, siamo in pieno autunno. Via, via, via, via. Adesso si è rinfrescato, non c'è più caldo, si sta bene, adesso non vi lamentate, eh. Quindi, cosa dobbiamo pensare? Solo alla musica, siete voi a sceglierla in questo programma. 338-141-1001. Questo è il numero WhatsApp e con un messaggio vocale avete la possibilità di richiedere una canzone, quindi fatelo, una canzone dance. Noi siamo la Dance Station d'Italia, quindi la vostra canzone dance del cuore la potete ascoltare qua, da dedicare a qualcuno, semplicemente per ascoltare e farci ascoltare della buona musica. Se volete un salutino dal capitano, il capitan Massa, buongiorno. Saluto anche il DJ Dami, il mio socio, che è lì dietro le quinte, sta facendo il lavoro sporco, ma lui c'è, il DJ Dami, e adesso siamo noi, Massa e il Dami. Sì, anche meno. Va bene, comunque, se volete un salutino dal capitano, basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Vi ricordo i tre party time: 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Joel Curry.

0: Whisper, bellissima questa canzone. Buongiorno capitano dal cuore buono, oggi sono iper felice. Ieri il mio bimbo ha avuto la prima lezione di equitazione, è andata benissimo. Ha detto dall'istruttrice, insomma, un talento naturale. Bene, ti mando un abbraccio, un saluto al tuo amico Vocal B. Bene, mi fa veramente piacere, bellissima questa cosa. E avvicinare poi i piccoli agli animali, quelli buoni, agli animali quelli buoni, sì, certo. Ecco il mio buongiorno per voi, capitano Amari, buongiorno capitan Massa, buon giovedì, Elisa da Monza, Gianluca da Teramo, Angela Nazionale presente, 13 gradi, leggero venticello. Ecco, mi raccomando, io se non so se c'è vento o no, io non sto bene. Grazie Angela, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Walter, volevo chiederti se potessi mettere Mr. Saxo Beat, saluto dalla Val di Noce.

0: Mister Sexo Beat, Alessandra Stan, beh, che bella. Salutiamo Campidelli Print Rimini. Lui Roberto è il mago degli adesivi. Come li fa lui, signori? Non li fa nessuno. Lui è il top. E avanti anni luce. Ciao Roby, grazie. Saluta anche la tua dolce metà. Mi raccomando. Andiamo in pubblicità, signori. Studio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Studio Più wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Dal Sitiria, Madonna. Buongiorno Walter, un saluto da Claudio Cappellette. Buongiorno il Coda Verona. Un saluto artigiani, mangia la foglia dal Papo. Buongiorno dalla Chicca che ci manda tanti cuoricini. Gli Svalvolati Torino di Sangro, Domenico Alfredo, facci ballare. Buon giovedì. La Lori, capitano, in ferie con 15 gradi, mattina a Sisi. Lori, bello, no? Insomma, cioè, vedi, qualcuno già mi ha scritto, ma massa, alla mattina fa freschino. Magari è lo stesso che mi diceva, mamma mia che caldo, non si respira. Vabbè, insomma, l'ho detto io, non siete mai contenti. Andiamo a sentire chi c'è, che magari facciamo contenti tutti.
1: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Ceranova. Mi piacerebbe ascoltare oggi Kalimba de Luna. Ciao, grazie.

0: Mi piace, mamma mia che bella. Allora, 9:26 minuti, dovremmo andare in pubblicità e subito col party time, sì, perché si è fatta una certa. Intanto volevo salutare dai Lessini, Ricky, Bosco, Chiesa Nuova, più 9 gradi, insomma, fa già freschino, eh. Immaginate in pieno inverno quanti gradi ci possono essere lì, vabbè, insomma. Vabbè, noi signori adesso ci andiamo a scaldare con la musica degli anni 70-80 dance. I Remember Yesterday. Studio Q, Dance Station. This
1: is Studio Q. Radio Studio Q è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Spot. Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party time, I remember yesterday. Buongiorno Andrea da Sesto, eccomi Valterone, sempre presente in prima fila, Alessandro Cassano Dadda. Buon giovedì dagli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi.

Ciao capitano, mio figlio Nicola, dopo alcune fatte tra simulazioni in pista è stato notato da una scuderia che c'è anche Kimi, ha solo 15 anni. Bene, sono contento, bravo, così. Luca Nischler c'è, buongiorno.

passa, faccio ballare i miei parenti con la tua musica. Non sono abituati a questo tipo di musica. Diglielo, Lori, che la musica dance mantiene giovani, forever young. È vero, è vero. Buongiorno Capitan Massa, il 65enne da Basiano. Un salutino al DJ Dami.

Buongiorno Walter, direzione Romagna, felice così riesco a sentirti quando vado in Toscana, sono sempre disperato, non ci siete, mitici. Marco D'Alfero, pensa che io quest'estate, in agosto sono passato proprio da Alfero con la moto, sono andato al Monte Fumaiolo a mangiare dal mio amico Samuele, allo scoiattolo, ho mangiato, non dico, guarda, una bontà squisita. I crostini con i porcini più le tagliatelle, una roba, diglielo te Giacobazzi, una roba da mostruosa. Ciao Samuele, sei il numero uno, One Boys, che bello è stato rivederlo.

È arrivato l'autista del pesce parlante di Ortona. Buongiorno Massa, al mare ascoltando Studio Più, siete fantastici. Franco di Marina di Montemarciano.

ritorno al futuro, saluti da Patrick da Rimini, c'è la perla di saggezza del Poppy. Attenzione, Beppe Rambo, autunno col morning fever, fuori vento fresco da sciarpetta, dentro calda dance da salvietta. Ha fatto anche la rima, bella, bella Poppy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Roni Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Intanto nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Fisher, mi piace questa canzone, mamma mia come mi piace il ritmo, il mood. Adesso attenzione, se avete un telefonino a portata di mano, perché arriva, regaliamo. Oggi special guest abbiamo Museo Nicolis dell'auto, della tecnica, della meccanica in via Postumia, Villa Franca di Verona. Quindi per quelli di, della zona, del nord, oppure se c'è qualcuno che vuole andare su dalle parti di Verona, attenzione, perché se siete veloci regaliamo due ingressi. Vi ricordo che il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei al tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. Vi ricordo che il Museo Nicolis è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, chiuso lunedì. Allora, i più veloci che chiameranno lo 030 999 1000 avranno due biglietti cada uno, due telefonate, veloci, via. Dai, via. Dai che andiamo, buona fortuna, andiamo a sentire chi c'è noi.
1: Sono Michele da Francavilla Dette. Ti chiedevo se era possibile farmi ascoltare questa mattina la canzone WhatsApp. Grazie mille, un abbraccio a tutti voi. Ciao!

0: Tap, DJ Mico, mamma mia che bella, anche questa era un po' che non la sentivamo. Buongiorno capitano Ugliano, fammi un saluto a tutto il gruppo Svalvolati dell'Adriatico, certo, i camionari, quelli svalvolati. Prima volevo farti notare che oggi è il 24 settembre, non 24 luglio, come appare in TV. Già che ci sono, mi metti... Ok, non lo so, io non so cosa appare in TV perché non sto guardando la TV. Comunque, va bene, hai fatto bene a darmi questa notazione, perché i tecnici lavorano per questo. Ale da Villafranca c'è, buongiorno Valterone, il Faro e il Simo, sempre dalla loro cucina, ristorante da Predazzo. Buongiorno da Fermo, ma perché arrivano tutti i messaggi, mi metti, ma è gente nuova, non sapete come funziona? Vabbè, adesso c'è la pubblicità, poi state ad ascoltare come funziona questo programma.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: vocale che non è andato in onda. So che funziona così, per favore te lo rimando, grazie mille. Non so, però oltre che allora, intanto mi date anche delle cose, mi date delle indicazioni sbagliate, perché non è il 7 luglio, è 24 ore su 7 giorni su 7. E questo che vuol dire? Che la radio perché il DJ Dami mi ha tirato anche le orecchie, ha detto: "Massa, smetti di leggere quei messaggi che sembra che abbiamo dei problemi". In effetti è vero, è vero. Dovete stare attenti, se no dopo passo io per quel... Io sono...
1: Sei un gran attacker!
0: Ecco, capito? Dopo è colpa mia. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
2: Buongiorno, è possibile ascoltare Bailando dei Latin Lovers? Grazie mille, ciao!

0: Bailando Latin Lovers, bella lì, bella lì. Allora, signori, attenzione, perché ce l'avamo già promessi, tornavamo a parlare di Rally Legend, lo facciamo anche oggi con il presidente della FAMS, nonché organizzatore insieme a Vito Piarulli della 24esima edizione del Rally Legend. Buongiorno Paolo Valli.
1: Buongiorno, buongiorno a te Walter e a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco, allora, visto che ormai siamo più eminenti alla data, è già uscita diciamo l'elenco degli accettati, insomma, e adesso è anche ora di svelare qualche nome che tu sai benissimo di qualche campione che sarà poi l'attrazione. Io lo so che ce li hai lì.
1: Sì, oggi dovremmo poi pubblicare in giornata o al massimo entro domani, non ricordo se era questa la giornata, comunque l'elenco di tutti i partecipanti, e i nomi alcuni sono già noti, altri forse no, non lo so, però ecco, parliamo di nomi importanti del rallismo internazionale unitamente a tanti appassionati e rallisti che si cimenteranno sulle strade di San Marino per questa edizione di Rally Legend.
0: Certo, poi so che insomma c'è anche questa edizione 24esima dedicata al Memorial Bettega, che ricordiamo Attilio Bettega morto nell'85 al Tour de Corse con la 037 purtroppo in un grave incidente, e viene ricordato in un'edizione straordinaria, vero Paolo?
1: Sì, il Memorial Bettega si è svolto per tanti anni, tante edizioni, in occasione del Motor Show, era l'evento che chiudeva le edizioni del Motor Show, molto seguito, molto visto da tutti quanti, veniva trasmesso in televisione, quindi era un must degli anni 90 e fino all'inizio degli anni 2000, fin quando si è svolto. Poi il Motor Show è venuto meno anche il Memorial Bettega, dove c'erano appunto tutti i grandi campioni e le auto più importanti di quel momento del rallismo che si sfidavano in questo caso su un piazzale di un'area della Fiera di Bologna. Ecco, è stato congelato e grazie al rapporto che si è creato con la Fiera di Bologna siamo riusciti a, come dire, riproporlo, riesumarlo e riproporlo nella zona industriale di San Marino con un format che si assomiglia molto a quello che era il format dell'epoca, quindi con un circuito specifico dove le auto si scontreranno in forma diretta con un doppio scontro, dopodiché si faranno le semifinali e le finali di ogni gruppo di auto. Sono quattro gruppi che sono previsti. Parliamo delle auto più importanti, le WRC, che hanno appunto quattro auto che si scontreranno fra di loro, le gruppo A con tutti i nomi più importanti dell'epoca, gli italiani più importanti che molti ricordano, Aghini, Unico, Liatti, quindi questi sono Navarra, questi sono i nomi più importanti che si troveranno con auto del gruppo A a fare il Memorial Bettega. Poi ci saranno le altre autovetture, altri due gruppi che sono previsti, che sono le gruppo B, e molto interessanti da vedere, e probabilmente le Rally 2.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Quindi, spettacolo, questo si svolgerà la domenica nella zona dove c'è poi il sabato anche la prova spettacolo, una delle prove del Rally Legend, ma il Memorial Bettega si svolgerà tutto la domenica mattina.
0: Benissimo, allora tanta carne al fuoco, veramente tanto divertimento. Ricordiamo, dall'8 all'11 ottobre si parte il giovedì con la Sprint Race e poi venerdì il via ufficiale, ci saremo anche noi di Radio Studio Più dallo Sport Domus, il campo sportivo, dove c'è la possibilità anche di vedere da vicino le macchine, poi dopo fino a domenica grande spettacolo a questa 24esima edizione del Rally Legend. Paolo, è sempre un piacere parlare con te. Grazie della disponibilità.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a te della disponibilità per poter illustrare un po' Rally Legend. Aspettiamo tutti gli appassionati numerosi a questa manifestazione, che ormai è una manifestazione internazionale consolidata, che tutti gli anni si svolge appunto dall'8 all'11 di ottobre. Speriamo in una bella edizione nel bel tempo, e poi ti vedremo anche in azione a Terwalter, quindi sì, siamo ben contenti di questo.
0: Bene, mi devo riscattare perché l'anno scorso ho avuto un piccolo incidente, però va bene, e questo fa parte di questo sport, però insomma l'importante è divertirsi e far divertire tanta gente. Paolo, io ti ringrazio come sempre, saluto anche Vito Piarulli e tutto il tuo staff, siete tantissimi, ci vediamo. Siamo a Rally Legend dall'8 all'11 ottobre.
1: Un saluto a tutti, grazie.
0: Ciao Paolo, grazie, ciao. Bene signori, dai che andiamo, volo, via.
2: Sono Roberto Camionaro di Lugo, provincia di Ravenna. Posso ascoltare La Testa Gira? Grazie, ciao a tutti.

0: La testa gira, la sfumiamo un po'. Siamo andati un po' lunghi con il Rally Legend, però insomma, riproporre il Memorial Bet, che invidi in tanti, sono entusiasti, bellissimo. Ci sarà poi insomma rivedere il Andrea Navarra con la Subaru Legacy. Per me, cioè, io già lì svengo, cioè veramente quanto mi ha fatto emozionare Andrea Navarra. Bene signori, adesso ci emozioniamo con il Party Time Free Selection. Siete pronti? Dopo la pubblicità scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Via.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Avevo mandato anche io un vocale. Sì, vabbè, signori, mandate i vocali, ma siete tantissimi, eh? Non è che tutti possono partecipare. Poi magari qualcuno verrà messo domani, qualcuno verrà messo sabato. Eh sì, eh.

Samuele c'è, Borgo Virgilio, non lo dire mai che sono di Borgo Virgilio, ok? Non lo dico se vuoi, Samuele, non lo dico. Da Suzzara, il pioparolo della bassa presente, buongiorno da Serpenti Ilaria in tangenziale. Dove vai a comandare, eh?

Io non so, quando ascolto questa canzone, in questo caso Gerusalemme, mi viene la pelle d'oca, non so perché. Perché mi ricorda l'Africa, mi ricorda i bei posti che ho visitato, e forse perché amo un po' l'Africa. Io so, me la sono tatuata sulla schiena. Io ho l'Africa e con la scritta Hakuna Matata. È vero, ce l'ho. Ce l'ho, è inutile che ridi. Barbra Streisand.

Fatemi salutare Gianluca Di Fabio, anche Diego Di Fabio, il figlio, il super pilota. Cioè, una volta era il papà, una volta era Gianluca, quello bravo. Adesso il figlio ha superato il maestro, quindi lui è andato avanti, è anche giovane. E quindi un abbraccio Gianluca! Insomma, lui tra l'altro regala la pubblicità del Rally Legend, proprio la Sport and Safe Driving School. Grande Fabio!

Via una sull'altra, Walter, preparo il tiramisù, c'è anche per te un saluto da Pesaro per la festa del patrono San Terenzio. Jane, grazie, bello questo pensiero, insomma sai che mi piace il tiramisù. Vabbè, dai, va bene, va bene, prima o poi da qualche parte lo andrò a mangiare, sì sì. Buongiorno Massa, puoi fare gli auguri al Morice di Rebecco? Un Morice, buona, così, è così. Salutiamo la Babi, la mia Babi, dov'è la mia Babi? Babi!

Buongiorno Massa, un saluto da Mario, Monica, Max e Sabrina. Finite le ferie, si ritorna in Trentino. Bene. Oggi 32 anni di matrimonio, ciao da Gigliola, dalla provincia di Ancona. Poi c'è buongiorno Massa, anche io lo faccio bene il tiramisù, quando vuoi capitano, la Gabri dalla bassa bolognese. Mi arrivano delle proposte, cioè, già ancora lei mi aveva offerto anche il calippo, cioè, ma ancora io non l'ho mai assaggiato il calippo, cioè, no.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal 7° piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante adriatico verso i Balcani, dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane, e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Ugol, Ultranate, tanta roba, tanta roba. 11 e 5 minuti su Radio Studio Più con il capitano e il DJ Dami. Siamo noi, signori. Questo è il Morning Fever. Da Forlì il pagliarolo pentito c'è. Per me non c'è problema. Sabato, domenica senza lavoro. Ok, ma qualcuno manda messaggi a Radio Studio Più che magari non sono destinati a noi, però magari nella chat ce l'ha lì pronto, arrivano dei messaggi che non c'entrano niente, cioè, però è normale, state attenti. Saluto Claudio Saladino Canelli Asti, un saluto da Beppe Losso, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno ragazzacci, sono Nicola da Mantova, è possibile ascoltare Mabel disco disco? Ciao, buona giornata a tutti.

0: Ma belle, questo era il disco Selvaggi. Non so se esistono ancora il gruppo dei Selvaggi. Non li sento più, non so, magari se c'è qualcuno all'ascolto, mandate un messaggio, no? Sì, sì, esiste ancora i Selvaggi. Ma belle, questa era la loro canzone. Buongiorno, buongiorno Massada 186, il bond da Villanterio, scusa. Buongiorno Massa, Giuseppe da Casal Bordino, c'è, buongiorno dalla Romania, mamma mia. Buongiorno Walter Gigliola, ciao bella, anche a te auguri. Buongiorno da KZ Nico, party time giusto per poter combattere il caro gasolio, adesso arriva il party time 92.000. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: quello che Molella arriva, Jay Peralta. Vabbè, insomma, questo è il nuovo progetto insieme a Molella. Buongiorno Valterone, il Faro e il Simo. Ci sono ancora, dai. Dovete lavorare ancora un po', poi dopo ferie e poi non lo so se fate anche la stagione invernale, si comincia a parlare di montagna, neve, di Natale, ci sono già i panettoni. Se andate negli autogrill già appena passate l'entrata sentite ho ho ho ho ho Merry Christmas. No, beh, adesso così esagerato, però i panettoni esistono davvero già. E vabbè, insomma, si sono portati avanti, forse anche un po' troppo. Va bene, andiamo a sentire chi ha richiesto maschio. Annalisa, sarà contenta la chicca di Milano.
1: Buongiorno, Claudia da Brescia. Vorrei ascoltare maschio di Annalisa. Grazie, buona giornata a

0: DNA, Gabri Ponte, Jovanotti, tu mi fai credere all'impossibile. Lui canta così. Ciao ragazzi, ah, pazzesco, l'impossibile. Bello, bello, però una bella carica. Ciao Belmicio, ecco, ecco, lei mi chiama Belmicio. Lei è Belmicio, lei è la Ursula, la Piadinara Romagnola, la Piadinara Romagnola. Buongiorno Meraviglia, la Grazia, bacioni, insomma tante donne qua, tante donne, come mai tutte queste donne qua? Oh, eh? Buongiorno Sergio da Siria, oh, finalmente un uomo, Sergio da Siria vuol dire Cervia, Siria detto in dialetto romagnolo, Siria, vaga Siria, in cua, vaga Siria, vuol dire oggi vado a Cervia, cioè vi do... dal dialetto all'italiano, romagnolo puro, ehi, shadate, moshafate in cua, cosa dici, cosa fai oggi? Andiamo a sentire chi ha richiesto Federico Scavo. Avanti col Scavo, come dice Arte.
1: Buongiorno, la Raffa. Mi piacerebbe ascoltare Federico Scavo, Funky Nassau.

0: Funky Nassau, lo dico così, Nassau, Brasile, Federico Scavo. Bene, signori, siamo arrivati così, ridendo e scherzando, al momento del terzo ed ultimo party time, quello che più vi piace, lo so, ormai, vi conosco. Conosco i miei pupilli, il 92.000, c'è Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Ho andato molto veloce? Così. Perché è tardi, quindi pubblicità e poi... E dai, diglielo!
1: Che andiamo!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Spot. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È Giubilì, sei sicuro che è Giubilì? Allora da Giubilì a Giubilì. Ciao a tutti, Alex Castellini, Walter.

Party Time 92.000, in console c'è Alex Castellini. Saluti da Davide Di Camillo Lanciano, buongiorno. Dai calciatori da Rovereto, Eurocar, ciao belli, buongiorno. Walter, un abbraccio dal Cotticone.

Piras, lui diceva una volta costava bere 18 gin tonic, adesso basta mettere in moto il camion e 18 gin tonic di gasolio se ne sono andati. Allora devi tenere più leggero il piede destro, dagli meno gas a quel camion. Così il gas glielo diamo, glielo do io adesso, quando arriva il legend gli diamo il gas. Massa, la meccanica è la moglie del meccanico, Rovaldo. Beh, io ho studiato meccanica, in poche parole ho studiato la moglie del meccanico, certo. Un po' complicata, devo dire.

Ciao Massa, hai sentito che hanno congelato il progetto Moto E? Vabbè, insomma, è durato anche troppo, no? Nel senso che, ragazzi, è un po' fatica accettare, soprattutto nelle corse, il mondo elettrico, dai. Cioè, facciamo la gara con i rasoi, con gli aspirapolveri, facciamo la gara con quello, cioè lasciamo l'elettrico a quello che fa l'elettrico. Cioè, se non senti un rumore deciso e un po' di profumo di ottani bruciati, non ha, come dice Vasco, non ha un senso, proprio non ha un senso. E l'equilibrio sopra la follia.

Fatemi salutare Vito Ippolito, Blockbox, lui c'è sempre, grande, grande, ci vediamo il 3 ottobre, mi raccomando, col tuo team, le tue macchine, e spero che una me la fai guidare, una Mustang, dai, fammi fare due giri con la Mustang, dai.

0: Vamos alla playa. Io già ero partito, stavo andando in spiaggia. Dicevamo alla playa, vabbè, dai. Ebbene, signori, anche giovedì l'abbiamo portata a casa. Quindi un ringraziamento speciale va al mio socio, il DJ Dami. E qualora lo vogliate, domani è venerdì, signori, è venerdì. Quindi dai, chiudiamo questa settimana in bellezza. Vi aspettiamo, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Ci trovate qui, sempre stesso orario, dalle 9 a mezzogiorno. Stessa radio e stesso programma. Adesso spazio alla Sim.k con Gas for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ma oggi abbiamo anche l'ospite. Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini. Ma oggi, ma guarda che iniziamo anche con un brano super attualissimo. Ma allora chi siamo? Buongiorno cari guest forlancini e forlancine, io sono Lassil.k e voi siete i miei cari ospiti a pranzo, ma non solo, perché oggi ci sarà un ospite, e poi ci saranno due party time e poi il momento di chiacchiericcio, però quello di subito, di adesso, delle 12:15, ma intanto ci ascoltiamo Anna.

0: Tra pochissimo andremo a vedere i compleanni. Mi è caduta la cuffia. I compleanni dei personaggi famosi nati oggi, 24 settembre. A tra poco.
1: Spot. Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

Momento di chiacchiericcio tra di noi. Eccolo qui, andiamo a vedere quali sono i compleanni dei personaggi più famosi al mondo. Però possiamo anche festeggiare il vostro compleanno, sempre che voi abbiate un compleanno da festeggiare. Scrivetelo pure al 338 141 1001. Ora andiamo nel 1501. Compie gli anni oggi e compie 525 anni, anche se non c'è più da un po', Gerolamo Cardano, medico, matematico e filosofo, riscopritore del giunto cardiaco. Ecco, praticamente io, qualcuno saprà chi è, ma è sicuramente un personaggio famoso. Nel 1725, 301 anni fa, Arthur Guinness, imprenditore e fondatore della birreria Guinness. Guarda un po', 300 anni, vedi un po', 1800, saliamo di 100%, praticamente 100 anni per 100 anni. 1886, Edward Bach, farmacologo, inventore dei fiori di Bach. Vedi quante te ne dico oggi, avrebbe 140 anni, caspita, un viso molto, molto attuale. Nel 1896, quindi qualche anno più tardi, nasce Francis Scott Fitzgerald, scrittore del Grande Gatsby, avrebbe 130 anni. Tra l'altro io conosco una compagnia super enorme che sta mettendo in atto proprio questo spettacolo. Andiamo avanti? Andiamo avanti, ma questo non lo leggo, non mi piace. Nel 1919, siamo nel 1900, Sergio Lepri, giornalista, saggista, direttore ANSA, avrebbe 107 anni. Comunque è mancato davvero ad un'età grande, perché è mancato aveva più di 100 anni, è mancato nel 2022, quindi aveva davvero 103 anni, mi sembra, no? 102, 103. Nel 1941, e questo è l'ultimo prima dei Coldplay, Linda Eastman McCartney, fotografa e cantante dei Wings, avrebbe 85 anni. Ecco, lei invece non c'è più. Noi andiamo con i Coldplay.

eccoci qui, ma sono veramente tantissimi i compleanni di oggi. Allora, vediamo, siamo arrivati qui a Linda. Jerry, nel 1942, Jerry Emerson, cantante dei Jerry and the Pacemaker, lui avrebbe compiuto 84 anni e purtroppo nel 2021 ci ha lasciato. E poi ancora Marco Tardelli, calciatore, allenatore, campione mondiale del 1900, campione mondiale nel 1982. Lui compie gli anni oggi, è del 1974, compie 75 anni. E poi andiamo avanti, Riccardo Illy, no, senza l'H, Illy, del 1955, imprenditore e politico, oggi compie 71 anni. Pier Cossò, del 1961, oggi compie 65 anni, attore del Tempo delle Mele, Anna e i Cinque, non so se ve li ricordate questi film, però insomma Pier Cossò, questo è famoso. Poi c'è lei, meravigliosa, l'attrice del Mio grosso grasso matrimonio greco, Nia Vardalos, lei del 1962, oggi compie 64 anni, ma è bella come se ne avesse 30. Del 1963, Dorina Vaccaroni, schermatrice, 5 titoli mondiali, oro olimpico nel 1992, ha 63 anni, happy birthday to you. E poi ancora, è 1968, Davide Garbolino, attore, doppiatore, conduttore TV, ha 58 anni. Una bellissima che, se non erro, è partita con noi alla Rai, del 1974, Alessia Merz, modella, attrice, conduttrice TV, La vita in diretta, oggi compie 52 anni. E poi ancora lui, un po' che non lo vedo, questo attore modello del 1975 che oggi compie 51 anni e si chiama Sergio Muni. Andiamo a terminare con Francesca Barra, con giornalista e conduttrice radio e TV. Lei è del 1978 e compie 78 anni, giusto? 48 anni. Volevo vedere se sono in diretta, Manuel. Volevo vedere se c'era qualche compleanno che mi è arrivato. Inoltre, niente, vabbè, mi stanno facendo le formule matematiche, probabilmente hanno sbagliato il chat. Culture Club e poi meteo, spot e primo party time.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante adriatico verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

ascoltiamo Manuel da Gazzo Veronese. Nel 2001 nasce Mattias, auguri da mamma e papà, un bacio, un quarto di secolo e un grande bacio. Un saluto da Domenico di Montichiari e un saluto da Andrea. Guest for lunch, ospiti a pranzo, questo è il nostro primo party time. 338-141-1001 se anche tu vuoi far parte di questi saluti, vocali oppure scritti.

Buongiorno da Katia della Val di Sole. Cara Katia, ma che tempo fa dalle tue parti, così per curiosità? E poi anche una buona giornata a Stefi. Stefi, io vorrei farti vedere quei bellissimi disegnini che mi hai mandato con il mio WhatsApp. Cosa rappresentano? Io non si riescono a capire, no? E quindi ci sono due palline in diagonale, due palle praticamente, e questa mezza brioche sopra che parte larga e si restringe. Io non so dal tuo telefono però vedendola così con altre due palline davanti, mamma mia come sono maliziosa.

0: fu così che anche il primo party time arrivò alla propria fine. 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, compara prenota fatto.
12: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeshkian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guests for Lunch. Ospiti a pranzo con LaSil.com.

Diamo inizio alla seconda ora. Eccoci qua. Sta per finire. Finita. Eccola qua. Ci siamo, guest for lunch, ospiti a pranzo. Diamo inizio alla seconda ora, io sono la Sil.k e abbiamo appena terminato il secondo party time, il momento di chiacchiericcio tra di noi dei compleanni, come anche il compleanno che abbiamo fatto al piccolo Mattias. E poi abbiamo chiesto anche a Katia Rival di Sole che tempo ci fosse alle sue parti e mi ha detto che si sta veramente bene, ci sono ben 25 gradi, brava, bene, mi fa molto piacere che in Val di Sole si stia bene, anche qui tutto sommato non si sta male, direi proprio gustosa questa brezza anche di sera con la giacchettina, gustosa. Va bene, oggi abbiamo anche un ospite e poi il secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, però voglio andare a terminare e passare la linea a Miki Garzilli. Detto questo, viajando por el mundo, viajando por el mundo, vabbè, insomma, Carol G e Manu, ciao.

0: spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix. Again.

0: Caro mio Vincenzo, no Vince, mi sono messa a dieta, mi sono messa, anche se oggi ho mangiato una pizzetta.
1: Funziona ancora la dieta?
0: La mia. E allora aspetta, diciamo che siamo nel nostro momento di chiacchiericcio con il nostro ospite di oggi, che è Vincenzo di Non Solo Clima. Come stai? Anche tu sei tutto in forma, muscoloso.
1: Sì, cara, ci siamo dati al fitness, sicuramente curando l'alimentazione, prima ne parlavamo, no? Fuori onda, si possono ottenere dei buoni risultati anche se non abbiamo più 20 anni, diciamolo.
0: Soprattutto perché non abbiamo più 20 anni, dobbiamo curare l'alimentazione. Io ho appena mangiato una mezza pizzetta, tu?
1: Hai sgarrato, io ho mangiato un risottino di quelli, si chiamano quelli tipo basmati, sai?
0: Sì,
1: bianco,
0: asciutto.
1: In bianco.
0: Ah, così?
1: Sì, bianco.
0: Fucco cane,
1: sì,
0: basta.
1: Sì, basta. Sono qua in cantiere, poi devo guidare, devo tornare indietro da Bergamo, quindi.
0: Ah, sei lì a Bergamo, ma di Bergamo.
1: Sto seguendo i lavori.
0: Si può già spoilerare o no? Bergamo.
1: Sì, che spoileriamo. Sì.
0: Allora, aspetta, fammi mandare la sigla. Aspetta, fammi mandare la sigla.
1: Vai.
0: Do sta, eccola qua.
2: Studio Più presenta One Day Spot. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: E con Non Solo Clima, che aprirà un'altra filiale a Brescia, Bergamo. Vai, spoilera.
1: Esattamente, siamo in quella di Osio Sopra, a 4 chilometri dall'uscita di Dalmine. Non potete sbagliarvi, perché qua è il mondo. Di fronte a Tanghetti Salotti, che qui è un'istituzione, buon per loro e anche per noi,
0: esatto,
1: perché siamo piazzati davanti.
0: Esatto.
1: Sabato 10 ottobre avremo il primo Open Day in questo nuovissimo showroom. Fermo i preparativi, stiamo spingendo veramente da tanto tempo su questo progetto, ma in questo periodo ancora di più. Settimana prossima arrivano gli arredi, quindi finalmente arrediamo. Arrivano chiaramente i billici con dentro stufe, caminetti e tutte le merci, insomma 4 camion di roba dobbiamo buttare dentro settimana prossima, da martedì a sabato, e prepareremo una delle più belle sale mostra, insomma, che il nostro settore possa vantare. Quindi ricordiamo che operiamo nel settore delle rinnovabili, delle tecnologie fotovoltaiche, quindi abbiamo stufe e caminetti che in pochi sanno essere prodotti, che concorrono per il fabbisogno delle energie rinnovabili, quindi la possibilità di avere anche qui incentivi, contributi. Abbiamo l'esposizione con le moderne tecnologie fotovoltaiche, avremo la climatizzazione, grande protagonista del nostro pacchetto di proposte commerciali, è un vero e proprio core business per noi la climatizzazione, siamo primi partner d'Italia dei nostri brand, Daikin, Samsung, Mitsubishi Electric,
0: sì.
1: Quindi chi più ne ha più ne metta, qui ci si trova veramente tutto quello che serve in casa, anche le caldaie a gas per uso domestico, per intenderci, per l'acqua calda e chiaramente scaldare a dovere i termosifoni per l'inverno.
0: Ma tu sei bravo, perché peraltro crei anche posti di lavoro, quindi per la comunità sei bravo. A proposito, ho sentito
1: ne ho assunti altri 3, sì. Vedi? 3 in un colpo martedì,
0: perché yes. Ho sentito che stavi cercando proprio delle figure specifiche per il fotovoltaico, se ti serviva magari,
1: sì,
0: anche dirlo qua.
1: Certamente cerchiamo un capo squadra proprio installatore di impianti fotovoltaici, e poi, già che siamo sul tema di Bergamo, qui stiamo selezionando un'impiegata commerciale. Quindi fatevi sotto, perché qui a Bergamo abbiamo trovato il commerciale, ma ci manca l'impiegata commerciale, front office per intendersi, chiaramente un full time con retribuzione di sicuro interesse. Se avete magari la possibilità di scrivere la mail per poter mandare il curriculum, ne approfitto, sì, gliela diamo subito, risorseumane@nonsoloclima.com, mentre per le sedi di Lonato li stiamo selezionando un'impiegata amministrativa, possibilmente qui con esperienza.
0: Ok, quindi bene, volevo utilizzare anche questo spazio per poter dare una mano anche ai nostri,
1: sì, ai nostri ascoltatori. Ci sta anche perché sono molte le figure aperte, siamo arrivati quasi a 80, e tra le quali c'è anche un bravo, magazziniere. Quindi stiamo cercando anche un bravo magazziniere con anche qua la doppia funzione, quindi autista magazziniere per la sede sempre di Lonato del Garda. Quindi tante sono le possibilità, non solo di diventare clienti di questa azienda per un impianto fotovoltaico, per l'installazione di una stufa, un caminetto, ma anche opportunità di lavoro. Ho firmato, come ti dicevo, martedì proprio 3 nuove assunzioni, siamo arrivati a 78.
0: Caspita.
1: Con le prossime supereremo quota 80.
0: Esatto, perché proprio questo è anche il bello, non è che cerca personale perché si trovano male e vanno via, no, è perché proprio si allarga, non lui ma l'azienda.
1: Ampliamento, sì, stiamo parlando di integrazione dell'organico, per cui insomma,
0: ma ti faccio,
1: fatemi sotto se avete...
0: Scusami, prego. Ti cambio un attimo argomento perché sennò poi mi passa il tempo, ma prima hai menzionato anche le caldaie, ma adesso è momento, vero?
1: Sì, tra l'altro quest'anno sono tornate alla grandissima perché hanno avuto magari un paio d'anni di mercato un pochino contratto, frenato. Quest'anno è tornato a essere l'anno delle caldaie, beh sì, vanno fatte assolutamente nella prestagionale, perché vi assicuro che rimanere a piedi a fine dicembre, in mezzo alle feste, a gennaio o a febbraio con un freddo importante senza acqua calda deve essere veramente devastante e fastidioso. Quindi prima di rompersela la testa è meglio fasciarla e quindi fatevi sotto, perché installiamo impianti di riscaldamento di tutte le migliori marche, anche qui caldaie a condensazione ad alta efficienza, facciamo un preventivo di spesa, non c'è mai l'obbligo di acquisto, la possiamo anche finanziare, perché no? E poi parleremo di bonus fiscali, detrazioni, bandi regionali, abbiamo insomma il conto termico per stufe e caminetti che ha dei contributi ancora più alti degli altri anni, abbiamo delle stufe magari dove il cliente ci deve mettere appena 1.000-1.200 euro di partecipazione e poi il resto viene saldato dal nuovo conto termico, quindi gran parte della cifra è scontata subito in fattura. Questo avviene anche sulle pompe di calore, sono progetti costosi ma che beneficiano di 6, 8, 10 mila euro di contributo a fondo perduto che viene scontato in fattura. Quindi se siete curiosi di montare una pompa di calore, conoscere i benefici, valutare i costi, fatevi sotto, richiedete un sopralluogo. Sapete che occupiamo ormai un bacino molto molto vasto, seguiamo 16 province del centro nord Italia, quindi insomma avete tutto il diritto di alzare il telefono e richiedere un sopralluogo gratuito con un preventivo di spesa e un progetto, perché viene realizzato l'intero progetto gratuitamente.
0: Certo, e sono tutte cose vere, io lo posso confermare con mano. E allora è arrivato il momento di dare dei numeri di telefono, dei siti, Instagram, vai!
1: Certamente, il numero è sempre quello più importante, lo 030 91 31 117, e qui basta dire chi siete, da dove chiamate, di che cosa avete bisogno e le ragazze vi fisseranno un appuntamento nei prossimi giorni. Per gli amici di Verona e Mantova c'è invece lo showroom di Bussolengo in via Virgilio al numero 4, aperto chiaramente da lunedì al sabato. Qui abbiamo lo 045 83 25 166 per gli amici di Verona, altrimenti pagina social per tutti, non solo clima, e lì vi consiglio un like, ma soprattutto di seguire questa pagina perché è ricca di contenuti e avete la possibilità anche di andare a conoscere l'azienda prima ancora di avergli richiesto un sopralluogo, no?
0: E certo, e poi di avere anche i contatti per arrivare ancora più velocemente se per caso non siete riusciti a segnarvi il numero. Vince, grazie, ci sentiamo prossimamente allora.
1: Grazie a te, soprattutto sabato 26 ci sono tutti gli open day nei nostri showroom, quindi approfittatene, sabato 26 vi aspettiamo numerosi.
0: Grazie mille Vince, ciao!
1: Un bacio, un abbraccio, ciao Sil, ciao bella!

0: spot.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Fan, Lady Violet, ti amo in questa versione dance, mentre salutiamo Silvia di Casaloldo e poi il Vespista.

0: Si continua con Sebastian Ingrosso, Calling, Lose My Mind.
1: Can we just

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
10: I Remember Yesterday,
9: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

compagni, i pipistrelli, arriverà Halloween. Vabbè, comunque manca ancora un po'. E allora io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, vi lascio con Michi Garzilli. A domani, ciao!

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei. Sentiamo Alessandro Cisilini.
2: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati, pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
1: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in videocollegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchivi.
3: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi.
1: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto, si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Mai è cielo.
5: No, ma la gente non è a posto. Oh, ma vogliamo mettere a posto il cervello, per piacere? No, ma non è a posto. Io non so.

0: Girls The Voice, come il segretariato, tutta la squadra. Dai, vabbè, che ti devo dire? No, sto ascoltando i messaggi, leggo un po', mamma mia. Vabbè, dai, iniziamo una nuova puntata.
1: Feel good.

0: Sì, il Fashion Week ci becchiamo là. Il Kenzo Party, vabbè, ma poi ne parliamo dopo, tranquillo. Si è aperto al pubblico in generale. Nella prima parte fanno tutti i venditori e poi è aperto al pubblico. Va bene, allora come state? Mamma mia, ragazzi miei, come stiamo messi, eh? E la gente ormai... Ma è bello, è bello, è bello. Più passa il tempo, più la gente non è a posto. Sparla, non sparla, fa degli argomenti che dici, boh, come stai messo? Ma ci sta, beh, poi con l'arrivo dell'autunno, anche se le temperature, meno male, non sono proprio autunnali, però si vede che ci sono dei cambiamenti a livello di cervello della gente, no? No, non lo so, cioè, arrivo in radio, capito? Prima cosa che mi girano è questo, senti, senti.
1: Wifi, senti, good, senti, grande DJ Dami,
0: Dami, questo lecca...
1: Wild Boy,
0: è arrivata Radio Duran Duran,
1: Mickey non me le mette mai,
0: cioè,
1: su.
0: Ma,

0: Vabbè, comunque, parlavo con un mio amico che vive in Francia e così, parlando del più e del meno di come gira lì la situazione, a un certo punto mi dice, ma devo pagare la bolletta, mi dice quanto pagano loro di bolletta elettrica. Per l'energia elettrica, sapete che la Francia usa un nucleare, in Europa c'è la Spagna, la Francia, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Romania, la Slovenia, i Paesi Bassi che usano il nucleare, no? E sfruttano naturalmente l'energia che viene realizzata dal nucleare. E pagano niente! No, ma na cavolà, cioè! Cioè, questo qua risparmia in un anno, ipoteticamente, dico ipoteticamente, poi in base ai consumi, 800 euro, un milione in meno, ma all'anno! Ragazzi miei, beh, dipende, no, dal consumo. E noi non abbiamo voluto il nucleare, ciappa di chi e ciappa di là. E vabbè, vabbè, ognuno, no, vabbè, non voglio aprire polemica, però, vedi la differenza, facciamo tanto, tanto, tanto, e poi molte volte ci pestiamo i piedi da solo. Detto questo, vedo che è arrivato, è ritornato alla grande, il nostro caro Antonio,
1: eccolo qua, eccolo. Signore e signori, ecco voi, Michi Garzilli, lo speaker numero uno.
0: Ma non dirlo,
1: come lui, non c'è nessuno.
0: Sì, però
1: un saluto anche a Paro Mix, Lauren The Voice.
0: Ragazzo.

0: patti con gli altri, molto professionale, però capito, così tranquillo. Chi c'è? Pronto?
1: Ma sì, ma tanta... ciao Carlo.
0: Che c'è?
1: Ma sai cosa c'è? Che la gente che ascolta Radio Studio Più, specialmente quando arrivi tu,
0: sì,
1: sono tutti un po' fuori di testa.
0: Ah,
1: eh,
0: ecco, ecco.
1: Non bravo. Parliamo di Antonio Di Parma.
0: Beh, vabbè, ma poi... allora ti spiego.
1: Numero uno,
0: io ti spiego. No, il servizio sanitario italiano è stato lui che ci ha dato l'input per realizzare

0: Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Beh, vabbè, Lorenzo Giovannotti con Andrea De Filippi in arte alfa. No, non è parente, però sai, dal cognome. Sono le 14:17, questo è I Feel Good con Michi Garzilli. Poi sapete che alle 3 del pomeriggio arriva anche Frankie Gada, I Feel Good, fino alle 6 del pomeriggio. Però adesso voglio chiamare un ascoltatore, perché ci sono cose strane, forse io non ci arrivo, non lo so, ho dei limiti e naturalmente molte volte mi confronto con gli ascoltatori, perché anche l'opinione, il parere di un ascoltatore è importante, no? Sapere un attimino come la pensano, perché stanno uscendo un po' di libri autobiografici, no? Ma ieri così per caso... ex Miss Italia Martina Colombari, vediamo prima cosa ci risponde. Pronto?
1: Il tuo messaggio.
0: Vabbè, non ci sei, dai, non ci sei. Niente allora, niente. Perché poi mandano i messaggi, dai, facci partecipi, che voglio... Comunque Martina Colombari, l'ex Miss Italia, ha realizzato un libro autobiografico, vabbè, voglio dire, che racconta un po' la sua vita. Com'è il titolo esattamente? Il cambiamento sei tu. Ecco, è la sto libro. A un certo punto dice, vabbè, uno racconta la storia, quello che ha vissuto, poi comunque sai, avendo vinto anche Miss Italia, un ruolo importante in vetrina, no? Ha realizzato tanti film e poi inizia a parlare della sua vita privata. E a un certo punto dice, io dopo 10 anni di matrimonio ho messo le corna a mio marito. Cioè, così, tranquillamente, no? Sai, in un momento di crisi, e così... ma adesso io mi domando e dico, ma perché devi rendere pubblica? Cioè, il povero Billy Costa Curta, che io veramente stimo, che con... Cioè, gli fai fare la figura del pirla, del cornuto, voglio dire. No, l'applauso, cioè... Almeno sta zitta, no? Ma perché bisogna puntuale? Non è l'unica, nell'ambito del gossip e dello spettacolo in generale, no? Quando parla. Ma perché? Cioè, puoi raccontare tutto quello che vuoi. E perché fai farla la figura del mammalucco a questo grande campione di calcio? Tu immagina lui che adesso, sai, lo sa tutta l'Italia che questo gli ha fatto le corna. Cioè, ma allora io voglio sapere, non so, forse, ma te sei matto, io la buttavo fuori di casa. E la buttavo fuori di casa, no? Cioè, ma stai dando i numeri? Però questa è la nostra opinione di iFilm.

0: io voglio sapere, voglio sapere. Pronto? Ti stiamo chiamando Martina Colombari. No, ti rendi conto? Dai, ma dai, no, ma io voglio sapere. Vai, ma stai scherzando. Ecco perché Billy non si fa vedere più in giro. Cioè, dai, ma una roba così non esiste, secondo me. Perché? Vedi, arrivano, no, Garzo l'ha detto, per il semplice motivo per vendere più copie. Ma no, ma non penso. Cioè, perché uno compra il libro per sapere se uno è cornuto? Ma no, non penso che si arrivi a questo, dai, voglio dire. Allora, tra Totti e la Ike, che devono fare? Beh, per vendere il libro, l'avrà detto perché sarà stata non lo so, pronto? Niente, oggi niente, la Colombari non risponde, non risponde nemmeno a Billy Costa Curta. No, perché voglio dire, ragazzi, che caspita. No, beh. Vabbè, ma questo succede, adesso avranno avuto o avrà avuto le sue motivazioni, perché quando rendi certe cose, dai, che caso, sono cose intime. Poi è bello che sia anche addentrata in certe situazioni. E poi, meglio dico, un piatto rotto quando è rotto. Come fai? Come fai? Non lo so. Vabbè, volevo sapere qualche opinione vostra. Infatti vi stiamo chiamando. Però molti sono presi. Che Costa Curta non mi ha risposto, perché sennò Billy veramente, cioè, ci mancherebbe. È un amico. Gli avrei dato un abbraccio teorico, voglio dire. Vabbè, ognuno la pensa alla propria maniera, ma molti sono i messaggi dove viene puntualizzato il fatto che lei ha rilasciato questa cosa per vendere più copie. Io non penso che sia così, però che ne sai, oggi tanto, tante cose vanno al contrario, magari. Va bene, comunque, vedi, sì, Garzilli, sei stato tu per caso, ma no, anche se voglio dire, no. Vabbè, dai, è così, guarda, altre sto guardando intanto mentre parlo, altre biografie dove vanno a puntualizzare dei tradimenti, oh, ce n'è, eh? Ammazza, ragazzi, se il libro del corna funziona. Va bene, questo è quello che succede, ormai si fa di tutto e di più, ma non lo so perché.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Garzo, io ho capito perché lei l'ha voluto dire.
1: Perché? Dimmi.
0: Che ha cornuto il buon Billy.
1: Porca miseria, ma si può.
0: Perché così ne può fare delle altre, si è messo sul mercato, tutto sul piatto d'oro.
1: Vabbè, non penso. Si è voluta liberare di un peso, capito? E poi voglio vedere lui, però vabbè, dai. Disco del passato era Chillin' Black Devotion con Spacer.
2: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
3: Spot. Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
4: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce.

0: Marquez.
1: Però il gossip influenza tanto, eh. Beh, attira, vedi, la gente. Oh, dato sta storia qua di Martina Colombari, è venuta fuori il mondo, è venuto fuori. Ti vanno a indicare anche altri personaggi che hanno rilasciato certe interviste e poi entrano.

Signore e signori, bentornati sulla Gazillion Gather Lines. I comandanti Mickey Gazzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con i Party Time 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. La nostra musica vi porterà nel mondo della fantasia, nel mondo del divertimento. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon giovedì.

0: l'atmosfera. Tanti auguri, amore, per i 15 anni di matrimonio. Bello! Chi è qua? Werner, come si chiama? Werner da Fierozzo, bello, bello. Chi c'è? Direttore?
1: Sabato 26 e domenica 27 settembre
0: all'hotel,
1: salutiamo
0: motel,
1: l'estate con l'ingresso dell'autunno.
0: Bravo.
1: Qui al Motel Hotel Resort.
0: Dumitemi!

Party time, ricordiamo che voglio dire compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali, capeggiate dal DJ Dame insieme al nostro Paromix. A consiglio, attenzione, messaggio da psicologi, qua. Cercate di usare meno chat. Sì, l'intelligenza artificiale, ChatGPT, perché a quanto pare c'è gente che veramente quotidianamente si relaziona con l'intelligenza artificiale, cioè come se fosse... Attenzione ragazzi, messaggio è arrivato veramente un SOS, eh? Cercate di usarla poco, cioè per lavoro sì, ma non dialogare proprio. C'è gente che chiede consigli addirittura come si deve comportare nel quotidiano, non ho parole.

comunque non interagite quotidianamente con ChatGPT, perché ragazzi miei, veramente crea problemi a lungo. Cioè, c'è gente che si relaziona come se fosse un'amica, E a quanto pare gli psicologi hanno detto che tutti coloro che hanno questo comportamento si sentono soli. Vabbè, oh ragazzi, non lo so, c'è solitudine, eh?

ragazzi, oggi come si viaggia? Attenzione! Abbiamo ricevuto un messaggio da un altro pianeta, un segnale, lo dico agli scienziati, però non solo gli extraterrestri, solo quelli là. E non è

0: sbagliato. Noi come sempre a quest'ora andiamo per il caffè. Torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante adriatico verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e...

0: visto, arrivi con questa colonna sonora.
1: Eh beh, la colonna sonora con cui sono andato via ieri.
0: È uguale, eh?
1: È uguale.
0: È stato via con anima, eh?
1: Sì.
0: Caspita.
1: Sì, sì, l'anima delle mortacce.
0: Ciao Frankie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora,
1: ciao,
0: visto che bella giornata, altro
1: visto.
0: Che autunno.
1: No, vabbè, insomma, stamattina era freschina, quando mi sono alzato e sono andato a fare la passeggiata con i cani, c'erano 12 gradi.
0: Sta bene però, dai, si sta bene.
1: Quindi,
0: dai,
1: quindi mi sono vestito a cipolla.
0: Quella.
1: Cipolla di Tropea.
0: Beh, buono,
1: di rosso.
0: Dire, di rosso, quello è importante. Poi ci si sfoglia.
1: Poi mi sono sfogliato, adesso sono bianco perché sono al cuore. È così. E sono andato a fare il prelievo per fare gli esami, no, del sangue.
0: Li fai periodicamente tu?
1: No. Non li ho fatti periodicamente, ma siccome sto facendo questa dieta particolare, allora volevo vedere quanto sono migliorato.
0: Ah, okay.
1: Ok, e ho scoperto una cosa. Sono rimasto malissimo. Ho il sangue rosso.
0: Ah sì? Ma pensa a te!
1: Che io pensavo
0: di
1: averlo.
0: Colore pensavi blu. Blu, ciao. Blu l'hai venduto tanti anni fa, blu. Non era blu, l'hai venduto.
1: Pensavo che siccome i miei antenati.
0: Ricordati 10 anni fa cosa mi avevi detto.
1: Cosa avevo detto?
0: Mi hai detto, Miki, quasi quasi me lo vendo il sangue blu, che così riusciamo a fare un po' di business. Non te lo ricordi, caso.
1: E niente, poi la dottoressa mi diceva, guardi, non trovo. Le si rilassi, vene. Mi diceva, si rilassi, ma la visita alla prostata o il prelievo? E niente, le ho detto, guardi, non sono in vena stamattina.
0: E si vede che non c'era. Ti ha fatto un buco, sai,
1: mi
0: che
1: ha fatto
0: non
1: un buco la... solo.
0: Ah, beh, è stata brava.
1: Non trovava la vena perché mi ha detto che evidentemente cercava. Quest'estate mi dice ha avuto caldo lei quest'estate?
0: No.
1: Dico, non so, no, guardi, non ha fatto molto caldo quest'estate.
0: Certo.
1: No, perché così la sento un po' disidratata con le vene, quando tu non ti vedi le vene, no?
0: Sì.
1: Cioè non sei come i cavalli che ti escono,
0: certo,
1: le vene, eccetera.
0: Vuol dire che sei disidratato.
1: Vuol dire che comunque quest'estate hai patito un attimino la...
0: Beh, gliel'hai detto che caldo, comunque c'era un leggero caldo così.
1: Poi dopo lei ha infilato l'ago, so che molte persone svengono in quel momento lì, io no.
0: Io
1: ho guardato, certo.
0: Sì.
1: Sì, sì.
0: Aspetta,
1: certo, è entrato e ho detto, vedi che ce l'hai fatta.
0: Cosa fa con la farfalla?
1: Sì,
0: la
1: sì, volava. L'infermiera, diciamo che mentre mi filava l'ago,
0: certo,
1: ha aperto le ali. E le ho detto, complimenti, non trovava le bene, ma l'ha beccata al primo colpo. Ho detto, it's my job.
0: Quella, caspita.
1: Ma ha risposto così, it's my job.
0: Caspita, ragazzi miei. Gli hai chiesto il nome questa?
1: Sì, Pornhub. No, scherzo. No, non ho chiesto il nome. Non ho chiesto il nome.
0: Però vedi, nonostante non si trovava la vena, attacca il primo colpo.
1: Ma quando ti dicono, io pensavo di far solo i prelievi del sangue, no?
0: Sì.
1: Poi invece arriva la signorina, me la faccia anche qui dentro.
0: Hai fatto anche la pipì?
1: Sì, ho dovuto dare.
0: Hai fatto tutto, hai fatto.
1: Ho dovuto dare. Solo che in quel momento, sai, non ti scappa, non è che aspettano.
0: Infatti, l'hai trovato quella specie di citofono dove tu schiacci, c'è un tastino, ti metti vicino e senti
1: avevo la spugna con l'acqua fredda.
0: Va bene.
1: No, vabbè, comunque sono esperienze, ripeto, non è che vado in ospedale sempre a fare queste cose, per cui per me è tutto nuovo, capito?
0: Bene, bene.
1: Però cazzo, non c'è mica il sangue blu.
0: Rosso. Non ti ricordavi che l'avevi venduto.
1: Rosso quasi porpora.
0: Va bene, salutiamo quelli che lavorano.
1: Sì, salutiamo tutti i lavoratori
0: del settore. Y052. Vuoi sentire qualcosa che è arrivato a tal proposito,
1: sì,
0: secondo me, del sangue blu? Sì, perché sì, quando poi si parla di queste cose.
2: Una piccola aggiunta.
1: No, il messaggio è quello di prima.
2: I piatti che fai su Instagram.
1: Lo so.
3: Oh, sono uno di quelli che svengono, ma stanno facendo svenire anche adesso.
1: Bellissimo, grande. Vai tranquillo.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
2: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
1: Club Connection.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
2: E il sabato dalle 16 alle 18.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: il suo DNA con il mio DNA. Se li metti insieme, chissà cosa viene fuori.
1: Viene alla seconda.
0: Ascolta, ma cosa vuol dire un messaggio dove ti espongono uno scooter in vendita?
1: Non stanno esponendo a me. Lo espongono. Cioè, tipo un mercatino, ti ricordi quando c'era il mercatino?
0: Il mercatino, bravo.
1: Il mercatino radiofonico, radio. Vendo, compro.
0: Bravo, è vero.
1: Cedo, caspita, regalo. Ed è arrivato un messaggio dalle Marche con la fotografia di uno scooter e...
0: Vendo, fai con babbo se qualcuno gli serve. Che vuol dire?
1: Non so,
0: vendo.
1: Fai è il nome del motorino?
0: Vai. No, è della piazza.
1: Ok, fai? Dov'hai? Potrebbe chiamarsi così.
0: Bello.
1: Ciao, il motorino? Fai. Fai benzina.
0: Fai che adesso costa sempre di più. Va bene.
1: Fai piano.
0: Arrivano messaggi con
1: ma con babbo, è quello lì il messaggio che non capisco. Lì, cosa vuol dire con babbo?
0: Vabbè, Fabio, si chiama Fabio. Facci capire. Questo?
2: Magari... Buon giovedì 24 settembre da parte qui. Qua di Simone da Milano. Volevo salutare i miei vocalist e speaker radiofonici preferiti, Frankie Gada e Michi Gazzilli, che ci accompagneranno in questo pomeriggio. Grazie a tutti, un saluto.
0: Allora, il casting lo si può fare, mandate sul sito della radio.
1: Sì. Tra l'altro Simone potrebbe avere la voce, ma magari non è un under 36.
0: Ah beh, certo, perché bisogna avere meno di 36 anni. Okay. Va bene, caro Frankie, se vuoi rilassarti bene, come se tu facessi una settimana completamente di vacanza, basta che al mattino, quando ti svegli, scendi dal letto a piedi scalzi, vai su un tappeto di sale grosso. Devi essere nudo però, completamente nudo.
1: Non deve essere male, non deve essere male mettere il tappeto di sale grosso
0: con i piedi vai sul
1: legno di frassine.
0: Vabbè, certo. Qualcosa, tu metti dove vuoi, e stai 10 minuti in piedi sui diamanti di sale, capito?
1: Come no?
0: Il sale penetra nella pelle, entra in circolazione e attiva l'energia che ha inside, hai capito?
1: L'effetto della stanza del sale che c'è nelle spa.
0: Sì, quello c'è. Ma sai, io ho provato a farlo, raga. Altro che energia, ti grattano.
1: Come ti grattano?
0: Ma non ho andato nel sale.
1: Ma no, la stanza del sale, spa. Sono un grande amante delle spa,
0: ci sono dovuto
1: andare un paio di volte. Ok, c'è questa stanza con le luci soffuse, con tutta questa parete fatta di sale, ci sono delle sdraio.
0: Esatto.
1: Ed è tutto molto tranquillo,
0: e
1: musica.
0: Sei stato là fermo?
1: E lì devi stare così.
0: A me è arrivata la signorina con i guanti e a un certo punto...
1: Ma quella non è la stanza del sale.
0: Era la stanza del sale, era abbinata questa cosa. E non posso fare il nome della pubblicità, E cosa fai? Lei arriva, ti mette anche il sale sulla schiena, ti rilassa e pian piano fa anche il massaggio.
1: Ma avevi l'auto coperta col telo?
0: No, sei proprio con l'asciugamanino solo sulle chiappe, capito? Però sono uscito.
1: Sei uscito salato?
0: Salato di brutto, voglio. Quando mi hanno messo l'abbraccio, vedevi te. Però a parte gli scherzi, a questa cosa, 10 minuti sul tappeto di sale.
1: No, vabbè, ho capito. Il sale fa bene, però vivere in riva al mare sarebbe molto meglio. Se fai un po' di respiro, un po' di iodio e basta. L'aspettativa di vita cresce.
0: Basta, niente. Allora il sale non lo mettiamo
1: ma
0: vicino
1: già,
0: al
1: il sale grosso. Il sale costa poco, ma sul mio pavimento il sale io non ce lo metto. Si rovina il pavimento a vita. Lascia stare. Una fatica per mettere giù sti listoni di legno. Adesso ci devo mettere il sale sopra. La cosa peggiore che esista.

0: matrimoni per star bene, no? Vedi, anche come il medico, il sale, il massaggio al viso. Ormai la
1: col
0: gente
1: sale, sempre col sale,
0: quella lì. Ti togli
1: allora,
0: tutta la pelle quella.
1: Tu devi farti
0: male,
1: la barba,
0: capito?
1: Con la lametta?
0: Sì.
1: Quella la metta quella da sola, non il bilama, il trilama,
0: sì,
1: eccetera.
0: Sì, sì.
1: Poi prendi le mani, le passi nel sale grosso
0: e te ne metti
1: e poi ti accarezzi la faccia più volte.
0: Che bello!
1: Ok, poi prendi del peperoncino,
0: mamma,
1: lo tagli, prendi in mano i semini, li incastri sotto le unghie e ti dai una grattatina dietro.
0: Wow! E se ci stai ancora, ti fai un taglietto nelle parti intime e ci butti anche il limone.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì, anche questo potrebbe essere. Poi se sei uno di quelli che vuole andare oltre, un cece infilato nella scarpa.
0: Ma io il cece è proprio quello che ti
1: non un cece cotto,
0: no,
1: un cece crudo,
0: crudo perché,
1: un cece crudo,
0: crudo perché quello è quello che ti darà tra tutte le
1: però
0: cose che abbiamo detto,
1: indossato con scarpe che non riesci a togliere
0: pure.
1: Beh, certo, sennò che divertimento c'è,
0: che
1: vabbè.
0: Bello, vedi,
1: dai.
0: Vedete, noi diamo dei consigli se volete provare cose strane.
1: Intanto andiamo nel passato a riascoltare un disco e coprite le orecchie ai bambini.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday.
1: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: aperto le porte al secondo party time. Noi non facciamo selezione oggi,
1: no,
0: perché ci vuole una logica per fare la selezione. Quando ti dicevano no, tu non entri. Perché? Perché le scarpe di ginnastica, te l'ha detto, perché non posso entrare, scusa.
1: Adesso le scarpe di ginnastica costano più di...
0: Ah, bravo, lo voglio dire.
1: Una volta
0: quelle
1: avevi
0: di
1: le
0: che non vai.
1: Una volta avevi le canguro con lo strappo. Ti ricordi le scarpe con lo strappo?
0: Le canguro
1: con i doppi, con i doppi strappi.
0: Con i doppi strappi.
1: Adesso invece le scarpe da ginna.
0: Bello. No, poi ti dicono no, perché
1: un Alexander
0: capisco, un look adeguato. Poi arriva il calciatore che è sbragato, capito? O il personaggio strano, ma dai, entra. Una logica nella selezione, dai.
1: Ma strappi da 10.000 euro, però.
0: Sì, però, dai.
2: Vabbè. Devi guardare la faccia, non l'abito,
1: la ghigna,
2: non fa il monaco, la ghigna.

0: è tipo Cao.
1: Cosa che
0: è la canzone
1: che veneta,
0: è veneta,
1: ecco da dove prendono lo spunto,
0: certo.
1: Fanno un giro tra Verona, Vicenza, Padova, Venezia e poi
0: mi bevono, sprizzao.

0: allora io vorrei capire, se per fare il prelievo non ti beccavano la vena oggi? Arrivano tre zanzare e ti hanno beccato subito le vene.
1: No, non beccano le vene, beccano e basta. Ma poi voglio dire, mi hanno già prosciugato.
0: Caspita!
1: La cosa bella è che quando vai a fare il prelievo è che dopo vai a fare colazione. Ma la cosa brutta è che se sei a dieta non puoi mangiare niente.
0: E dunque cosa hai fatto?
1: Ho preso un caffè.
0: Quella proprio, della serie piena di...

0: Sì, oggi sono energico.
1: Vai,
0: sì,
1: vai. Tira, tira fuori, dai, l'energia. Senti, poi guarda che sottofondo, dai, ti metto. Vai, vai.
0: Forza. Con le mani. Con le mani al cielo. Tutti in coro. Grazie.
1: Sembri Renato all'oratorio di Sant'Ariano. Disco figo.
2: Romantic House. Romanticone, sei un romanticone. Il programmatore è un romanticone. Sì.

0: parentesi del cheek to cheek, del romanticismo, di ballare guancia a guancia, parlando in modo dolce, che quando vuoi fare il romantico,
1: certo, cioè, devi abbassare di due semitoni almeno,
0: sì, non quando sei stanco che non hai fatto che il prelievo, non deve essere
1: uguale.
0: Adesso fai la prova di quando hai fatto il prelievo.
1: Dopo, che prova?
0: Parla dopo il prelievo. Adesso invece parla in modo romantico. Vedi che cambia, certo. Ragazzi miei. E le donne fanno la stessa cosa.
1: Sì.
0: Le donne fanno Tino.
1: Amorino.
0: Amorino mio. Questo nasino di chi è?
1: È pupa.

0: Beh, è difficile alzare le mani.
1: No,
0: con
1: qua è sax. Sax al cielo, sax al cielo, la Jimmy Sax.
0: Bello così, bello.
1: Perché non passiamo mai quella canzone, ad esempio?
0: Perché non è andata.
1: Non è vero. Andata, quando tu la metti nell'aperitivo, la gente. Non abbiamo mai passato Jimmy Sax. Poco.
0: No, perché noi abbiamo la versione quella fatta col violino, da Andrea Costa.
1: Ah,
0: tra, ti
1: è vero. Quello. Adesso possiamo mettere quella vera?
0: Vabbè, io ti creo la situazione come se tu fossi un aperitivo. Dove vorresti essere? In che zona?
1: Io? A Monopoli.
0: Vabbè, certo.
1: All'Osteria del Porto.
0: All'Osteria del Porto
1: di Bari. Di Bari, Bari.
0: Di Bari, del porto di Bari.
1: Non è proprio il porto di Bari, più in giù verso Monopoli.
0: Lì è un quartiere.
1: Sì.
0: La cosa più semplice qua in zona, no?
1: No, qua in zona no.
0: Vabbè.

0: E aria di mare, tuttora sta canzone ti porta, no? In un contesto simile.
1: Sì, come no?
0: Poi si può andare a Bari verso Monopoli.
1: Certo. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Porto Marghera e anche da Falconara Marittima.
0: Beh.
1: Che sono due zone dove l'aria di mare è un po'. Così offuscata da altri odori, però fa niente, c'è sempre il mare lì intorno.
0: Vabbè, chiudiamo il fatto.
2: 30 minutes of every hour,
3: the party is here,
2: party time,
3: party time
2: on Studio Q, your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che, tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri chiamato all'esame di tre decreti. Tra questi il contestato provvedimento che impone un tetto agli alunni stranieri nelle scuole. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Sul testo, confronto aperto fino all'ultimo tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare i ragazzi a scuole distanti da casa. Gli altri due decreti sul tavolo riguardano la giustizia e la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Andiamo negli Stati Uniti, dove al Palazzo di Vetro a New York si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ONU, dove Ucraina e Medio Oriente rimangono in primo piano. A Washington invece si trova da ieri sera in visita ufficiale il presidente cinese Xi Jinping. Accolto con i massimi onori dallo stesso Trump, Xi Jinping si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Zan. E allora, attenzione, adesso vi faccio.
1: Quante volte hai cavalcato l'onda?
0: Da ferma tante volte. Quando era ferma, quando
1: andava. Hai seguito l'onda?
0: No, sono stato seduto dietro, però attaccato. Uno che andava a 160 all'ora, perché, mortacci su.
1: Lo so. Io invece no, per niente. Comunque sia, oggi, proprio oggi, il 24 di settembre, è il compleanno della onda. Ok, la onda non è nata subito come possiamo pensare noi, no?
0: Come ha realizzato la prima moto?
1: Lei, insomma, faceva dei pistoni per la Toyota inizialmente.
0: Poi in Giappone si danno la mano.
1: Un giorno un operaio ha detto: ma quasi quasi io provo a montare un motore su una bicicletta, vediamo cosa succede.
0: Cioè, non c'è niente da fare.
1: E lui si chiama Suichiro Honda.
0: Suichiro,
1: Suichiro è un classico nome, come se fosse Giovanni.
0: Esatto, Suichiro.
1: In Giappone, e quindi nasce così l'onda. Cioè, ed era il 1948, non è che era, che ne so, 100 anni fa.
0: No,
1: era il 1948, il dopoguerra.
0: Cioè, questo ha avuto in poche parole l'idea di mettere un motore su una bicicletta.
1: Sì, che dici, vabbè, è la ABC, c'è la bici, c'è attacco un motore,
0: oggi,
1: vediamo.
0: Oggi lo dici, ma
1: sì,
0: torna
1: ma
0: indietro.
1: Ma nel 48 c'erano già le moto, non è che non esistevano
0: sì,
1: le moto.
0: Sì, però questo qua pensa all'idea assurda.
1: Non
0: aveva voglia di pedalare.
1: No, vabbè, avevano, sai che in Cina, in Giappone le biciclette vanno come il pane, no? Poi dopo, logicamente, hanno iniziato solamente negli anni 60 a fare le auto. Mobili. Mm-hmm. E la prima è stata la Civic, che magari qualcuno ha avuto.
0: Certo, sì.
1: Ok, quella è stata la prima.
0: Se ne è venduta anche
1: e
0: in
1: poi
0: Italia.
1: La Honda si è evoluta. Negli anni 70 c'è stato un bel boom. Negli anni
0: alle gare
1: 90 sono arrivate anche le gare, insomma, tutto quanto. Valentino Rossi e basta.
0: L'evoluzione di uno che un giorno ha detto: metto il motore.
1: Quindi oggi, se voi cavalcate l'onda,
0: grazie,
1: ringraziate. Suichiro.
0: Suichiro.
1: Oh, sto giro.
0: Ammazza Suichiro.
1: Lui si chiamava Stogiro.
0: Poi da lì.
1: Suichiro Honda. Ecco, basta. Voi cosa avete inventato invece?
0: No, non dire ste cose.
1: Ah no, scusa.
0: No, lascia per piacere.
1: Cioè, voi vorreste
0: che poi apri una
1: botola.
0: No,
1: perché ci sono dei geni all'ascolto, eh. Guarda che l'Italia tra i paesi con più intelligenze.
0: A voglia. Poi che sia sfruttata o no, questa è un'altra cosa.
1: Sì, che sia al di fuori di questa radio, ok.
0: Ma voglio dire, ci
1: no,
0: sta.
1: Sto scherzando.
0: No, beh, voglio, ci
1: no,
0: sta.
1: No, nel senso che nella moda, nella musica,
0: infatti
1: nel cinema,
0: tutto, cioè, nel cinema,
1: no, nell'arte, cioè comunque nella medicina, l'arte, nella farmaceutica, siamo all'avanguardia. Una volta eravamo neanche all'avanguardia nello sport, adesso un po' meno, però insomma ci stiamo rifacendo, non più tanto col calcio, ma
0: cioè,
1: con altri sport.
0: E anche nell'ingegno ci abbiamo, dire, dei personaggi da Leonardo.
1: È quello
0: poi,
1: che ho detto,
0: dire, ragazzi,
1: quello che ho detto, cioè, l'arte, la pittura, il rinascimento,
0: la scienza,
1: il rinascimento, cioè
0: voglia,
1: ognuno ha il suo. Anche l'arte di essere furbi.
0: Belli,
1: gli italiani sono il numero uno.
0: L'italiano, la furbizia l'ha creata l'italiano. L'ha creata.
1: Vabbè,
0: comunque, se avete creato o realizzato qualcosa di particolare, innovativo, fatecelo sapere.
1: Sì, dai, è curioso. Magari qualcuno ha inventato lo scaldaciabatte. Non lo so.
0: Può andare, perché d'inverno sai com'è.
1: Certo, le ciabatte USB, scusa.

0: spot.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Vuoi del tè?
1: No, grazie.
0: E questa è l'atmosfera particolare. Vedi che sono arrivati un sacco di messaggi. Ci sono dei geni.
1: Vabbè, cosa l'ho detto, dai, l'ho detto.
0: Ci sono dei
1: detto,
0: geni, bravo, bravo, bravo. Vabbè,
1: cioè, anche perché brevettare delle cose comunque non è facile, ma ti dà anche soddisfazione se ci riesci. Bravo. E potrebbe portarti anche molto prestigio economico se hai la fortuna di, diciamo, di fare una cosa che va sulla larga scala, insomma, se comunque
0: certo.
1: sia.
0: Allora, vediamo, questo qui guarda che cosa ha inventato.
1: Allora,
0: il valogione, bello.
1: Cioè, il nome però non fa pensare a quello che lui ha inventato. Mm-hmm. Siccome mio figlio da piccolo, appena ti fermavi di cullarlo, si svegliava, ho costruito una valigetta con dentro un motore di tergicristalli, una batteria, una biella, che collegandola al passeggino cullava il bambino. E quindi la notte siamo riusciti
0: certo,
1: a dormire.
0: Certo, perché un bimbo, quando poi specialmente appena nato, nei primi mesi devi continuare e quando ti fermi quel fa uai, allora com'è la storia, ti capito?
1: Ho capito.
0: Vabbè bravi.
1: Questo è ingegnoso, questo è molto ingegnoso.
0: Tanto di cappello. Continuate a mandarci dei messaggi se avete così in mente qualcosa.
1: Se avete magari avuto l'idea di fare qualcosa, per carità,
0: bello,
1: ci
0: bellissimo.
1: Possono inventare anche tante cose che possono semplificarla la vita, no?
0: Certo.
1: Per cui, tra l'altro, i nostri amici agricoltori, chi vive in campagna, cioè, inventa veramente un sacco di cose. Perché in quel momento magari deve riparare qualcosa, non può farlo. E allora.
0: Beh, ma lì è stare in contatto con la natura. Che ti
1: ma non, non solo perché quello che tu stai inventando, però, se non so, tu vuoi creare una stufa a legna che scalda anche con l'aria.
0: E come la fanno?
1: Mettono un motorino attaccato al tubo della stufa che manda fuori l'aria calda, la spinge con una ventola.
0: E se vogliono l'aria fredda?
1: E se voglio l'aria fredda spegni la stufa, apri le finestre, è inverno.
0: Bene, bene, però adesso ti faccio una domanda a tutta l'Italia. Ma l'eredità, lasciare l'eredità, è giusto o sbagliato? Cioè, ci sono delle persone che dicono mi sono fatto il fondello tutta la vita, ho realizzato due o tre cose, adesso me le voglio vendere e godermi la vecchiaia.
1: Posso fare una proposta?
0: Sì.
1: Date l'eredità quando siete ancora in vita.
0: Ma è giusto dar l'eredità?
1: Dipende se quelli dall'altra parte se la meritano. Cioè, è un dipende.
0: Scusa, uno che si è fatto un fondello tutta
1: non importa.
0: Perché
1: se
0: devi
1: dall'altra
0: lasciarlo?
1: Parte c'è, non, manca il rispetto, manca l'armonia nella famiglia, tutti si litigano per le cose. Allora, voglio, fatevi la vostra vita da soli, non vi lascio niente.
0: Ma secondo te?
1: Ma secondo me io lo faccio solo sulla mia persona. Ok?
0: Cioè, se tu.
1: Io ho avuto prima.
0: Vabbè, lo si fa anche per vari motivi,
1: Ok? Perché tu hai bisogno quando devi. Non per le tasse, Miki, perché quando tu scegli di fare una carriera o scegli di fare un lavoro, non è che puoi iniziare a vivere con quello che ancora non hai guadagnato, soprattutto se inizi a lavorare non a 17 anni ma a 30, ok? Quindi se un genitore ti dà una mano prima e poi ti toglie dopo, al momento della scomparsa, comunque ti ha dato una mano per iniziare a comprarti la casa, la macchina e queste cose qua.
0: Certo.
1: Altrimenti tu ti devi fare il mazzo per avere quello intanto nel frattempo e poi forse se ne riparlo un domani.
0: Ok, nel momento che ti è stato dato questo prima,
1: basta.
0: Il dopo, anche se non c'è, vai avanti da solo.
1: Dopo, certo che devi andare avanti da solo, non è che devi aspettare che gli altri ti diano le cose.
0: Crepa, ti lascia ancora.
1: Certo, anche perché pagate diverse tasse su quelle cose lì quando le ricevete. Però se uno deve lasciare dei soldi a qualcuno che comunque sia non si è mai fatto vivo, non ti è mai fatto un piacere, non si è mai preso cura di te, cioè,
0: vabbè,
1: punto...
0: lì ci sta, è questione che vedi, quell'altro non ha, beh, quell'altro è un altro che non
1: che
0: avrà l'eredità avrà l'eredità.
1: Poi ci sono eredità e eredità,
0: poi ci sono anche persone, che degli anziani, che la pensano anche in questa maniera: oh, mi sono fatto il fondello, adesso voglio godermi la vecchiaia, spendo quello che ho e i miei figli si arrangiano.
1: Certo, uno è libero di fare con i propri soldi, ognuno è libero di fare quello che vuole. Li vuoi spendere tutti prima, tanto nella tomba non te li porti.
0: Ecco,
1: allora questo ti do ragione, ogni tanto tu qualche regalo.

0: Oh, ma una volta mi fai il corretto, fai l'eco.
1: Ma io non faccio l'eco.
0: Vedi cosa è arrivato
1: tu
0: qua?
1: Basti da solo.
0: Ciao ragazze, i miei hanno pensato bene di fare in modo che quel giorno che tocchiamo ci verranno a mancare. Ciò che si ricaverà dalla loro casa verrà divisa in equa parte tra tre fratelli.
1: Beh, giusto.
0: Tutti avremo la stessa parte. Sì, ma a me, ma io dico, scusami, tanto per fare bastan contrario. Se i loro genitori non hanno avuto un'eredità, no? I genitori di lui. Questi si sono fatti un fondello, hanno fatto casa, li hanno mantenuti e poi alla fine
1: rimangono rimane la casa. Uno non è che si vende la casa e va in vacanza.
0: Vendetevi la casa.
1: Tu lo dici perché non ne possiedi una.
0: No, io avendo ne possedute addirittura due.
1: Ma lì è un altro discorso. Quello è un altro discorso, Michi.
0: No, io dico
1: il concetto
0: che
1: è che comunque sia per legge o non per legge, le parti uguali è sempre una bella cosa di quello che avanza. Addirittura quando poi ci sono delle cose tipo in più, ad esempio noi abbiamo fatto una lotteria tra di noi a estrazione di altri beni che avevamo.
0: Beh, quello vedi.
1: E quindi ognuno di noi ha avuto un ricordo, che poi è un ricordo, hai capito?
0: Cioè, beh, questo è bello, vedi? Io spero di godere tutti i miei soldi in vita, ma non perché mio figlio non li meriterebbe. Sono certa, certissima, che mio figlio sia più felice, che io possa godere di ciò che ho finché ci sono. Chi ti ama ti vuole vedere serena. Se i soldi non danno la felicità, togliersi qualche sfizio in vecchiaia ripaga dei sacrifici fatti in gioventù, anche per crescere un figlio da sola.
1: Certo.
0: Ed è giusto,
1: certo.
0: Questo. Cioè, non è obbligatorio che lei lasci la casa al figlio. Se l'aveva il figlio, ormai l'hai mantenuto. È arrivata una
1: età. Io penso che lei stia parlando del soldo, non della casa. Perché la casa è normale che dopo tu la lasci ai figli. Sempre se però devi anche fare calcoli mentali su cose di cui adesso tu non sai che sono. Se domani tu sei da solo e tipo me, io non ho figli, se dovessi avere bisogno di una badante o di due badanti, quanto mi costa? Quindi comunque, se non ho da parte dei soldi per poter pagare anche questo tipo di servizio, sicuramente non è che li posso regalare.
0: Beh,
1: prima.
0: Ma questo lo pensano tutti, anche chi ha i figli. Non pensare, perché
1: no,
0: se tu
1: io
0: hai
1: sto
0: figli,
1: facendo dei calcoli e delle ipotesi. Sì. Se poi uno ce l'ha la disponibilità, c'è anche chi non ce l'ha per niente, quindi io non ho quella disponibilità. Quindi spero di non dover mai avere bisogno di nessuno che badi a me, perché magari me ne vado via prima. Sì. Però il concetto è sempre quello: cioè, anche chi non ha nessuno, i suoi beni. Chi non ha nessuno vanno in beneficenza.
0: Ecco perché ti dico spendili.
1: Però li vogliamo dare sempre a quel tipo di beneficenza che comunque poi non perché c'è anche l'IMU da pagare.
0: Stai pur sicuro che anche chi non ha nessuno, quando arriva là e ci sono i soldi di mezzo, arrivano parenti che tu non sai da dove
1: arrivano. Ho capito, ma io non sto parlando di soldi. Se i soldi non ci sono, ma ci sono delle sicuramente delle proprietà. La gente litiga. L'eredità è uno dei principali motivi per cui le famiglie litigano. Per
0: i soldi, ragazzi,
1: le cose migliori sarebbero quelle di fare le cose in maniera chiara e semplice.
0: Basta.
1: E soprattutto di non litigare, perché comunque questo porta sicuramente a vivere peggio e male.
0: Va bene.
1: E meno.
0: Comunque ognuno ha il proprio pensiero. Se avete i soldi, spendeteli.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Niente eredità, che si faccia da sole.
1: Tu che fai queste domande.
0: Io ho già dato e do.
1: Perché
0: do.
1: Le fai? C'è un perché.

0: Feel good. Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
2: Spot.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: novembre.
1: È quasi finito anche questo mese, poi arriva ottobre, si accende il riscaldamento.
0: No, no, non dire. No, io spero che rimanga ancora
1: cioccolata
0: l'ora
1: calda.
0: Perché non fanno sempre con l'ora legale? Fanno rimanere invece che arriva poi l'ora solare che ci ammazza.
1: Vabbè, c'è un'ora in più di luce. Vuoi fai venire buio alle 3?
0: L'ora solare diventa buio.
1: A che ora?
0: Quest'ora è già buio, vedrai.
1: Allora, ma dicembre, gennaio, quest'ora è buio.
0: Vedrai. Poi fine ottobre ne parliamo, va.

0: weekend, vi però volano un giorno, porca miseria, domani è già venerdì, ti rendi conto?
1: Domani è venerdì.
0: Ma porca, c'è qualcosa che non quadra.
1: No.
0: Perché volano così velocemente?
1: Volano perché hai superato i 20.
0: Ah, dopo i 20 dici che tacca?
1: Sì, sì, dopo i 20, ma ce lo possono confermare anche gli ascoltatori, gli anni volano.
0: Madonna,
1: finché andavi a scuola, finché ti dovevi sudare le cose, non avevi la macchina,
0: te passava mai,
1: non
0: te
1: ti passava mai. Da quando hai la macchina, hai la libertà, vola tutto.
0: E che caspita. Torniamo indietro, per favore, va.
1: E non si può. Se tornassi indietro, Andrea farei il pieno.

0: anni, altro che pieno della macchina, anche il portabagagli riempirei. Sa corriere.
1: Beh, ragazzi,
2: l'altra sera ho fatto benzina.
1: È assurdo,
2: cioè, ho fatto assurdo, gasolio, veramente
1: è assurdo comunque, cioè, e nessuno dice nulla, ma poi devo dire. Non puoi 2,30 euro, 2,40 euro. No, ma arriverà a 10 euro.
2: Io adesso abito in montagna, scendo in folle.
1: Mi sa che è la

0: costo del costo della vita, del carburante, vengono fuori. Ragazzi, però qui bisogna mandare delle lettere lì a Roma, fare delle raccomandate, mandarle tutte là, vedi. Pensare che 10 anni fa
1: è sempre colpa di qualcuno col ciuffo biondo, ragazzi.
0: Quello lì. Però vabbè, le accise che ci stanno ancora.
1: Le accise, vabbè, ma ci sono sempre state quelle. No? Vabbè, togliamo le accise, togliamo il bollo.
0: Via, il
1: togliamo
0: bollo
1: le tasse.
0: Già il bollo è già buona cosa.
1: Paga tutto lui, quello col ciuffo.
0: Tutto. Sare che 10 anni
1: è lui che ci dovrebbe dare.
0: Ma tanto ne ha tanti.
1: Ma
0: è anche
1: lui, è colpa sua.
0: Ne ha
1: però
0: tanti,
1: là
0: dai.
1: Non hanno quel problema lì.
0: Però stai attento, non farti sentire che quello ha la CIA, l'FBI.
1: No, allora non facciamoci sentire.
0: No,
1: fa
0: no, McDonald's, caspita.
1: Non ho detto il nome, ho detto quello col ciuffo, l'hai detto tu il nome.
0: Però lui ha detto il ciuffo, io dico.

0: abbiamo parlato di Ciuffone, è arrivato il suo segretario. Non possiamo fare nomi, per l'amor di Dio, perché ci sono i servizi segreti, sai com'è, il mondo politico poi si muove. Va bene, a tal proposito che è arrivato lui, io vado a Milano, ti mando un messaggino, tu vai avanti fino alle 18 con Happy Good, ricordati, sì, sì. Di cosa parli oggi?
1: Di musica degli anni 70 e 80.
0: Ah, bene. E lui cosa? Ci ha portato dei soldi?
1: E lui, no, qua, lui è comunque venuto a cena da me ieri.
0: Ah, e... pure a mangiare gratis viene.
1: E tu non ci sei.
0: Ma porca
1: tu
0: miseria.
1: Tu vai a Milano.
0: Vado a lavorare.
1: Niente, non viene all'aperitivo, non viene a cena, non viene da nessuna parte.
0: Va bene. A domani, vi lascio con Frankie. Ciao. Ciao. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time on Studio Q. Your dance station.
2: Spot. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì nel complesso stabile e soleggiata sull'Italia, almeno nella prima parte, ancora un po' di vento da nord sul basso Adriatico, sullo Ionio, seppur in attenuazione, e qualche annuvolamento sparso al mattino. Poi dal pomeriggio aumentano le nubi alte stratificate a partire da nord, preludio all'avvicinamento di un fronte freddo che però lambirà soltanto l'Italia, scivolerà poi sul versante adriatico verso i Balcani. Dunque porterà al più qualche piovasco in serata sulle Alpi friulane e poi nella notte tra giovedì e venerdì andrà a interessare soprattutto il centro-sud, in particolare il versante adriatico, dove venerdì ritroveremo una maggiore instabilità. Con questo per il momento è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

3 minuti dopo le ore 18 su Studio Pirata e Station Italia, siamo arrivati al giovedì. Il lunedì vi raccontiamo la storia degli anni 90 e degli anni 2000. Il giovedì vi raccontiamo la storia degli anni 80 e degli anni 70. Quindi, se siete appassionati di musica anni 80, se siete appassionati di musica anni 70 ma non conoscete la storia delle canzoni, voilà, ci pensa lo zio Gada a darvi informazioni a riguardo, ed è una cosa molto bella e interessante, perché comunque si scoprono delle cose davvero interessanti. Per cui nell'ultima ora di I Feel Good, la prima parte di questo appuntamento di giovedì è riservato proprio alla scoperta di queste cose. Allora, iniziamo dal 1983-84. C'è un regista che sta preparando un film. Questo film si chiama La storia infinita. È tratto da un romanzo, le musiche vengono affidate a un tedesco che si chiama Klaus Doldinger, però per la distribuzione, diciamo, internazionale non è sufficiente, perché insomma la produzione di questo film vorrebbe anche delle canzoni pop, vorrebbe anche qualcosa che rendesse il film un attimino più internazionale, più commerciale, ed è per questo motivo che viene chiamato Giorgio Moroder, il nostro Giorgio Moroder, ok? Gli viene chiesto di creare delle canzoni elettroniche per questo film, fra cui una canzone che facesse il tema principale, e allora insomma Giorgio compose le musiche che poi verranno cantate da Lima, cioè della canzone principale Never Ending Story. Quindi non è partita da Lima questa canzone, Lima è stato portato solamente una volta che la canzone è stata creata, bisognava farla cantare a qualcuno, e qui nasce una cosa interessante. Giorgio, che in quel periodo viveva a Monaco di Baviera, aveva insomma adocchiato un ragazzo con un aspetto anche abbastanza particolare, perché aveva i capelli tutti in piedi, metà biondi e metà no, che gli era piaciuto molto, e l'aveva visto al Tokyo Music Festival. In un'edizione di questo appuntamento Moroder incontra Limal, fanno amicizia, e Moroder dice: io avrei una canzone che magari potresti cantare tu. Lui, Limal, era il cantante dei Kajagoogoo e avevano fatto un'altra canzone degli anni 80 molto bella che si chiama Too Shy, ok? Quindi era già comunque un cantante di successo. È stato chiamato per cantare il film, l'atmosfera è nata davvero fantastica, ed è così che è nata una delle canzoni più memorabili di uno dei film che sicuramente risvegliano ricordi in voi e anche in noi. La canzone meravigliosa, eccola qua, capolavoro di Moroder e di Limal.

Never Ending Story, la storia infinita. Luca da Carpi dice: innamorato di questo film. Ringrazio l'ascoltatore che mi fa notare che sono le 17 qualche minuto, non le 18. Bene, grazie. Io sono avanti con l'ora, sono avanti. Io vivo un'ora avanti. Vabbè, allora, c'è anche una voce femminile in questa canzone, non c'è solamente Limahl, ma c'è Beth Anderson. Limahl ha cantato la canzone a Monaco, Beth Anderson negli Stati Uniti, poi hanno assemblato il tutto. Adesso andiamo negli anni 70, andiamo nel 1977, considerate che il cantante di cui vi sto per parlare aveva subito in quell'anno un attentato, gli avevano sparato in Giamaica e l'avevano ferito, ma poi lui dalla Giamaica si è trasferito a Londra e a Londra ha deciso di registrare un album. Questo album del 1977 si chiama Exodus ed era un periodo in cui nel 77, fra esilio, tensioni politiche, spiritualità, desiderio di ritrovare gioia attraverso la musica, Bob Marley, perché è di lui che stiamo parlando, crea comunque una canzone di grande successo. La canzone si chiama Jammin' e noi la stiamo per ascoltare. L'idea di questa canzone, nonostante lui fosse in un clima politico della sua terra abbastanza precario, nonostante gli avessero sparato e fosse stato ferito, nonostante tutto, lui non volle fare una canzone di rabbia, un album di rabbia. Lui realizzò un album in cui i motivi erano quelli della condivisione, del ritrovarsi insieme, ma soprattutto di poter fare della musica insieme. Infatti il termine jamming dall'inglese significa proprio lavorare insieme, fare delle cose insieme. E lui realizzò questa canzone con un contesto davvero fondamentale. La canzone divenne un successo incredibile, per cui noi torniamo nel 1977 insieme a The Wailers, che era naturalmente il gruppo che accompagnava Bob Marley, ascoltiamo Jammin'.

Jammin. Saluto l'amico di Formigine che chiedeva proprio ma chi canta insieme a Limal effettivamente la canzone Never Ending Story, poi l'abbiamo detto, per cui ti abbiamo anche accontentato. Se non l'avessi sentito, te lo dico nuovamente, la parte era di Beth Anderson, cantante statunitense. Abbiamo ascoltato anche Jammin, quindi insomma grande storia legata a questo album Exodus di Bob Marley, ma adesso andiamo invece nel 1982. Andiamo a trovare un gruppo rock. Provate a pensare una canzone nata come canzone d'amore che si trasforma in una canzone di politica. È successo anche questo. E stiamo parlando degli U2, gli U2, ok? L'album è War, quello è il terzo album degli U2, lo stanno registrando nel 1982. La musica di questa canzone parte da un'idea di Adam Clayton, poi sistemata da The Age, che sviluppò la parte di pianoforte, ed è proprio il pianoforte a essere la parte forte, diciamo, di questa canzone. Perché da canzone d'amore si trasforma in una canzone politica? Perché Bono, cantante degli U2, è sempre stato vicino al mondo politico e quindi anche lui si faceva influenzare un po' da quello che succedeva nel mondo. In quel periodo lì, nel 1982, c'era il discorso della Polonia, c'era Lech Walesa, c'era Solidarnosc, c'era tutta una situazione tra la politica, tra la separazione di Walesa da sua moglie, insomma un sacco di contenuti che riguardavano appunto la libertà, la rinascita, e quindi Bono decide di riscrivere completamente la canzone e di dare così un senso diverso. New Year's Day, perché nuovo anno, nuovo inizio, la speranza di un cambiamento politico. L'immagine che ha Bono è proprio quella di Walesa nella neve nel giorno di Capodanno, e da lì dice: caspita, facciamo un disco e lo chiamiamo così, New Year's Day, nuovo anno, rinascita. Ma non è solo questo, è praticamente l'unione di due cose: rimane la politica, ma rimane anche l'amore, perché all'interno di questa canzone, con questo giro di piano bellissimo, c'è la speranza, che non è una brutta cosa. Per cui, bravi U2, 1982, New Year's Day.

storia degli anni 80 e degli anni 70. Un disco anni 70, un disco anni 80. In questo caso U2, anni 80, primi anni 80. Adesso andiamo negli anni 70 e andiamo a trovare un gruppo di sorelle che sono praticamente una famiglia. Stavano proprio registrando un album che si chiama We Are Family, ok? Era il 1978. E che cosa succede? Che bisogna completare l'album, servono altre idee, servono delle ispirazioni, serve qualche musicista in più che dia una mano, e allora arrivano Nile Rodgers e Bernard Edwards, ok, già musicisti degli Chic, che prendono in mano la situazione, e sono sempre loro, Nile Rodgers, il grande Nile Rodgers, e così decidono di creare una canzone che si chiama Lost in Music. Questa canzone Lost in Music parla del perdersi completamente nella musica, capita sicuramente anche a voi, ok? Quindi capita anche a voi di ogni tanto sentire della musica e perdervi dentro, una cosa bellissima, evasione, libertà, quello che volete voi. Arriva poi il suono, il motore del brano, però quando esce nel 1979 questa canzone non ottiene subito il successo che avrebbe dovuto meritare, però in ogni caso negli anni successivi è stato campionato, remixato ed è riuscito un'altra volta. Infatti lo stesso Nile Rodgers nell'84 ne fa un remix e con un groove molto più funky e molto più interessante, molto più disco, e così insomma il disco poi decolla. Quello che c'è da dire è che le sorelle Slade, fra cui c'è anche Kathy Slade, che è venuta in questi studi qualche anno fa, per dire gli anni 90, e ha cantato per voi e per noi i jingle di Studio Più, Kathy Slade, quindi cioè cercate di capire. Con le sue sorelle erano davvero una grande famiglia. Il fatto di cantare insieme crea sicuramente un'energia pazzesca in tutte le loro canzoni. Siamo nel 1979. E tu cosa facevi nel 79? Mentre le Sister Slade con Nile Rodgers sfornavano questo disco pazzesco.

Lost in Music. Io ero nato da un anno, mi scrive nel 79 Massimo da Camerino, mentre William iniziava a lavorare nel 79. Io avevo 11 anni nel 79, quindi ero un ragazzino amante della musica dei Pink Floyd e quindi usciva anche The Wall, me lo ricordo perfettamente. Visto che abbiamo parlato prima del fatto che Katie Sledge era venuta qui da noi in radio, l'avevo intervistata, mettiamo un jingle cantato da lei e poi un disco del passato.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Jamaican Bam Bam. Vabbè, molti nel 79 non erano ancora stati programmati, mi fa molto piacere, beh, perché insomma, Casanova. Va bene, signori, che si fa? Dove si va? C'è il party time. 338-141-1001. Saluto anche la signora dei limoni. Io devo menzionare le persone, i saluti nel party time. Gente che balla, gente che limone, che vende i limoni. E saluto anche la mia nipotina che è all'ascolto. Ciao, scorigina.

Quella, vedi, salutami Marco, sarà la sua fidanzata. Salutami Marco della Mancino. No, da parte di Luca. Dice, se ha qualche donna che mi saluta? No. Luca chi? Luca, dai. Donne invece ne abbiamo, c'è la chicca che è un po' che non vedo. A proposito di Luganeghe, ieri sera ho fatto un risotto, salsiccia e pioppini, ragazzi. Vabbè, io non l'ho mangiato perché non posso mangiare il riso, ma chi l'ha mangiato se l'è goduto, non un piatto, due. Ciao Kicken! Kicken! Yeah. Presenti col party time anche da Francavilla al Mare.

vedi, qua mi chiedono le ricette del risotto salsiccia e pioppini. Allora, ti dico solo che i pioppini sono stati cotti a parte, la salsiccia è stata cotta a parte, il riso è stato cotto col brodo senza girarlo e sono stati uniti gli ingredienti a tre quarti di cottura. E poi alla fine si fa la mantecatura e tutto quello che serve. Basta. Occhio però, perché l'equilibrio tra salsiccia e funghi deve essere perfetto, altrimenti o sa troppo di salsiccia e quindi non va bene. Vabbè, comunque dovreste chiedere a chi l'ha mangiato, è passato prima di qua. Va bene, siamo quasi in fondo al party time, che si fa? Grazie comunque Marco, c'è problema. Un salutone anche agli amici di Forlì che sono presenti. Buona serata da Fe. Merci. Anche da Ferrara.

the sun, you know? What's up? What else? A Milano ci stanno ascoltando. A Soave. Se vieni porta il vino, Giorgio. Cioè, mica viene a mani vuote. Mica viene a mani vuote. I got my eye on you. Nari Milani e Christian Marchi.

ci siamo. Siamo immersi nell'ultimo party time di I Feel Good prima del cambio verso Eleonora Salvi, e si salvi chi può.

0: Stars on 45. Quando negli anni passati c'era, erano tutti compressi in una canzone, cioè in una canzone c'erano tutti i pezzi forti che andavano magari, non so, agli anni 70, anni 80. E il progetto Stars on 45 era bravo in questo, diciamo. Anche se la versione questa qua è un po' più dance, un po' più di discoteche. Di discoteche. Signori, io vi saluto, ho finito, vi ringrazio, vi devo lasciare qua. Ho finito, devo andare, quindi grazie, buon giovedì a tutti, ci rivediamo domani, Friday, con I Feel Good.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, compara prenota fatto.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia, il CT Fefe De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente, abbiamo avuto l'opportunità. Ecco, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
2: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
1: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale. Il CT azzurro, che parlerà stasera in conferenza stampa alle 19.45, salvo sorprese lancerà dal primo minuto il play italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Lunedì 28 settembre l'Italia sarà poi di scena in Turchia, il 2 ottobre in Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Intanto stasera la kermesse continentale scatta con quattro super sfide tutte alle 20.45. Il Portogallo campione in carica di Cristiano Ronaldo ospita il Galles, in copertina Olanda, Germania, in campo anche Norvegia, Danimarca e Serbia, Grecia. Infine la Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato alle 13 e non nella tradizionale giornata di domenica. Nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale, compagno di scuderia Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

Ci siamo, buonasera, siamo peggio delle tasse, iniziamo in perfetto orario. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Benvenuti sulle frequenze di Radio Studio Pio. Ringraziamo come sempre il nostro collega Frankie Gada per averci lasciato lo studio. Inizieremo la nuova puntata fino alle ore 20. Tante belle sorprese, vi ricordo anche che avremo una breve chiacchierata con la psicologa del benessere e sessuologa. Quindi questa sera rimanete con noi.

Ci siamo, 18:03 iniziamo il nostro appuntamento. Siamo a giovedì 24 settembre. Cosa succede oggi? Beh, oggi è la giornata internazionale, insomma, marittima mondiale. L'Organizzazione Marittima Internazionale è dedicata all'importanza del trasporto marittimo, alla sicurezza in mare e alla tutela dell'ambiente marino. Nel 2026 cade proprio oggi, 24 settembre. Inoltre, non per mettervi ansia, ma direi che è arrivato il momento di scongelare Mariah Carey, perché mancano 92 giorni a Natale. Salutiamo gli amanti del Natale. Ma perché lo dico? Beh, perché oggi sono tutta color rosso e quindi ho detto, beh, ma quanto mancherà a Natale? Ma in realtà non manca poi così tanto, passa davvero molto veloce il tempo. Vabbè, comunque, come detto prima, faremo una breve chiacchierata, lo sapete, ormai il giovedì è l'appuntamento fisso con Marina Ferrari. Ci collegheremo da Varese per chiacchierare, parlare un po' del mondo del sesso, perché non deve essere un tabù, e potrete farle tutte le domande che volete, come sempre, al 338 141 1001. Arriva Love is the Only Thing. It heals me.

0: I primi messaggi al 338-141-1001, sentiamo.
1: Eleonora, buon Natale!
0: Buon Natale anche a te, buon Natale, felice anno nuovo, manca poco!
2: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
2: A presto!
0: Ciao!
1: Papà, ciao!
0: Ciao piccola Silvia e ciao anche al papà. Arriva Gabri Ponte, i Giovanotti, con una canzone che, vabbè, ormai conosciamo tutti. Di cosa sto parlando? Beh, della canzone DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

DNA Gabri Ponte Giovanotti qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Ebbene sì, ci sono cose nel mondo che sono davvero belle e altre altrettanto brutte, ma noi siamo qui per parlare delle cose belle, no? Avete mai pensato che i nostri cani potessero avere una libreria tutta loro? Ebbene sì, esistono delle vere e proprie librerie in miniatura per cani, no? Pensate, per contenere magari snack, giochini e piccoli oggetti dedicati ai nostri amici a quattro zampe. E in fondo perché no? Cioè, noi umani nei parchi abbiamo le nostre piccole biblioteche dove possiamo prendere un libro, sederci e leggere. Loro magari avranno una loro libreria dove andare a scegliere il prossimo giochino o lo snack preferito, no? Non sono indispensabili e probabilmente non cambieranno la vita del nostro cane, però sono talmente assurde, carine e inutilmente adorabili che viene voglia di averne una in casa, perché no?

0: Robin Schulz qui su Radio Sudopio e anche a Madonna di Campiglio. Sono le 18:17 di questa sera. Allora, brevissimo, ci colleghiamo, come detto prima, a Varese con la nostra sessuologa e psicologa del benessere. Ormai l'appuntamento fisso del giovedì sera. Annuncio già che giovedì prossimo sarà qui sempre dalle ore, insomma, 18:15. Vediamo se ce l'abbiamo in collegamento. Voi nel frattempo potete fare tutte le domande che volete alla nostra sessuologa e risponderà, insomma, giovedì prossimo. Sentiamo se ce l'abbiamo. Pronto?
1: Eccoci, ciao Eleonora, buonasera.
0: Ce l'abbiamo, pronto?
1: Eccoci, ciao Eleonora, buonasera a tutti e a tutte.
0: Ce l'abbiamo, come stai Marina?
1: Alla grande, tu Ele?
0: Tutto a posto, come procede lì a Varese? Tutto ok?
1: Ma qua si sta bene, adesso che fa più fresco si vive anche meglio.
0: Oh, meno male. Allora, partiamo subito con le domande. La scorsa volta ci è stato chiesto se le donne godono nella penetrazione o se dà fastidio. Cosa ci puoi dire in merito?
1: Allora, in merito posso dire che non tutte le donne provano piacere durante la penetrazione, e questo è un dato di fatto. Cioè, ci sono donne a cui la penetrazione non dà sensazioni piacevoli, può dare sensazioni neutre, quindi non dà fastidio, ma neanche sensazioni più piacevoli che possono anche condurre all'orgasmo. La cosa che non va bene è se c'è il fastidio, perché se c'è il fastidio significa che c'è qualcosa alla base che può essere risolto. Può essere legato alla lubrificazione vaginale scarsa, può essere legato a dei problemi ormonali, può essere legato a un'assenza di eccitazione proprio periferica, quindi legata alla vagina. Quindi la mia risposta definitiva è: se c'è il fastidio non va bene, capiamo sì. Cosa ci può essere. Se invece non c'è piacere, è normalissimo. I dati dicono che meno del 50% di donne prova piacere e può anche raggiungere l'orgasmo con la sola stimolazione vaginale. Questo non significa che le altre donne siano meno donne o donne malate, semplicemente non provano piacere / non raggiungono l'orgasmo tramite questo tipo di stimolazione.
0: È una bella percentuale, meno del 50%, cioè quasi la metà, quindi.
1: Sì, sì, tra l'altro in questa percentuale di donne che prova piacere durante la stimolazione vaginale è ancora minore la percentuale di donne che raggiunge l'orgasmo solo con la penetrazione vaginale. E la restante percentuale invece ha bisogno comunque anche di una stimolazione esterna, più di tipo clitorideo esterno. Quindi siamo tutte normali, anche se non proviamo piacere durante la stimolazione vaginale. L'importante è tenere d'occhio il fastidio, perché il fastidio non va bene e va controllato.
0: Assolutamente. Sempre dopo l'ultima diretta, una donna, insomma, ci ha chiesto se fosse normale avere periodi in cui non si ha proprio voglia di fare sesso, no? Anche se si ama il proprio partner. Vuoi dirci qualcosa in merito?
1: Guardate, purtroppo, e dico purtroppo perché sarebbe tutto estremamente facile se fosse il contrario, sì. L'amore non va di pari passo con il desiderio sessuale. Cioè, io posso amare
0: tranne per gli uomini
1: una persona, esatto.
0: Ok.
1: Io posso amare follemente una persona e allo stesso tempo non provare desiderio sessuale nei confronti della stessa, proprio perché il desiderio sessuale non è dato solo dalla persona con cui stiamo, ma è influenzato da tutta una serie di fattori esterni che appunto possono non farci desiderare la persona che amiamo follemente. Quindi è normale, io terrei solo d'occhio il periodo, cioè quanto tempo dura l'assenza o la riduzione di desiderio nei confronti del partner o della partner.
0: Quando è che ci si deve preoccupare?
1: Ma in realtà non c'è un periodo limite stabilito a partire da cui ci si deve preoccupare. Tutto sta nella relazione. Una cosa che consiglio è: se ci si rende conto che in coppia il desiderio sessuale sta diminuendo, bisogna iniziare a parlarne subito, cioè non fare finta di niente. E se si protrae nei mesi, non c'è un'indicazione precisa, però anche in base al malessere della coppia, a quanto desiderio sessuale ci fosse prima e tutta una serie di altri variabili, si può pensare di lavorarci per ripristinare il desiderio, per stare meglio in generale.
0: Assolutamente.

0: C'è sempre una soluzione a tutto. E l'altra volta ci è anche arrivata, insomma, un'ultima domanda a cui cerchiamo di rispondere insieme oggi. Quanto conta davvero la durata di un rapporto? Cioè, c'è una durata giusta oppure è solo una nostra fissazione?
1: Allora, la risposta a questa domanda è molto semplice, nel senso che è solo una fissazione. Non c'è una durata standard ideale per i rapporti sessuali. Posso dire quello che non va bene, ovvero non va bene un rapporto sessuale di una durata tale per cui uno dei due partner ha fastidio. Per esempio, nelle coppie eterosessuali, un rapporto sessuale penetrativo, pene in vagina prolungato può causare fastidio. Non va bene anche quando non c'è, per esempio, controllo dell'eiaculazione. Cioè, se il rapporto sessuale dura tanto, ma si parla anche più di 30 minuti, più di 40 minuti, poi ovviamente le tempistiche sono molto relative, però sì, se dura tanto può essere che sia perché l'uomo non ha controllo dell'eiaculazione e in realtà non lo rende più, tra virgolette, figo in quanto dura tantissimo.
0: Certo.
1: Anzi, lo rende non in controllo della propria eiaculazione, del proprio orgasmo, e quindi si può assolutamente anche lavorare in questa direzione.
0: Beh, si può dire breve ma intenso, no?
1: Assolutamente, cioè spesso sono i rapporti sessuali più brevi quelli ad essere goduti.
0: Breve ma non troppo.
1: Una cosa fondamentale, Eleonora, e questo lo vorrei urlare,
0: sì,
1: è che il rapporto sessuale non finisce prima che entrambe le persone siano soddisfatte. Cioè, parlando per esempio dei rapporti eterosessuali, il rapporto sessuale non deve finire con l'eiaculazione dell'uomo senza che la donna abbia raggiunto l'orgasmo, perché insomma ognuno si merita la sua, ecco.
0: Oh, questa è una bellissima cosa, giusto? Quindi non c'è bene o male una durata precisa?
1: No, anche perché il rapporto sessuale riguarda anche tutto quello che viene prima, che possono essere delle pratiche legate al sesso orale, alla masturbazione reciproca, quindi il rapporto sessuale in sé può avere una durata veramente variabile.
0: Certo,
1: l'unico indicatore di riferimento è veramente la soddisfazione delle persone coinvolte.
0: Assolutamente. Allora, nel frattempo che noi chiacchieriamo, ricordiamo, siamo in collegamento da Varese con Marina Ferrari, psicologa del benessere e sessuologa. Sono arrivate delle domande da Salerno. Ci scrivono: è normale attraversare periodi in cui non si ha proprio voglia di fare sesso? Ne avevamo già parlato la scorsa volta, giusto?
1: Sì, comunque sì, inizio a rispondere che è assolutamente normale, però dipende anche da quanto una persona ci sta male in base a questo fattore, e si può assolutamente lavorare.
0: E poi ci chiedono: esiste davvero una differenza tra desiderio maschile e femminile, oppure è soprattutto uno stereotipo? Altre domande sono anonima da Bari: perché a volte abbiamo più desiderio proprio quando siamo lontani dal partner? Questo è interessante.
1: Allora, possiamo rispondere a tutte queste domande?
0: Assolutamente sì. Quando avremo l'appuntamento, il prossimo appuntamento? Beh, l'1 di ottobre, quindi seguiteci. Noi ringraziamo di cuore Marina Ferrari e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Ciao. Ciao.

0: Studio Q Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania. E poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrello a portata di mano per il Medio Adriatico e il Sud, situazione invece che resta più tranquilla al Nord e sul Medio e Alto Tirreno. Un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
2: Spot.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, don't believe it.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

messaggi che arrivano al 338-141-1001. Vedi, ci scrivono da Polentone, trasferito in Puglia, Gallipoli. E pensa che tra l'altro a brevissimo non sarò a Gallipoli, ma sarò insomma a Bari, pur sempre in Puglia, per qualche giorno. L'ultimo viaggio che farò, almeno per quanto riguarda quest'anno. Allora, un grande saluto anche alla nostra Mary, che in questo momento ci sta ascoltando da Milano, e le auguriamo ovviamente una buona serata. Salutiamo anche Rudy e Franci, che sono all'ascolto. Loro sono marito e moglie e si trovano in macchina.

Ma quanto è bello, Lady Gaga, che come annunciato qualche giorno fa, beh, è diventata mamma, a 40 anni è diventata mamma, era giunta l'ora. Allora andiamo avanti con la musica in questo Party Time, i vostri messaggi al 338-141-1001, arriva una grandissima artista che insomma conosciamo in tutto il mondo, parliamo di Madonna, ma prima facciamo tantissimi auguri a Luca da Salò che oggi insomma festeggia i 37 anni di matrimonio. Ammazza, oh, 37 sono tanti, Fuori a cena o cenetta a casa? Beh, io ti proporrei una bella cena fuori, dai, ci sta.

Ma chi abbiamo qua? Chi abbiamo? Il nostro carissimo amico 6832, ormai definito così perché sono insomma gli ultimi numeri del suo telefono per intenderci, ormai è soprannominato così e rimarrà così, ci sta. Allora salutiamo i nostri amici che si trovano un po' più distanti, loro abitano in Argentina e lui è

non c'è bisogno di introdurre questa canzone perché sappiamo già il nome di questa canzone, perché sai, vuoi la fantasia, insomma, ripete quello, quindi un po' difficile dire qual è il titolo. Vabbè, comunque andiamo avanti con una grandissima canzone che per molti hanno odiato, un parolone, magari non piaceva questa canzone. A parer mio è stato un grande successo. Parliamo di una canzone italiana e che ormai è diventata una hit, soprattutto nei matrimoni.

insieme, tutti insieme. Saremo io e te. Ah, così sarà per sempre sì. Per sempre sì, Saldamici. Per me è una canzone, vabbè, carina, simpatica. E tra l'altro ha vinto, vabbè, il Festival di Sanremo, insomma,

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una
7: ditta. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Radio Studio Pew.
1: Studio Pew News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento, che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità.
1: L'economia.
2: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Il presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press, basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse, le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità, prevalgono le vendite a Milano che chiude in ribasso dello 0,8% circa, in calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

quanto riguarda l'intelligenza artificiale, perché ahimè possono fare davvero di tutto di più, no? Come rubare anche la tua voce, basterebbe registrare la voce, insomma, che vuoi copiare e scrivere il testo, insomma, di quello che vuoi che dica questa persona. Vabbè, era meglio non dirlo, però noi siamo fiduciosi, dai, dobbiamo essere ottimisti, non è che si fanno sempre cose per insomma l'intelligenza artificiale, bisognerebbe utilizzarla anche in modo corretto, perché in tante cose comunque è utile, cioè ci ha fatto fare passi da gigante, no? Quindi è giusto utilizzarla, ma come tutte le cose dovremmo utilizzarla nel modo giusto. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, questo è il programma Si Salvi Chi Può e siete sulle frequenze di Radio Studio Più. Salutiamo tutti i nostri amici che ci ascoltano in FM, chi in DAB, chi ci guarda tramite i nostri canali TV. Facciamo ciao ciao con la manina. E questa sera sì, siamo vestiti di rosso perché, come detto prima, mancano 92 giorni a Natale. Quindi insomma, scongeliamo Mariah Carey e non metto la canzone di Natale, promesso, anzi metto So Good.

My Head is a Jungle qui su Radio Studio Più. Allora, questa sera parliamo di una cosa che per il 90% degli italiani hanno. Parliamo dei vicini, no? E parliamo delle piante. Ora mi spiego meglio. Cioè, vi è mai capitato, non so, magari se il ramo dell'albero del vostro vicino entra nel vostro giardino e sopra ci sono dei bei frutti maturi, cioè potete raccoglierli oppure state commettendo un furto? Io voglio chiederlo a voi al 338 141 1001, ma prima voglio raccontarvi questa experience che ho fatto con il mio vicino, che purtroppo in me non c'è più. Comunque, vabbè, ad ogni modo, lui stava tagliando il suo giardino, no? E stava già tagliando delle piante con la motosega, no? E che è successo? C'erano delle sue piante, insomma, che sporgevano dalla nostra parte, no? E quindi lui ha visto che c'era un cancello aperto, e che ha fatto? È entrato, ma non c'era nessuno in casa in quel momento, no? Quindi poi, quando sono arrivata io, perché vabbè, tempo di minuti, sono arrivato, ho visto il mio vicino, l'ho guardato come per dire: ma sei forse nel mio giardino? È stato un po' strano. Poi vabbè, dipende anche dal tipo di rapporto che si ha con un vicino, ma vabbè, faceva comunque strano vedere il tuo vicino di casa, insomma, in casa tua. Comunque vabbè, la domanda di oggi è: se il ramo dell'albero del vostro vicino entra nel vostro giardino e sopra ci sono dei frutti, prenderlo, questo frutto, secondo voi è furto?

0: E la domanda di questa sera era davvero molto semplice: se il ramo dell'albero del vostro vicino entra nel vostro giardino e sopra ci sono dei bei frutti, quelli maturi, no? Potete raccoglierli oppure state commettendo un furto? E beh, al 338 141 1001, sentiamo cosa hanno da dire, vai!
1: Ciao Leonora!
0: Ciao, ciao!
1: Ma allora, a me viene spontanea questa,
0: sì,
1: ma se la moglie del vicino
0: ho paura,
1: cade nel tuo giardino,
0: sì,
1: considerata selvaggina,
0: ma no,
1: si può guagliare?
0: Ma perché?
1: Sono il coniglio amato. Ciao Leonora,
0: ciao, un grande abbraccio. Allora, si parlava del vicino di casa, ma tanti citano anche il fatto che se la pianta, insomma, sporge sulla strada pubblica, a quanto pare, secondo i nostri ascoltatori, possono prenderli tutti, no? Come hanno scritto qua: ciao, siamo Luca e Monia da Forlì. Se lo prendi che è nella tua proprietà, non è furto, come se un ramo va sulla strada, chi passa può prendere il frutto, non è furto se non vuoi che te li prendano, taglia il ramo. Allora, beh, tra pochissimo vedremo chi ha ragione, chi ha torto, e vediamo soprattutto cosa dice la legge.

0: Domanda del giorno: se il ramo dell'albero del vostro vicino entra nel vostro giardino e sopra ci sono dei bei frutti maturi, potete raccoglierli oppure state commettendo un furto? Beh, sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Vada.
1: Tutto quello che entra nel mio giardino, che sia di mare, sì, che sia di terra, che sia di cielo, sì, rimane nel mio giardino.
0: Okay.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, per quanto mi riguarda, non mi è mai capitato di prendere dei frutti dal ramo del vicino, ci scrivono, ma di dover tagliare dei rami altrui che vengono nella mia proprietà, sì, perché spesso capita che le persone non sanno nemmeno di avere delle piante che potrebbero dare fastidio. Beh, quello apriamo un'altra tra parentesi, ragazzi miei, eh. Allora, ciao, assolutamente no, ce lo scrive Graziano da Sinigalia. Oppure, se il frutto è ancora sull'albero, sì, ce lo scrive Donato da Milano. Oppure, sentiamo.
2: Ciao Ele.
0: Ciao
2: Michi di Pesaro.
0: Ciao Michi.
2: La legge dice che le piante,
0: sì,
2: i cui rami con sopra i frutti sporgono,
0: sì,
2: dalla proprietà e vanno o sulla strada pubblica o su un'altra proprietà, chi passa sulla strada pubblica o l'altra persona dell'altra proprietà può prenderli tranquillamente. Questo per legge.
0: Allora, mi dispiace contraddirti, ma purtroppo non è così, perché il fatto che il ramo sia dalla vostra parte della recintazione non significa automaticamente che quei frutti siano vostri. In linea generale, infatti, la frutta appartiene al proprietario della pianta, anche quando i rami sporgono nella proprietà vicina. Però ovviamente qualcuno, qualche ascoltatore ha detto: beh, se non vuoi che te li prendano, cioè tagli il ramo, e questo non fa una piega, ovviamente. Però a quanto pare la legge, come detto prima, pur quanto possa sembrare strano, dice altro, perché la regola generale dell'articolo 821 cc è che il frutto appartiene al proprietario della pianta fino alla sua separazione. L'articolo 896 disciplina invece i frutti che cadono naturalmente sul fondo del vicino, insomma, si possono prendere. Quindi, se parliamo proprio di un albero privato i cui rami sporgono sulla strada, non c'è una regola generale che dica: se sulla strada puoi raccoglierlo. Anzi, raccogliere il frutto direttamente dal ramo senza consenso può integrare, insomma, un possessimento, insomma, di cosa altrui, no? Se invece il frutto è già caduto naturalmente sulla strada pubblica, la situazione è più, diciamo, particolare e dipende anche dalla natura del luogo e dalle eventuali norme locali, via dicendo. Quindi, in linea di massima, se cade, caduta naturale, cioè se cade, che è maturo, cade a terra, cade dalla pianta, puoi prenderlo, sempre che cada dalla, insomma, sulla strada pubblica o nel tuo giardino. Se invece sporge, insomma, no, non lo puoi fare, non lo puoi prendere.
3: I had the wildest dream last night in Ibiza, right across from Ushuaia. There was a fucking DJ in the bathroom.
4: It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
4: Dettagli in negozio, tane tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Rewind My Mind, apriamo così il Party Time. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, la selezione musicale del nostro DJ Dami, come sempre l'appuntamento fisso. Che dire, saremo insieme fino alle ore 20, una cosa è certa, non mancherà la musica che ci farà innamorare.

attenti, perché insomma la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si sta allargando sempre di più. Allora arriva il marito di Elettra Lamborghini, Afrojack, con il suo grande grande disco uscito da pochissimo, e salutiamo anche il nostro vocalist numero uno. Chi è? Beh, Christian.

0: mi pare di aver sentito una sirena. Ah, attenzione, attenzione.
1: Chiamala la polizia.
2: Sta zitto.
0: Sì, va bene, pareva. Ma forse lui ha la sua voce?
2: Sta zitto.
0: Sembra proprio lui. Vabbè, comunque dobbiamo salutare innanzitutto Orso dalla Val Camonica, che a sua volta vorrebbe fare gli auguri a sua figlia Ilaria. Le facciamo tantissimi auguri, oggi compie 6 anni.

lo devo dire, sta facendo davvero un grandissimo successo. Allora andiamo con Bad Bunny, che tra l'altro pochi mesi fa è stato anche qui in Italia, ha fatto un grandissimo successo, peccato per il maltempo perché ha dovuto interrompere insomma il concerto. Allora salutiamo anche gli amici che ci seguono tramite i nostri social privati, e quindi sono al corrente che insomma ieri mio nipote ha compiuto gli anni. Ebbene sì, ha fatto 3 anni il mio piccolo Alessio, e il 30 insomma di questo mese toccherà a Samuele, farà 1 anno, sempre il mio piccolo nipotino.

0: Andiamo, andiamo. Chi abbiamo? Vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Ma quando è che capiti in Brianza?
0: È molto spesso.
1: Le tue serate. Non ti si vede da un po'. Dai, un bacione da Daniele di Mercato.
0: E c'hai ragione, sicuramente faremo qualcosa. Beh, l'invito è sempre il solito. Scaricate la nostra app per essere aggiornati sui nostri eventi e sicuramente spero, mi auguro che capiti, insomma, di venire lì il prima possibile. Arriva Hangover.

0: Hangover, andiamo a chiudere così il party time. Che dire, è stato bello anche questa sera. Ringraziamo chi è rimasto con noi fino a quest'ora. E ci risentiamo domani, sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Pirla Dance Station d'Italia. Un saluto da me, Eleonora Salvi, e da
1: Carmelo.
0: Ciao Carmelo, non ti sei fatto sentire per tutta sera, eh? Male, molto male, molto male. Vabbè, comunque ora vi lascio in ottima compagnia. Fate i bravi, ciao!
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Q nella sezione replay.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
7: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Più.
2: Amici di Radio Studio Più, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania e poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrella portata di mano per il Medio Adriatico e il sud, situazione invece che resta più tranquilla al nord e sul medio e alto Tirreno, un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 90 2000 con Alex Castellini.
4: DTM 90

Pizza come ogni sera. Subito le nostre coordinate, il nostro numero 338 141 1001 e il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. aspettiamo i vostri messaggi vocali, mi raccomando richiedete soltanto brani dance 92.000. Sentirete il vostro brano, il vostro messaggio nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30.

0: 883 con un Deca.
1: Attenzione.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Rednecks, Cotton Eye Joe, siamo nel 1994, grazie a Greta di Gazzoldo degli Ippoliti. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, sono il comandante di questa ora mobile, saremo insieme fino alle 22. Se non l'hai già fatto, manda un bel messaggio vocale al 338-141-1001 oppure sul nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Nel messaggio richiedi un brano dance 92.000, lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Arrivano i Bang Boys, Up and Down.

0: sì, allora sei proprio dei nostri, ma lo sappiamo, ormai sei la nostra mascotte ufficiale, dai. Sei arrivati alla fine della tua playlist e io ricordo ancora a tutti il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net. Aspettiamo i vostri messaggi vocali, mandateli ora perché li sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Piccolo break e poi c'è Erika con I Don't Know e saremo da Salvo di Asola, in provincia di Mantova.
1: DTM, DTM 90, si balla col volume a palla.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: David Guetta and Hyperton, You and I, Me and You.

tutti, sono Alex Castellini fino alle 22 rigorosamente insieme. Tra poco c'è il secondo party, il primo party time della serata, quello delle 20.30, poi ce ne sarà un secondo alle 21.30 e se non l'avete già fatto aspettiamo il vostro messaggio vocale 338 141 1001 oppure 90.studiopiu.net. siate veloci anche perché gli spazi si stanno già esaurendo, mentre arriva subito Tranchex, Dancing Paranoid.

0: 90.
1: Spot.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
6: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
7: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: appassionati
1: Ciao,
0: di musica dance. Sono Pietro da Milano, in una giornata molto trafficata, lavoro dalla mia macchina. Volevo richiedere il brano Pyramid di Mato Grosso, dedicarlo a tutti gli amici del DTM. Una buona serata, buon giovedì sera, un abbraccio, ciao e grazie.

0: Suona il citofono.
1: Saluto a tutto il DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Electro Woman e la pecora canta. Ciao ciao.
0: Ciao Rocky da Prato. Eccola, Einstein Dottor DJ Electro Woman.

0: DJ Electro Woman su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo aeromobile, il primo party time di questa sera. Suona il nostro citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, Simone di Arco.
0: Ciao Simo.
1: Questa sera vorrei riavvolgere la memoria e anche il calendario portandolo nel lontano 2000, quando i Four Factory hanno fatto uscire questo brano che secondo me è pazzesco, ovvero Give Me More. Vorrei dedicarlo questa sera a mia cognata che fa gli anni oggi, buon compleanno Flavi. Salutare tutta la crew, il popolo DTM 90, te e i miei due DTM Best in particolare. Buona serata magari agli altri. Ciao ciao.

0: Station Italia.
1: Mi scusi,
0: sì,
1: ma lei lascia fare la crema.
0: Ah, perché c'è Love, Love.
1: Si aggiunge le uova freschissime.
0: Se c'è Love partono le uova, qui è un casino, eh. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, questa sera mi piacerebbe ascoltare Profondo Rosso, che è bella tosta. Giorgio Ruspista pazzo. Ciao, buona serata.

Bobby Flexter, Profondo Rosso. Spaventoso, spaventoso l'urlo, eh.

0: E con Fabietto DJ Fantasy is Creation siamo arrivati in fondo al party time. Sono al citofono. Io, secondo me è lui. È lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti. Sapete qual è il DJ che fa passare il mal di testa? Steve Aoki. Ciao, pure Milano.
0: Grande Q, piccolo break e poi c'è la tua richiesta. Restate lì.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.

spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

fino alle ore 22. Oh, mi raccomando, ricordatevi l'appuntamento di sabato sera alla discoteca Florida con il C'era una volta in Florida. Sarà una notte indimenticabile con la musica dance proprio di quegli anni e tutti i DJ di quegli anni. Ospiti con noi, indovinate un po', perché sono degli ospiti incredibili e che io vi consiglio di venire a vedere, anche perché li abbiamo scelti appositamente per voi e per questo sabato. Quindi, ospiti con noi ci saranno Eric

Nina, I'm so excited, grazie ad Alberto di Mezzo. State ascoltando il DTM 90 fino alle 22. Tra pochissimo c'è il prossimo Party Time, mentre c'è Jessica di Gussago che vuole ascoltare Prezioso con Get On Up.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: messaggio.
1: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
1: Tra un leggero starnuto e l'altro sta arrivando un nuovo weekend. Come sarà? Boh, chi lo sa. Agenda però Alex che si sta pian piano riempiendo. Più che altro non mi farò fregare due volte sto giro e porterò dietro una giacchetta o un cardigan. Cosa dici? Richiesta di stasera, brano in questione è Amy and Ellie DJ My Song. Con questo vi saluto. Ciao ciao da Andro.
0: Secondo me sì, Andro, bisogna vestirsi pesanti. Metti la tuta da sci, metti quella.

0: Gala su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini, il secondo party time, suona il citofono. Arrivo.
1: Ciao, sentiamo. Sono Matteo Di Concesi. Per stasera vorrei richiedere un bel brano martellante del capitano Gigi Dag, ovvero Taurus. Grazie, alla prossima.
0: Ciao. Grazie a te, eccolo.

0: Words Mark O. Ma che O! Siamo pronti per l'ultimo messaggio di questa sera. Sentiamo chi sono al nostro citofono, vediamo un po'.
1: Abbiamo fatto una selezione così accurata delle persone da frequentare che alla fine ci sono rimasti a me e al Ghezzi solo Dio e ChatGPT.
2: Dio ci ascolta senza giudicare, mentre ChatGPT ci ascolta e ci risponde pure.
1: Ciao Tech, la pecora canta.
0: Grande Manu e Ghezzi hanno scelto Sash, Stay.

0: 22 la mattina alle 11.30 nel Morning Fever. Siamo arrivati veramente in fondo. Tra qualche istante la linea andrà a Ronnie Milani, che saluto da Alex Castellini. Ci sentiamo domani, perché devo far rima con Ronnie Milani. E bauci bau ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
6: Attention please. Attention, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
7: Dalla Romagna col furgone, a volte anche la bicicletta, italiani, ciao! Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. Saluto Alex Castellini, ciao Alex, grazie, mi ha appena passato il testimone. Saluto anche Fede alla parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. È giovedì, siamo vicini al weekend. A proposito, domani non ci saremo perché ci sono le live di Radio Studio Più. Quindi ritorneremo in diretta sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 perché ci siamo anche di sabato. E la prossima settimana, un'altra novità, non ci saremo dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi, da lunedì a mercoledì, ok? Segnatevelo. Attenzione, coordinate 338 141 1001. Questa è la Family di Club Connection. Noi siamo pronti da questo momento fino a mezzanotte. Ci siamo noi a tenervi compagnia. Club Connection.

Sei venuto coi pantaloni lunghi questa sera, Fede, eh? era freschino. Io invece no, sono ancora in pantaloncini, faccio il figo, eh? Mi sento ancora un ragazzino, in realtà domani mattina mi sveglierò, sì, con i soliti dolorini per l'età, eh? Italiani, sono le 22:09, ciao a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino a mezzanotte, ci siamo noi a tenervi compagnia, quello che stavate facendo prima, se state lavorando, se state cazzeggiando. Saluto Sergio, ciao Ronnie e Family, pronti per un'altra puntata, buona serata a tutti, Sergio da Montichiari ha scritto, c'è anche la Bea, ciao Bea. Stavo dicendo, anzi ho detto nella intro del programma, ho detto domani non ci saremo, quindi domani sera non andremo in onda perché ci sono le live di Radio Studio Più, e io ne approfitto, anzi sabato mattina mi dedicherò a fare una cosa che rimando da tempo, da tantissimo tempo. Devo mettere a posto un garage, quindi sistemare tutte le cose per bene, buttare le cose che non servono più, perché io sono uno che conserva tutto, per esempio non so, i cavi per i caricabatteria dei telefonini, no? Cioè io li ho tutti, cioè dall'84 che li tengo, e devo buttare questa roba. Non so se anche voi avete conservato cose che sono inutili, che non si usano più, anche perché adesso è diventato universale, no? Per tutti i telefonini, cioè una volta ognuno aveva il suo, adesso invece vanno bene per tutti, credo, no? Il cavo è universale. Poi non so, le scatole vuote con dentro degli elettrodomestici, no? Cioè scatole vuote, magari che uno dice, magari chissà un giorno mi possono servire, le tengo lì, devo fare un pacco da spedire così, e ho queste scatolone, montagne di scatole. E poi vabbè, i classici vestiti da lavoro, no? Cioè quelli che usi magari, se devi tagliare l'erba nel giardino, così, sono tutti lì, ma non li ho mai usati perché alla fine esco come sono, cioè devo tagliare l'erba, esco fuori così, se sono in pantaloni lunghi o in pantaloni corti, se ho la t-shirt o la camicia, devo fare questa cosa, la faccio. Quindi quanti ancora conservano cose che non servono più? Cioè, qual è la cosa che più inutile che continuate a conservare pensando prima o poi potrebbe servirmi, capito? Vabbè, dai, 338 141 1001, abbiamo tempo fino a mezzanotte, ancora la puntata è lunga. Okay.

giochi e voi che siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: quanto ci piace Medusa Loves Control su Radio Studio Più, sono le 22:17. Allora, qui mi è arrivato un messaggio da Luca da Milano, che ha scritto: i vestiti che non metto da anni ma che potrebbero tornare di moda, quindi lui conserva ancora queste cose. Poi hanno scritto anche i manuali delle istruzioni di apparecchi che non ho più, cioè quindi i manuali, ma quelle cose lì che non servono più, perché avevo chiesto che cosa conservate ancora, cos'è che tenete ancora nel garage, in cantina, cioè io per esempio ho ancora tanti scatoloni vuoti, magari anche del televisore, no? Cioè che cosa mi servirà mai questa cosa, perché magari penso, e se un giorno si dovesse rompere, ho ancora la scatola lì, e ho capito, ma se la garanzia se n'è andata, dove vai? Ormai lo posso buttare tranquillamente. Ah, Prefede, che ci è arrivato un messaggio. Buonasera zio Ronny. Addirittura zio Ronny, sono appena scesa dal tapis roulant e sono inciampata nel seggiolone lì a fianco, riposto dentro un sacco. Ah, mio figlio ha appena fatto 18 anni da un mese. E quindi ho capito. Poi c'è anche Simon, io lo chiamo il piccolo chimico, che saluta tutta la family del turno di notte, i ragazzi che lavorano di notte, i chimici, capito, quelli che ci ascoltano sempre, che stanno lavorando di notte, fanno i chimici, capito, il piccolo chimico. È arrivato il momento di giocare con Mimmo?
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è l'oggetto che controllo più spesso durante la giornata?
0: 338-141-1001, Qui dovete semplicemente indovinare cosa pensa Mimmo, cosa fa Mimmo, dove mangia Mimmo, cosa mangia Mimmo, come si veste Mimmo, perché lo fa Mimmo. Quindi è inutile cercare la soluzione facendo le domande a un'intelligenza artificiale, oppure cercando la risposta o la soluzione nel web, capito? Come al solito non si vince assolutamente niente.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è l'oggetto che controllo più spesso durante la giornata?
0: 338-141-1001. Cos'è?
5: Club Connection.
6: Club Connection. Oh yeah.
7: Si sente in radio, si vede in TV.
5: Club Connection.
7: The program.

secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte e farti muovere ancora. Sono le grandi hit che hanno fatto la storia della musica dance. Radio Studio Più, la band station.

0: alla fede che ti passa, balla che ti passa. Era l'anno 1992. Other Way, What is Love, su Radio Studio Più. Attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Mimmo. Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è l'oggetto che controllo più spesso durante la giornata?
0: Ciao Mimmo, ciao ciao. 338-141-1001, eh? È facile, sì, dai, è facilissimo, è abbastanza semplice, il gioco di oggi, perché comunque è una cosa che fanno spesso quelli che magari stanno a lavorare. E quando passa? Aspetta, fammi vedere un attimo. Chi è? Chi è? Ho detto tutto. Il cellulare però non si è firmato. Chi sei? Chi sei? Non si è firmato. Apri che c'è Bruno. Apri, Fede. Fede. Apri.
5: La coda. Si controlla la coda.
0: Si controlla la, coda. La coda dei capelli? Bruno, la coda dei capelli. Ok. No, comunque no. La coda. L'orologio, hanno scritto, l'orologio sul telefono, ma chi se ne frega se l'orologio sul telefono, se l'orologio e basta, ma chi è, chi è, chi sei, non si è firmato? Dennis, sì, è Dennis, da Monte Grimano, boh, non lo so, è lui, io ho letto così. Vabbè, andiamo avanti, c'è qualcun altro che ha scritto, ha mandato un messaggio audio che dice questo, che stiamo parlando dell'orologio, c'è qualcun altro, tipo, aspetta, anche Giacomo da Caltagirone, ha scritto l'orologio Giacomo. Quindi, ma il primo chi è? Il primo chi è? Dennis? Ma non lo so. Fede, non lo so. Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è l'oggetto che controllo più spesso durante la giornata? L'orologio.
0: Ma sì, Dennis. Se sei tu, batti un colpo. È l'orologio. Non è importante sottolineare il fatto che è l'orologio del cellulare, l'orologio della casa, l'orologio della macchina, l'orologio, punto, va bene. Bravi tutti quelli che hanno indovinato l'orologio. Quando si torna a giocare e il gioco si fa serio, dalle 11 in poi, quindi dalle 11 giochiamo ancora, stessa radio, stesso gioco, più tardi. Intanto due monetine dentro salvadanaio e torniamo con il party time di Tiga.
6: Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
8: Questa sera a mezzanotte. Spot.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in ritardo di 2 minuti, siamo andati lunghi. Chi c'è in console fino alle 11? C'è Tiga, DJ Tiga, e Mosso un calamare. Vi do un consiglio, alzate il volume della radio.

0: Allora dillo.
1: Siamo partiti così.
0: Grazie. Me la canto da solo. Italiani, questo è il primo party time di Club Connection. E quando c'è il party time, tutto è possibile.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, siamo anche in TV. Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì, anche
1: raccontateci
0: prima,
1: da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

Miscelazione in corso o miscelazione in corsa? C'è DJ Tiga. C'è anche Marco Tonti, è sempre la stessa cosa. Indovina chi arriva tra poco, lo so che arriva. Vai Tiga, ha scritto, vai Tiga. Marco Tonti da Miramare di Rimini. Ciao Marco! Italiani, in alto le mani! Pop and the volume!

0: In avanti la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Ranga in Clabasce.
0: Non ho capito.
1: Ranga in Clabasce.
0: Non ho mica capito io, non capisco una parte.

Mi devo scusare perché io sono molto superstizioso, io credo a tutto, sono credulone, capito? Cioè proprio, c'è la canzonetta che mi hanno dedicato, una canzone che fa così.

0: Una donna incuriosita chiede a un uomo:
1: sì,
2: voi uomini, guardate in faccia vostra moglie mentre fate sesso.
1: Sì,
3: una volta lo feci, ma l'ho vista molto arrabbiata mentre mi guardava dalla finestra.
0: Ma no, è brutta, questa è bruttissima. No.
1: Vabbè, vabbè. Basta, basta, figa, basta.

0: Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino. Chi è?
1: Marisa, sai che te fa?
0: Marisa.
2: Svaldo, sono stanca, sono stufa.
0: Perché? Perché?
2: Voglio andare su un'isola deserta.
1: Un'isola deserta? Perché? A Fecò.
2: Tenu Basila. Cannibale.
0: Cannibale. Ma come vi vengono? E poi se le montano anche, cioè gli stacchetti, i messaggi se le montano. Cioè, volevo spiegare bene, cioè loro, capito? Se le montano da vabbè, vado via.

Oggi bisogna stare attenti quando si parla, basta poco per farsi capire, nel senso basta poco per non farsi capire, l'errore è dietro l'angolo, capito? Però non si può dire più niente, insomma.

0: era il suono latino.
1: Volevo salutare anche tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, da Ibiza e Barcellona, perché abbiamo le frequenze anche lì. Aspetta che aggiungo la S, eh. Come va? Tutto bien? Tutto a posto?

coordinate 338 141 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, o semplicemente se avete voglia di raccontarci in 10-15 secondi al massimo, anche 20, cosa state facendo, se state lavorando, se state cazzeggiando, se state viaggiando.

0: Apri, Fede, apri.
1: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Ma la smettete di registrarmi? La smettete?

La chiave è sotto lo zerbino. Chi è? È aperto. Sì. Quindi permettete di registrarmi, l'avete appena fatto. Quindi guarda,

Fede, come funziona? Fanno il contrario di quello che dico. Quindi, allora facciamo così. Usiamo questo mood. Non ascoltateci, eh? Se fanno il contrario, giusto? Va bene, eh? Oh.

Dichiarazione in corso. Italiani in console, c'è DJ Tiga, il DJ che piace. Basta? No, era solo per dire che...

0: il dottor Thomas non è in sede.
1: Buonasera signore e signori, direttamente sì. Dallo Ushuaia di La Chiarella, l'unico al mondo che mette tutti in riga, e finché sì, c'è lui c'è speranza, in the mix DJ Tiga.
0: Ciao Cristian, salutiamo Cristian, il tassista notturno di Milano, sempre presente. Cristian, dovresti fare il vocalist, secondo me, eh?

E da Bellaria, Gioia Marina ha scritto: Ronny, siamo in quattro in macchina e nessuno vuole tornare a casa. Prima o poi bisogna tornare a casa. Così mi hanno detto.

0: Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano oltre oceano, tipo dagli Stati Uniti. Aspetta che Fede devo salutare in inglese, eh? Aspetta. Hey gay, how about a Spanish of fancy Catherine of Johnson Dance to the market on after stints of one nation where the dance been and followed the end of two dance station try to pass through the bad.
1: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, perché non è così? Vabbè. Ho sbagliato scuola.

0: Abbiamo trovato il modo per far tornare Rachele a casa, capito? Facciamo un applauso a DJ Tiga. E così è volata la prima ora. Mannaggia, un attimo, non ho detto niente. Allora andiamo in pubblicità. Tra poco torniamo e se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio: non cambiate canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Amici di Radio Studio Più, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazione in arrivo sulle regioni del Medio Adriatico nelle prossime ore e attenzione, domani si sposterà nelle regioni meridionali, quindi domani al sud giornata di maltempo con nuvole e precipitazioni, anche dei temporali. Poi vi dirò, già dal pomeriggio di domani atteso comunque un miglioramento sul versante adriatico in Campania e poi in serata questa perturbazione se ne andrà definitivamente. Però ripeto, ombrello a portata di mano per il Medio Adriatico e il sud, situazione invece che resta più tranquilla al nord e sul medio e alto Tirreno. Un po' dappertutto però temperature notturne molto frizzantine.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Aiuto! Bene, che discone ad aprire la seconda ora di Club Connection. AA, disco del 2010 di Dennis Ferrer, che ho conosciuto, è un DJ famosissimo, che ho conosciuto a un festival dove ci siamo scambiati una scatola di cioccolatini. Ce l'avevo lì, scusami. Ad aprire la seconda ora, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta solitamente dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle 18. Attenzione, perché quando arriva questo orario solitamente noi cosa facciamo? Giochiamo.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono?
0: 338 141 1001. È facile? Sì? Chi lo sa? Cioè, praticamente non ho detto niente, no? Chi lo sa? Vedete voi, volete che, decidete voi, non vi sta bene la cosa, il libero arbitrio, fate come volete, capito? Allora, è brutto da dire questa cosa, lo so, è fastidioso, però mi tocca, come al solito, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli a trovare la soluzione, ci divertiamo molto di più, c'è tanta più soddisfazione e comunque fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene alla testa e comunque, ragazzi, ci arrivi tu e dici, oh! E basta, cioè, ce l'ho fatta io, io ci sono arrivato, io con la mia testa umana, capito? Bene giovedì. Come al solito c'è un giant pudent, abundant, un Siripillenbrücken, c'è anche un Brücken, un Femendur de Beans, Hamburgdöcken, che cazzo, non lo so, c'è un Dreinpüderbüsen, un Paketonen, ecco lì si capisce, un Paketonen sulla spalla, c'è uno che ti arriva da dietro, ti dà una bella Paketona sulla spalla, un altro che ti dice braven, bravissimen, come tenen, non c'è nessunen, vai avanti così, c'è anche un applauso, applaudissimen, un bel applauso, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono?
0: E allora chi sei? Cosa sei? 338 141 1001 e basta, non se ne può più. È facile?
1: Mi.

0: Guarda Fede, guarda Fede, guarda, braccia aperte come nei festival. Maxi è la voce e il produttore è Christian Marchi. Let's Fuck, il disco del 2013 su Radio Studio Più. Attenzione che vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono o chi sono? Attenzione, e qui no, è cosa sono o chi sono. Potrebbe essere qualsiasi cosa, capito? Lorenzo da Rimini, è la Margherita. No, però... Ding ding, ding ding, ding ding ding ding. Avete colto? Elisa da Trento, è un pannello solare che segue il sole, quindi un pannello solare che fa lo stalker, che segue. Oh, me lasci, aspetta che ti seguo, dove vai? Te sto a seguire, dove stai andando? Dove stai andando? Io ti seguo, io sono il pannello solare seguente, capito? Che segui, capito? E io sono il sole, ma io sono sempre qui, domani ci sono ancora, stai tranquillo, cosa mi segui a fare? Comunque no, io me la canto da solo, faccio. Vabbè, Matteo da Pescara, il tulipano, no, non è neanche il tulipano, però non siete lontani dalla meta. Federica da Matera, una lampada con il sensore di movimento, capito? La lampada che ha il sensore di movimento, cioè questo sensore, capito? Che, capito? Guardate, se state guardando la TV, c'è un sensore di movimento, capito? Che fa un po', cioè c'è questo sensore di movimento che muove il sensore in movimento che si sta muovendo col sensore. L'avete capita? No, neanche io. Andiamo avanti. Andrea, il papavero, anche se alto, tu sei piccolino, non ti dimenticare, no, non è quella. Sara da Vicenza, un robot che cerca la luce. Capito? Oh, accendi la luce, non vedo un cacchio. No, sono il robot, aspetta, accendi la luce, non vedo niente, non vedo, accendi, io sono un robot. Ma i robot non hanno bisogno della luce, vanno anche al buio. E sto cacchio, io ho bisogno della luce, senza la luce io sbatto, capito? E anzi, me ne sbatto anche i balotti, se devo dire la verità. Davide d'Arezzo, l'orchidea, no, Fede.
3: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30. Dai che ce la facciamo.

giochi e voi che siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più. Welcome to Central Bay.

0: qui, Welcome to Studio Più, DJ Antoine, disco del 2011, attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Andate piano. Cosa sono? Simone da Piacenza ha scritto il ciclamino. No. Valentina da Caltanissetta ha scritto un satellite. No, siamo proprio lontani, eh? Qui bisogna avere il pollice verde, capito? È importante il pollice verde, non nero. Perché se è nero vuol dire che ve lo siete schiacciati tra la porta, capito? Nella porta. Invece se è verde vuol dire che ne capite, capito? Ne capite assai, eh?
3: Sono un girasole!
0: Chi?
3: Ciao,
0: tu?
3: Grandi! Andrea da Verona!
0: Andrea, come sei un girasole? Tu? No, ma tu non sei un girasole, tu sei Andrea, ma che girasole? C'è qualcun altro che ha scritto o ha inviato un messaggio audio che dice questo? Non lo so, apri.
4: Ciao,
0: apri.
4: Ti ho detto, per me è il girasole.
0: Ma quanti? Chi era prima? Andrea da Verona, eh? Tienilo lì. Chi è che ha scritto girasole? Isabella. Cosa ha scritto? Anche Isabella. Isabella da Silvi Marina, che è in provincia di Teramo, ha scritto il girasole. Ma quanti hanno scritto e inviato il messaggio audio che dice questo? Anche Gio da Ibiza ha scritto il girasole. Anche Sonia da Castel Goffredo ha scritto girasole. Anche Giacomo da Ravenna. Ma quanti hanno scritto? Anche Nico ha scritto il girasole. Anche Giuseppe da Grotta Zolina. Non lo so, il primo che è stato? Che è stato? Andrea da Verona. Il primo Andrea da Verona. Non lo so, Fede.
2: Non sono un animale, ma posso muovermi e crescere alla ricerca della luce. Non ho occhi, eppure riesco a capire da quale direzione arriva. Cosa sono? Il girasole.
0: Sì, il girasole. Poi c'è anche quello che tira le sole, che è un'altra cosa. Cioè il girasole che gira le sole, e c'è anche il tirasole e che tira il sole. Bravo Andrea, bravi tutti quelli che hanno indovinato il girasole. Quindi quando si torna a giocare? Domani sera no, perché non ci saremo, c'è una live di Radio Studio Più, ma torneremo in diretta, se ci siete e se ne avete voglia, anche il sabato dalle 16 alle 18. Però domani sera non ci saremo, capito?
5: Club Connection ti dice grazie.

0: Siamo già entrati nel Mood Club, eh? È vero, Fede? Perché tra poco arriva DJ Onirica. Ci fermiamo un attimo, due secondi, torniamo subito perché arriva l'ultimo party time di Club Connection.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Attenzione. Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino a mezzanotte? Una new entry che ormai... Questo è il terzo radio show, se non sbaglio, eh? Sì? È il terzo? Confermiamo, Fede, sì. Chi c'è in console fino a mezzanotte? Un mosso calamari, eh? C'è DJ Onirica? Vi do un consiglio. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà.

0: Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, siamo anche in TV. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Miscelazione in corso, c'è DJ Onirica.

Diamo le coordinate così facciamo un po' di saluti. 338 141 1001, fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando Club Connection su Radio Studio Più. Allora c'è anche Maurizio da Bressanone che ha scritto: domani ferie, ho già deciso che la sveglia non esiste, cioè va in ferie da domani, quindi a settembre, vabbè. Poi chi c'è? C'è anche Sandro da Porto Sant'Elpidio. Salutate mio figlio Matteo che oggi ha preso la patente. La patente. Bravo Matteo, bravo. Miscelazione in corso. In questo viaggio, dove non si paga il biglietto, in console c'è DJ Onirica.

0: Italiani, voi non dite che a Radio Studio Più non regaliamo le caramelle, eh?
1: Fucking up my brain.

0: apri fede, che c'è Giorgio da Varese che ha scritto wow wow wow, veramente con questo sound spettacolare, grandissima DJ onirica, top, ciao Ronny, ciao Giorgio.
1: Spacca tutto.
0: Non ho capito.
1: Spacca tutto.
0: Sei sicuro? Perché qui ci tocca pagare, eh?

0: Apri Fede la chiave sotto lo zerbino, vieni avanti.
1: Apri Fede, qui si vola, stiamo viaggiando, felicissima notte, capitano Ronny Milani, sala controllo di Pescara presente, Gianluca il vigilante matto, vola e molleggia.
0: Ciao Gianluca. Aiuto. Qui stanno tremando tutti gli studi della radio.

0: oggi, eh?
1: Wow, mamma, quanto mi attizza!
0: Chi, io o la DJ Onirica?

Vi do un consiglio. Se non state guidando, chiudete gli occhi, perché questo è un viaggio tutto gratis.

0: anche Sarif che ci sta ascoltando e ha scritto: ciao, sound spettacolare, grazie. Ma grazie a te Sarif. Apri Fede, vieni avanti.
1: Allora, mi ho fatto andare avanti le vacche, installa, e che adesso le sogna e ci fanno il latte dorato, buono, bello e super dotato.
0: Bene,
1: grazie, studio più.
0: Grazie a voi.

Apri Fede, hanno suonato. C'è anche Guido di Bovolone che ha scritto: buona diretta amici di Club Connection. Ma grazie Guido, buona diretta anche a te, eh? Anzi, buon ascolto. Italiani, DJ Onirica.

per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che cazzeggiano, per tutti quelli che amano la notte come noi, che ci lavoriamo di notte, diciamo che il programma finisce a mezzanotte, non è che andiamo oltre, però solitamente noi restiamo svegli fino a tardi, capito? Cioè io non vado a letto prima delle 2, delle 3 comunque. E uno dice, a me che cacchio me ne fa? Lo so, era per parlare, capito? Pur parlare, capito?

per chi ama sognare. Mi devo scrivere tutte queste frasi, Fede, per un po', capito, sono utili, un po' da vocalist, cioè bisogna avere della tecnica qui, non è facile. Anzi, se c'è qualcuno che mi vuole insegnare, io sono qui, Comunque, per tutti quelli che hanno voglia di sognare, c'è DJ Onirica sulla Dance Station d'Italia.

0: e ne guarda che nessuno. E qui si chiude il party time. Facciamo un applauso a DJ Onirica. Brava, brava Roberta. Fede, chiudi che è tardi, chiudi che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
0: E anche questo giovedì è andato. È andato, è andato, è volata, anche questo giovedì è andato. Domani, tra l'altro, noi non ci saremo, non ci saremo, non ci sarà la diretta, non ci sarà Remolo, non ci saremo, non ci sarà Raumolo, non ci saremo domani, non ci sarà la diretta di Club Connection, perché ci sono giustamente le live di Radio Studio Più. Si sa che nel weekend qualcosa cambia sempre, qualcosa può cambiare. E infatti noi domani non ci saremo, ma torneremo in diretta il sabato, perché noi ci siamo anche di sabato dalle 16 alle 18. E un'altra news per la prossima settimana: non andremo in onda da lunedì a mercoledì dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20 in sostituzione al programma di Eleonora Salvi. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto, ci risentiamo sabato dalle 16 alle 18. Ciao a tutti e buonanotte, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.